siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questo.

questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È lui il re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio, e lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

0: Sergio Crisolia, presidente del sezione di Loreto, Associazione Arma Aeronautica. Innanzitutto rivolgo un caloroso benvenuto a questo splendido pubblico e a tutti coloro che sono intervenuti questa sera per assistere a questo volo di note eseguito dai musicisti della fanfara del comando della prima regione aerea dell'aeronautica militare italiana e organizzato da questa sezione di Loreto dell'Associazione Arma Aeronautica, con il sostegno della Fondazione delle Opere Laiche, la collaborazione della Delegazione Pontificia, il patrocinio del Comune di Loreto, a cui rivolgo un applauso di ringraziamento. Un ringraziamento particolare va allo Stato Maggiore dell'Aeronautica che ci ha concesso l'onore di avere qua con noi la fanfara della prima regione aerea. Caro pubblico, prima di iniziare voglio rivolgere parole di ringraziamento per la loro presenza, rivolgendomi al Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo dell'elevato pontificio della Santa Casa, al vice sindaco di Loreto, dottor Casali Paolo, e all'assessore alla cultura, la signora Maria Teresa Schiavoni. Ho anche da segnalare la presenza del colonnello Sergio Stefanini, vice comandante della Scuola di Lingue Estere dell'Aeronautica Militare che ha sede qui a Loreto. Quest'anno ricorre il 90° anniversario della Costituzione dell'Aeronautica Militare. Era il 28 marzo del 1923 quando veniva firmato il decreto che dava vita alla Regia Aeronautica, divenuta poi, dopo il referendum del 1946, Aeronautica Militare Italiana. La sezione di Loreto dell'Associazione Arma Aeronautica, che riunisce in sé coloro che hanno in passato o prestano tuttora servizio nell'aeronautica militare e quanti gli sono vicini, uniti ad una comune passione, hanno voluto una volta di più celebrare questa ricorrenza offrendo alla città di Loreto e a tutti i presenti questa serata musicale in segno di riconoscenza per l'affetto mostrato e di devozione verso la Vergine Maria, che dal 1920 è patrona di tutti gli aviatori del mondo. Prima di dare corso al concerto, consentitemi di invitare sul palco per rivolgere un piccolo ma sentito saluto al Monsignor Tonucci, il dottor Paolo Casali anche, e la signora Schiavoni. Colonnello Stefanini, venga pure su. Prego, Monsignore.
1: Grazie. Buonasera a voi tutti. Ha detto un piccolo saluto. Buonasera, già basta, va bene? O volete una predica lunga? No, va bene. Allora vi racconto un episodio che non ha niente a che fare con questa serata, ma ha qualche addentellato. Qualche decennio fa, in un'auto che andava verso un santuario che non era il santuario di Loreto, c'era l'autista, c'era un vecchio canonico, c'era il vescovo di quella diocesi, c'era l'arcivescovo vicino invitato d'onore. Il canonico, per dare un pochino di vita all'incontro, ha cominciato a raccontare una barzelletta e diceva: sa, dice, c'è un vescovo che è morto, è arrivato in paradiso, e lì in paradiso, alla porta del paradiso, ha trovato San Pietro che l'aspettava, e c'erano tanti angioletti con fiori e c'era anche la banda militare degli angeli che suonava inni e cantici, e il vescovo era commosso e ha detto: ma io sono commosso, per ogni anima che viene fate questa festa. E San Pietro gli ha detto: no, eccellenza, lo facciamo soltanto quando arrivano i vescovi, perché ne arrivano talmente pochi che possiamo permettercelo. Ma a questo punto il canonico racconta la barzelletta, che insomma è carina, no? L'arcivescovo che era dietro fa tutto duro: signor canonico, spero che lei mi permetterà di andare in paradiso. E il canonico, per nulla intimorito, gli ha fatto: eccellenza, anche subito. È vero, eh? Allora, perché menziono? Beh, la musica c'era di mezzo, ecco. Non voglio dire che attraverso questo concerto andremo tutti in paradiso, ma il mio augurio è che questo concerto non sia per noi un purgatorio. Grazie e buona serata.
0: Rivolge ora un piccolo saluto anche il vice sindaco Paolo Casali. Chiedo scusa.
2: Grazie generale, grazie presidente. Se non ci vanno i vescovi in paradiso, capirai quando suona la banda per i politici, eccellenza. Non è sicuramente una cosa. Io porto il saluto del dottore, del sindaco Paolo Nicoletti, che sapete purtroppo è stato colpito da un grave lutto, avrebbe

Sicuramente ho avuto grande piacere a partecipare a questa bellissima serata. I ringraziamenti vanno dovutamente all'Associazione Arma Aeronautica, al generale Grisolia, a tutti i suoi collaboratori.

0: serve tanta conoscenza, quindi sono sicuro che passeremo una bellissima serata in una piazza che, lasciatemelo dire, è una piazza un po' ruffiana questa sera, bel tempo, un po' d'arietta, illuminata la chiesa in una maniera magnifica. Buona serata e buon concerto alla fanfara dell'Alma Mater.
1: Prende ora la parola la dottoressa Maria Teresa Schiavoni, assessore alla cultura di Loreto.
2: Buonasera a tutti. Sono certa di interpretare il pensiero di questo splendido pubblico che appunto siede qui ai piedi di questo magnifico santuario che già ha una cornice stupenda. Sarà una serata all'insegna della grande professionalità, di una preparazione particolare e ancora una volta il direttore e questa fanfara splendida appunto che è qui con noi e che ci onora saprà arricchire una serata all'insegna dell'alta musica e permettetemi di dire dell'alta cultura. Quindi buon ascolto e grazie di cuore sentito a voi tutti.
1: Rivolgevo un piccolo saluto come vicecomandante della scuola lingue estere di Loreto.
3: Buonasera a tutti. Non voglio rubare troppo tempo e privarvi delle emozioni che questa sera ci attendono su larga scala. Desidero soltanto augurare a tutti quanti che questo concerto, le emozioni che ci darà, siano per tutti un esempio, un sentimento di quello che è il legame che ormai da anni e in maniera estremamente consolidata ho potuto in questi 7 mesi che vivo ormai qui sentire ogni giorno e spero quindi che le emozioni che attraverso l'eccellenza musicale che questa sera sentiremo possano essere un segno di questo legame tra la città di Loreto e la nostra Arma Azzurra sotto la protezione della nostra patrona celeste. Una buona serata a tutti quanti.
1: Lascio ora la conduzione della serata alla carissima presentatrice Maria Teresa, che dopo un breve cenno sulla fanfara ci condurrà attraverso il programma presentando i brani che man mano verranno eseguiti.
4: Grazie, grazie. Ringrazio il generale Grisolia. Buonasera a tutti. Per l'occasione importante che mi viene offerta, onorandomi di presentare questo prestigioso concerto. Saluto tutto il pubblico, le autorità civili e religiose presenti in questa splendida piazza del santuario, che fa da magnifico e incantevole scenario al concerto della fanfara della prima regione aerea dell'Aeronautica Militare. Essa, costituita con decreto ministeriale il 1º gennaio 1984, è composta da personale in servizio permanente del ruolo sergenti e VFP provenienti dai conservatori italiani. Nata con lo scopo di dar lustro alle varie cerimonie di Forza Armata, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, ha dimostrato le sue peculiarità come orchestra di fiati, esibendosi in numerose piazze e prestigiosi teatri italiani ed esteri. L'alta valenza artistica, unita alla passione e alla giovane età dei suoi componenti, permette alle compagini di spaziare nel repertorio musicale italiano e internazionale con brani che vanno dalla musica classica e operistica tradizionale italiane, passando per i vari midli di musica leggera e jazz italiana e straniera, fino ad arrivare a quella che attualmente è considerata l'evoluzione musicale per questo tipo di organico, che è la musica originale per banda, riscuotendo ovunque enorme successo di pubblico e critica. Dal febbraio 2010 la fanfara della prima regione aerea è diretta dal primo maresciallo orchestrale Antonio Macciomei.

Meritatissimo questo applauso perché è preparatissimo e con grande esperienza ha veramente preparato un bellissimo programma. Ed ora credo sia giunto il momento di dare modo a questi giovani talenti e al maestro Maccio Medi di incantarci.

con le note della loro musica. Iniziamo con il primo brano, che doverosamente è la marcia d'ordinanza dell'aeronautica militare. La marcia d'ordinanza dell'aeronautica militare fu composta nel 1937 dal capitano Alberto Di Miniello, primo maestro direttore della banda della Regia Aeronautica. Le note di questa marcia hanno accompagnato nei decenni, in tutte le cerimonie e ricorrenze, le carriere di ufficiali, sottufficiali e avieri che all'Arma Azzurra hanno dedicato la propria vita. Ed ora diamo spazio alla fanfara della Prima Regione Aerea dell'Aeronautica Militare, diretta dal maestro Antonio Macciomei.

dopo questo primo brano così emozionante andiamo con una marcia sinfonica sivigliana. Questa volta dirige il sergente Manzari Antonio Damiano. Ascolteremo la marcia sinfonica sivigliana di Adolfo di Zenzo.

Ed ora accogliamo nuovamente il maestro Antonio Maciumei per dirigere il prossimo brano, che è La Marcia dell'Ernani. Opera di Giuseppe Verdi del 1844 e una delle più belle del primo Verdi. Tratto dal librettista Francesco Maria Piave, dall'omonima opera di Victor Hugo, ed ambientato in una Spagna del 1519, fosca e passionale. Avventura e amore, giustizia e sentimento, ribellione, clemenza e vendetta, tutto si sovrappone e si contrasta in un'abile struttura dialettica. L'opera ebbe un tale successo che dopo il debutto a Venezia viene replicata in 14 città italiane e solo alla Scala e al San Carlo di Napoli è messo in scena per 8 anni di fila per un totale di 240 rappresentazioni. Ascoltiamo quindi La Marcia dell'Ernani diretta dal maestro Antonio Maciomei.

davvero strepitosi. Ascolteremo ora una sinfonia tratta dall'Oberto Conte di Bonifacio. È la prima opera di Giuseppe Verdi, composta sul libretto di Antonio Piazza, rielaborato da Temistocle Solera. In origine si trattava probabilmente di un libretto intitolato Rochester o Lord Hamilton, per il quale Verdi aveva composto la musica nel 1836, utilizzata poi per l'Oberto. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro alla Scala di Milano il 17 novembre 1839 ed ottenne un buon successo. Ascoltiamola insieme.

quanta energia, quanta bravura. Complimenti vivissimi.

La fanfara della prima legione aerea, diretta appunto dal maestro Antonio Macciomei, eseguiranno ora per noi la Sinfonia Luisa Miller. È un'opera lirica di Giuseppe Verdi, il cui libretto, denominato Melodramma tragico in tre atti, è di Salvatore Cammarano ed è tratto dalla tragedia Intrigo e amore di Schiller. L'opera, rappresentata per la prima volta a Teatro San Carlo di Napoli l'8 dicembre 1849, rappresenta in modo efficace, sebbene compatto, la tensione emotiva che pervade il racconto. Un unico tema, in un solo tempo, lo stesso tema che sarà riproposto anche nel terzo atto per narrare l'infinita tristezza della protagonista. La tensione non viene mai meno, con un contrappunto a tinte sinfoniche, e la conclusione chiude mirabilmente una delle pagine più belle di Giuseppe Verdi.

E dopo questa splendida esibizione, ascoltiamo ora un'ouverture tratta da un'altra opera di Giuseppe Verdi, La forza del destino. La prima rappresentazione assoluta ebbe luogo al Teatro Imperiale di San Pietroburgo, oggi Teatro Mariinskij, il 10 novembre 1862. Il debutto italiano avvenne al Teatro Apollo di Roma il 7 febbraio 1863 con il titolo Don Alvaro. Lasciamo spazio.

0: Veramente bravi, complimenti, un applauso ancora, ma ci sta, veramente, grandi, grandi. Siete sempre tanto, tanto, veramente forti. Grande emozione. Maestro, le lascio il microfono.
1: Di solito non sono avvezzo a chiacchierare perché preferisco stare sul podio, ma questa terra così, che mi è così vicina da sempre, non posso non portare qualcosa in più, qualcosa che in questo caso non ha bisogno della signora per presentarlo, ma sarà sicuramente riconosciuto da tutti. Questo è il nostro omaggio, l'ennesimo omaggio che facciamo a Verdi, e questo brano davvero non ha bisogno di presentazioni. Per questo brano ci supporteranno due personaggi di quest'opera. In questo caso sarà un nostro clarinettista, il Rescetto Liguori, e una nostra ospite londinese, viene da Londra, lei studia canto. Prego, Loren. Ripeto, questo brano non ha bisogno di nessuna presentazione.

0: Bellissimo, splendida sorpresa e bellissima interpretazione. Guardate un po' l'omaggio del pubblico che applaude in piedi. Davvero bravi. Benissimo, quindi complimenti vivissimi alla fanfara della prima regione dell'Aeronautica Militare, diretta appunto dal maestro Antonio Macciomei, che ci ha fatto una bellissima sorpresa, e naturalmente ringraziamo tutti per questa bella e splendida esibizione. Concediamo a tutti ora un breve intervallo di 15 minuti.
1: Grazie. Bellissimo. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: La fanfara della prima legione aerea dell'aeronautica militare diretta dal primo maresciallo orchestrale Antonio Macciomei. Ascoltiamo ora la Rapsodia in blu di George Gershwin e arrangiamento di Naoiro Iwai. È una delle più famose composizioni musicali dello statunitense George Gershwin. La Rapsodia in blu fonde due generi musicali, la musica jazz e la musica contemporanea. La cultura musicale dalla quale proviene Gershwin lo porta sicuramente a inserire un genere classico, sonorità e arrangiamento jazz o blues, da cui il titolo della composizione. La Rapsodia è fortemente rappresentativa della realtà metropolitana newyorkese e più in generale della cultura americana. Buon ascolto.
1: Clarinetto solista, aviere scelto Liguorio Francesco.
0: Che bravo!
2: Grande soddisfazione della mamma, bravo!

grande magia, davvero strepitosi. Andiamo avanti, ascoltiamo ora musica y poble, un passo doble del compositore spagnolo Ferrer Ferran, per un'atmosfera appassionante e di grande fascino.

0: La fanfara eseguita ora Satchmo di Louis Armstrong e arrangiata da Ted Rickert. Louis Armstrong, come noto, musicista di New Orleans, riconosciuto come uno dei più grandi solisti della musica jazz. In arte è conosciuto come Satchmo, un soprannome che gli è stato associato fin da ragazzo per la dimensione della sua bocca. Era un eccellente trombettista, a contraddistinguerlo era il suo mitico fiato. New Orleans si accorge presto del suo talento e la sua fantasia musicale segnò la storia della musica jazz. Dopo il successo da trombettista, si affermò anche come cantante e con la sua personalità e la sua musica jazz fu uno degli artisti più amati del Novecento.
1: Prego.

0: grande applauso da parte del pubblico. La magia di queste note è arrivata davvero, grande energia, grande magia, molto bravi. Passiamo al prossimo brano, Tequila di Chuck Rio, un capolavoro assoluto di semplicità e di grinta. Ascoltiamo con immenso piacere la fanfara della prima regione aerea diretta dal maestro Antonio Maciomei.
1: Thank you.

0: troppo bravi, qui bisogna concedere il bis, l'hanno chiesto, ci vuole qualcos'altro, vero?
1: Sì, naturalmente il bis è assolutamente concesso, ma non poteva non essere comunque presentato a voi dalla nostra ospite, naturalmente. Quindi richiamo Loren, prego. Anche in questa occasione, anche questo brano non ha bisogno di nessuna presentazione.

0: per suggellare questa splendida serata, l'Associazione Aeronautica, Associazione di Loreto, ha preparato un piccolo ricordo da consegnare al maestro Macho May e ai suoi, chiamiamo comaestri, come vengono definiti, musicanti, no?
1: Veramente musicanti, non sono musicisti.
0: È meglio così. Comunque i suoi collaboratori, va bene. E invito l'assessore e il vice sindaco a venire sul palco per la consegna dell'oggetto ricordo da parte dell'amministrazione comunale al maestro Macho May. Ci riesci?
2: Grazie generale, comunque è stato un facile indovino, la serata non è stata bella, è stata stupenda, maestro. E a nome mio, dell'assessore Schiavoni, dell'assessore Bruni, che abbiamo partecipato a questa splendida serata, ma penso a nome del sindaco dell'amministrazione, ma mi permetto di dire a nome di tutta la città di Loreto, che ha passato una bellissima serata, un gioiello dell'estate lauretana con tante gemme incastonate, quindi una cosa veramente stupenda. Le vogliamo donare il libro dei personaggi della cultura famosi che sono venuti a Loreto a visitare il suo luogo simbolo. E siccome oltre alla sua maestria, alla sua bravura, alla sua competenza, devo farvi complimenti per questa naturale simpatia che è solo delle persone grandi, è tanto legata a Loreto, speriamo di vederla molto presto nella nostra amatissima città. Grazie a lei, grazie al generale per questa splendida giornata veramente.
0: Io da parte mia consegno l'oggetto ricordo preparato dall'Associazione Armada. Altrettanti oggetti verranno consegnati ogni singolo elemento del complesso della fanfara, poi lo faremo per non prolungare, lo faremo sicuramente. Sì, ora scendo. Passo io a consegnare tutti quanti.
3: Allora adesso ci sarà appunto la consegna da parte del generale Grisolia, questo ricordo della serata, e quindi facciamo un applauso a tutte le persone intervenute, al pubblico meraviglioso che è stato qui, alle tante persone che si sono aggiunte via via, perché queste note si sono propagate per tutta la città, sono uscite fuori.
4: Io prima di finire intanto volevo ringraziare senz'altro la città di Loreto e tutti i suoi abitanti e tanti pellegrini che sono qua presenti. Ti ringrazio di aver partecipato a questa nostra manifestazione, a questo concerto, e naturalmente voglio ringraziare anche in questa sede la Scuola Lingua di Estere di Loreto, perché come sempre ci fornisce il supporto logistico per stare qua. Grazie ancora e grazie a tutti voi, spero che siate stati bene. Alla prossima, arrivederci.
3: È veramente un appuntamento importante per la stagione estiva qui a Loreto, in questa meravigliosa piazza. Voi siete sempre all'altezza della situazione e avete dato anche questa sera delle grandi emozioni, perché le musiche e i brani scelti erano veramente eccezionali e l'esecuzione era veramente straordinaria. Un grande applauso per veramente lo spettacolo meraviglioso che ci avete offerto. È andata anche meglio degli altri anni, ha visto?
0: Un ultimo pensiero voglio dedicare alla nostra splendida presentatrice, la signora Maria Teresa. Grazie. E offriamo a lei un omaggio floreale degnamente meritato.
3: È sempre un grande piacere, però veramente è un ambiente molto molto emozionante, devo dire, e siete tutti veramente straordinari. Grazie, grazie di cuore, grazie. Se prendo la... Ed ora andiamo a concludere questo meraviglioso concerto. con Il canto degli italiani o Inno d'Italia di Michele Novaro e Goffredo Mameli, conosciuto anche come Fratelli d'Italia o come Inno di Mameli dall'autore del testo e anche come canto nazionale. È un canto risorgimentale scritto, come tutti sappiamo, dai genovesi Goffredo Mameli, che ne curò il testo, e Michele Novaro, che ne scrisse la musica. L'inno nazionale di fatto della Repubblica venne riconosciuto ufficialmente e implicitamente dalla legge del 23 novembre 2012 numero 222, che ne prescrive la conoscenza nelle scuole così come per gli altri simboli italiani. L'inno poté debuttare il 10 dicembre 1847, quando sul piazzale del santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina, un quartiere residenziale di Genova, fu presentato ai cittadini genovesi e vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci. Ascoltiamo insieme queste bellissime note dell'inno nazionale.

0: È stato un bellissimo modo per congedare tutti con queste meravigliose note. Ci saluta la fanfara della prima regione aerea dell'Aeronautica Militare e il meraviglioso maestro Antonio Maciomei. Grazie a tutti, buonanotte.
1: Thank you.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene del fratello. È amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: And the book of Revelation was written precisely for us who are on the journey, to give us courage, so that we do not slip into unbelief due to the presence of evil, so that we do not let ourselves be corrupted by the promises of the beast, nor be intimidated by its threats. And what will we do when we are put in a tight spot? Will we compromise with the beast? Will we make an alliance with it to gain advantages, or will we face tribulations to remain faithful to Jesus? God has prepared a new heaven and earth, a new creation that will welcome all His children. God will live forever with saved humanity. And so finally this wonderful book of Revelation ends. Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. Let the wicked continue to be wicked, and the filthy continue to be filthy, and the righteous continue to do right, and the holy continue to be holy. All that remains for me to do is to invite you to read this wonderful book, The Apocalypse. A very warm greeting, peace and good. Bye-bye. Take care. M.
1: È certamente la storia di un incontro che si è fatta poi un'esperienza, esperienza di capire chi fosse, di ascoltare la sua voce, di comprendere realmente qual è il suo messaggio che dopo 2000 anni rimane ancora vivo, vivo perché c'è una comunità di persone che lo realizza, che lo mantiene vivo. E il capire che da questa persona la storia ha avuto un cambiamento totale. Perché da 2000 anni si incomincia a contare ormai la storia dalla sua nascita, prima e dopo Cristo. Penso che Gesù si proponga anche a quanti non credono come quel compagno di strada che si avvicina e parla. Lei ha presente l'immagine dei due discepoli che vanno verso Emmaus dopo il mattino di Pasqua. E non credevano ancora che Gesù fosse risorto. Però Gesù si avvicina a loro, parla con loro, li interroga su quello che è la loro vita. E loro non lo riconoscono. Però è Gesù che cammina con loro. Io sono convinto che anche oggi tante persone che sono in ricerca del senso della propria vita, possono ritrovare anche, se si purifica lo sguardo, possono ritrovare anche la presenza di Gesù che cammina accanto a loro.

è l'uno e l'altro. Credere è un dono, perché è la grazia che Dio fa a ogni uomo, ogni donna, ogni persona che viene in questo mondo. È un dono di Dio. Ed è un dono che noi chiamiamo con questo termine tecnico, la grazia, cioè la presenza di Dio in ciascuno di noi. Ma questo dono deve essere risvegliato. Ognuno lo possiede, lo ha dentro di sé, nel proprio intimo, ma molte volte non se ne accorge. Ha bisogno quindi di essere risvegliato. È come per l'amore. Ognuno è capace di amare, ma se non è amato, difficilmente riesce a capire che cosa sia in profondità il vero amore. Come dice il Nuovo Testamento, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Quindi il nostro comunicare è un comunicare di incontro con una persona, Gesù, il Figlio di Dio, che è sempre lo stesso, ma è un incontro che viene a modificarsi proprio perché la vita degli uomini si modifica. E quindi dobbiamo fare di tutto perché, e questa è la nuova evangelizzazione, perché l'uomo di oggi possa ritrovare una comunità di persone che testimoniano la presenza in mezzo a loro di un Gesù che ama, che si avvicina a tutti e che tutti accoglie anche con la sua misericordia e il suo perdono.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco,

Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale.

completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza, a lei che è Regina della Pace, vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra, affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. La Santa Messa viene celebrata in suffragio di Maria Carmela e Michele. Il Signore Gesù che ci invita alla Messa della Parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Signore pietà, Cristo fatto povero per arricchirci, Cristo pietà, Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vivo e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore si fu rivolta a Isaia, dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re Assiria, della Siria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Sì, vada a prendere un impasto di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al Tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore metterà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Akkad, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi. Per il resto dei miei anni spero in te, Signore, tu mi dai vita. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Spero in te, Signore, tu mi dai vita.

le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò il giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «E quei tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. Non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato». Parola del Signore. C'è il nostro peccato. Sedetevi un attimo. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Una domanda: ma voi ascoltate la voce del Signore? Fate parte del suo gregge o no? Speriamo di sì. Allora, noi ci impegniamo ad ascoltare la voce del Signore, no? Però, tante volte, come se questa voce venisse meno in noi. Cioè, in che senso? Viene meno nel senso che siamo strapresi dei nostri impegni. Qualche volta siamo un po' come quegli ebrei che giudicavano continuamente Gesù. Loro, nella loro mentalità, tante volte pensavano che osservare la legge significa avere la salvezza. Non è il rapporto con il Signore, un rapporto vero, sincero, che poi muta, cambia la mia vita, però pensavano che se osservano la legge sono perfetti. Invece Gesù, il cambiamento che porta non è più quella stretta osservanza della legge, ma il comandamento nuovo che ci lascia. Qual è questo comandamento nuovo che il Signore ci dà? Oh, vediamo, siete bravi. Vi do un comandamento nuovo, diceva. Quale? Amatevi gli uni gli altri. E come? Come io vi ho amato. Ed ecco perché dice: misericordia voglio, non sacrifici. E noi facciamo al contrario, perché anche noi tante volte pensiamo che tramite certi gesti, tramite certe parole, tramite certe abitudini che rendiamo culto a Dio. Veramente rendiamo culto a Dio quando? Quando lo incontriamo. E quando è che lo incontriamo? Lui parla, usa un linguaggio dei innamorati. E innamorati com'è che si parlano? Loro non hanno bisogno delle parole, della presenza. Hanno bisogno di stare uno con l'altro. E questo è il loro linguaggio d'amore. E anche Dio usa con noi il linguaggio d'amore, un linguaggio di una persona che è innamorata, perché Dio è una persona, non è un ideale, non è qualcuno inesistente, non è qualcuno lontano, è una persona che vuole far parte della tua vita, che ti vuole insegnare, accompagnare e con la vita che conduci. Vuole parlare al tuo cuore. Guardate, Acab sta per morire. E chiese il Signore, fa una preghiera. E questa preghiera gli prolunga la vita per gli altri 15 anni. E noi siamo abituati a fare le cose da soli. Quanto è importante chiedere aiuto di Dio nella nostra vita, nelle nostre scelte. Intanto la scelta aspetta a te. La fede, la preghiera, non è che ti risolve dei problemi.
però ti dà una certa serenità per affrontare le tue scelte. E chiediamo al Signore in questa celebrazione eucaristica che ci dia sempre questa forza e questo coraggio, soprattutto di cercare Lui, ascoltare la Sua voce, lasciarci guidare attraverso i sentieri della nostra vita.

Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle, preghiamo con fede Dio nostro Padre, Egli che esaudì le preghiere e le suppliche del suo dilettissimo Figlio, guardi benigno la povertà della nostra condizione umana. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Durante la malattia la preghiera si fa bisogno più acuto e dovere più urgente, perché nell'afflizione il nostro cuore si apra con più filiale confidenza a Dio. Preghiamo. Per i fratelli che conoscono la stretta del dolore, perché l'assistenza divina dia sollievo alle loro pene e valore di virtù e di merito alle loro sofferenze. Preghiamo. Perché le nostre comunità ed i singoli credenti riscoprano l'autentico valore religioso del giorno del Signore. Preghiamo. Perché la nostra partecipazione all'Eucaristia segni un vero passaggio dalla mediocrità all'impegno e da una religiosità esteriore ad una religiosità profonda. Preghiamo. Il Signore Salvatore di tutti gli uomini accolga nella sua misericordia e conceda il suo premio a Maria Carmela, Michele e a tutti coloro che hanno lasciato questo mondo, credendo in Lui e invocando il suo nome. Preghiamo. Preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere. In modo particolare preghiamo per gli ammalati, i sofferenti, le persone anziane, sole. Preghiamo per le nostre famiglie, per i nostri figli e per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta nel proprio cuore. O Dio, supremo reggitore dei popoli, che nei giorni di Ezechia hai concesso al tuo popolo un periodo di pace, assicura anche a noi un avvenire sereno ed una vita tranquilla, non più turbata dalla guerra e dall'odio. Per Cristo, nostro Signore. Guarda questo fermo.

Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Riceva dalle tue mani questo sacrificio. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta a nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi con la forza dello Spirito Santo accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo, nella gioia eterna del tuo regno, per Cristo, Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Per chi può, invito a mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con la benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo per la potenza del tuo spirito d'amore. Diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Confermo nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, Maria Carmela, Michele, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Michele Arcangelo e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Il corpo di sangue di Cristo mi custodiscono per la vita eterna.
0: Dice il Signore: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui.

0: Preghiamo.
1: O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore, affidiamoci alla custodia e alla protezione dell'Arcangelo Michele e diciamo insieme: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Fa splendere su questa tua famiglia la luce del tuo volto, o Signore, perché aderisca alla tua volontà e compia il bene che le ispiri, per Cristo nostro Signore. Voi, le vostre famiglie, questi oggetti di devozione che portate e le persone che li riceveranno, benedica e custodisca da ogni male Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

e li conduca oltre l'arcobaleno, dove il cielo è limpido.

Ogni giorno è una pagina da scrivere, è l'inchiostro, è l'amore nel tuo cuore. Credi sempre in te stesso, in tutto quello che fai, e dai sempre

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Anche oggi il Signore ci ha chiamati per nome. Ed eccoci qui riuniti, qui davanti a te, oh Gesù. Fa che sappiamo e scegliamo sempre di seguirti. Fa che sappiamo essere sempre consapevoli delle tue vie, del tuo amore e della tua cura per tutte le persone che ami. La nostra anima desidera la tua presenza, Signore. Quando rivolgiamo i nostri pensieri a te, troviamo sempre pace e appagamento. Ed eccoci qui, Signore Gesù. In questo momento rallentiamo i nostri pensieri e apriamo i nostri cuori a te, perché noi crediamo fermamente che tu sei presente in questo momento, che ci ascolti e ci ami così come siamo. Ti adoriamo, nostro Signore, nostro Dio. Ti affidiamo le nostre giornate, le nostre stanchezze, le nostre paure e ti doniamo la nostra volontà e i nostri desideri. Prendi la nostra vita e trasformala, Signore Gesù. Custodiscici puri e fa che possiamo anche noi amare gli altri come tu ami ciascuno di noi. Amen. Preghiera di affidamento a Gesù. O Gesù, nostro amore, nostro tutto, nello Spirito Santo con Maria e Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti,
di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te senza misura con i nostri fratelli e sorelle, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e a essere in ogni momento con il sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono, e la condivisione di ciò che abbiamo, i testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia. Ti chiediamo, Signore, di renderci famiglia spirituale, vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato. Essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso di noi il tuo sogno di unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza, riprendici in ogni nostro smarrimento, agisci tu dentro di noi, trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Madre di Dio e Madre nostra, noi in quest'ora di adorazione ricorriamo a te. Tu sei madre, ci ami e ci conosci. Niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, lui che è principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace, ci siamo ammalati di avidità, ci siamo lasciati inaridire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità. Abbiamo ferito il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore. Ricorriamo dunque a te, Maria Santissima. Bussiamo alla porta del tuo cuore, noi, i tuoi cari figli, che in ogni tempo non ti stanchi mai di visitare e invitare alla conversione. E in quest'ora vieni a soccorrerci, consolaci. Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore, i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro soccorso. Accogli dunque, o Maria, questa nostra supplica. Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu, terra del cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo, estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Amen. Noi dunque, carissimi fratelli e sorelle, vogliamo affidarci al cuore immacolato di Maria per essere figli di Dio. E ci rivolgiamo a te, tu che sei la nostra mamma. Ascolta il nostro grido. A te vogliamo consacrare tutta la nostra famiglia, tutte le necessità, tutte le angosce, le speranze di questo mondo, che attraverso di te possa raggiungere il cuore misericordioso di Gesù. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi e in noi l'amore di Dio e guidaci sempre sui sentieri della sua pace. Amen.

0: sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro momento di affidamento di preghiera al Santissimo Sacramento che arriva nelle nostre case attraverso questo canale, il 255 di Maria Vision. Come sempre invito anche voi a partecipare in diretta a pregare con noi chiamando lo 075 81 36 35 oppure inviarci la vostra intenzione di preghiera e noi la affideremo umilmente al Signore Gesù che è vivo e vero qui davanti a noi. Iniziamo subito con le vostre intenzioni e preghiamo per Meluccia dalla Sicilia che chiede in questo giorno una preghiera per i suoi defunti, soprattutto per i suoi genitori e sua nonna. Signore Gesù, possa tu dare luce eterna. Preghiamo per Francesca da Palermo che affida tutti gli ammalati. Chiede la guarigione di Miriam, Antonella, mamma Marilena, Francesca, Alfredo, Ignazio, Martino. Preghiere per i figli e nipoti. Gesù, pensaci tu. Carola da Palermo chiede preghiere per Amalia, per la sua situazione familiare. Preghiere per Santina, per Vincenzo, per Giuseppe, per Francesca. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per le intenzioni di Giovanna dalla Sicilia che affida Sebastiano e Giuseppina in preghiera e ti chiede, Signore Gesù, libera Sebastiano e guariscilo da ogni male. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonella da Reggio Calabria.
0: Benvenuta.
1: Io chiedo veramente preghiere affinché si possa verificare un miracolo per la mia cara amica Susi che è in coma. Sto pregando tanto per la cutis, mi sto rivolgendo al cielo in tutte le forme. Speriamo che veramente si possa verificare un miracolo, perché solo questo, purtroppo, nello stadio in cui siamo.
0: E noi preghiamo con te, facciamo un Padre nostro affinché il Signore ci ascolti.
1: Sì.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie della tua preghiera. Quando vuoi ci puoi sempre chiamare.
1: Grazie, buona giornata.
0: Santa
1: grazie.
0: Giornata, che Dio ti benedica.
1: Grazie, anche a tutti voi.
0: Grazie. Preghiamo per Luigia da Latina, per suo figlio, per i suoi figli, per suo marito e per la sua guarigione. Che il Signore Gesù possa ascoltare le nostre preghiere. Preghiamo ancora per Angelica in provincia di Empoli che ti lode e ti ringrazia, Signore Gesù, e ti prega ancora affinché lei possa sostenere questo momento di vita di dura prova. Confidiamo in te, Signore Gesù, per lei e per suo marito Paolo. Preghiere per Alessandra da Cagliari e per suo marito Marco. Il Signore sa, possa ascoltare la nostra preghiera. Marisa da Cagliari chiede preghiere per suo marito Aventino, che possa il Signore sostenerlo nella sua malattia. Preghiere per Roberta, Angelo e Alessandra e per le loro necessità. Nadia d'Assisi chiede preghiere. Signore, ti chiedo di proteggere tutti i miei amici e colleghi in Venezuela che sono in viaggio verso Caracas per portare aiuti alle persone colpite dalla tragedia. Accompagnali lungo il cammino, custodiscili e fa che tutto si svolga senza ostacoli affinché possano arrivare a destinazione in sicurezza. Ti prego anche di benedire il cibo che hanno preparato nelle prime ore di questa mattina. Fa che sia sufficiente per tutte le famiglie che ne hanno bisogno e moltiplicalo, Signore, come hai fatto con i pani e i pesci. Signore amato, sia fatta la tua santa volontà. Amen. Preghiamo per Concetta da Napoli, per la sua salute e guarigione. Possa il Signore aiutarla a migliorare la sua situazione fisica. Maria Loreta da Chieti chiede preghiere per Nina e per sua sorella Anna. Signore Gesù, tu puoi tutto, metti la tua mano. Preghiere per un'amica di nome Anna Maria, che il Signore possa accogliere la sua preghiera. Continuiamo a pregare, vi ricordo il numero a cui potete partecipare in diretta, che è lo 075 81 36 35. Preghiamo e affidiamo al Signore. Rosa da Venosa, che chiede preghiere per sua suocera, per la sua anima e preghiere per tutta la sua famiglia. Daniela da Foggia chiede preghiere per Vito. Signore Gesù, mi affido a te e confido in te. Preghiamo ancora per Maria Luisa da Como, per la sua guarigione, preghiere per tutti i suoi parenti, amici, per i sacerdoti e per la pace nel mondo. È una preghiera per tutti noi di Maria Vision. Grazie, sorella. Preghiere. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace e bene. Mi sente?
1: Quando dice lei parlo.
0: Prego, prego. Preghi pure.
1: Pronto? Signore Gesù, io ti voglio lodare. In questo minuto segui il vero reale nelle nostre case. Tu sei tutto, Signore, mio Dio. Io credo, adoro, spero e ti amo. Pronto?
0: Sì, sì, prego. La sentiamo.
1: Credo e ti amo, domando perdono per tutti quelli che non amano, non credono, non ti adorano.
0: E non ti amo.
1: Signore, siamo qui per lodarti, inneggiare il tuo santo nome.

Perché tu sei santo, Signore, sei buono, sei un Dio adorabile, un Dio eccelso, superiore a te non c'è nessuno, Signore. E noi ti ringraziamo, Signore, che tu ci ami. Grazie per questo amore, perché tu fai prodigi e meraviglie nelle nostre famiglie. Grazie sempre, Signore, perché

0: Lode, gloria, benedizioni l'Eterno, Signore.
1: Alleluia. Grazie.
0: Grazie a voi che mi avete messo la comunicazione. Ma altre volte non la mettete la comunicazione, come mai?
1: L'altra volta non ho capito.
0: Altre volte il numero non lo mettete, la fate musicale la donazione.
1: Ah, il mezzogiorno di solito lo facciamo in diretta.
0: Va bene, grazie, grazie.
1: Santa giornata, grazie. Molto spesso le adorazioni possono essere anche silenziose. Adesso, quando ci sono le volontarie, noi preghiamo con voi, vi aiutiamo a pregare, ma stare davanti a Gesù può aprire i nostri cuori e parlare in silenzio direttamente con Lui. Continuiamo a pregare per voi tutti, per Giovanna da Mondello, per il figlio Giuseppe e per tutti gli ammalati. Signore Gesù, pensaci tu. Anna Luisa da Macerata chiede preghiere per la sua salute e per tutta la sua famiglia. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sono Antonio.
1: Antonio, benvenuto.
2: Ecco, voglio rivolgermi al Signore per la mia situazione di malessere, di angoscia, di sconforto, di solitudine e di tante altre cose molto molto negative. Che il Signore mi liberi al più presto possibile e mi dia tutta la serenità e l'armonia di cui ho tantissimo e tantissimo bisogno, anche a livello affettivo, familiare, sentimentale.
1: Benissimo, e noi ci affidiamo con te la tua preghiera a nostro Signore Gesù, che ha un cuore grande e misericordioso. Signore Gesù, ascoltaci e preghiamo un'Ave Maria affinché la nostra Mamma Celeste accompagni la nostra intenzione a suo Figlio Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori.
2: Prega per noi peccatori.
1: Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen. E il Signore ascolterà Antonio. Continuiamo a pregare, quando vuoi ci chiami e preghiamo insieme.
2: Va bene, vi abbraccio.
1: Che Dio ti benedica. Altrettanto, grazie, che Dio ti benedica. Santa giornata. Preghiamo per le intenzioni di Lina da Bologna, che chiede misericordia per i propri peccati, della famiglia e del mondo intero, fino all'ultimo istante della vita terrena. E affidiamo questa intenzione al cuore misericordioso di Gesù. Continuiamo a pregare, vi invito e vi ricordo il numero 075 81 36 35 per pregare insieme davanti alla presenza eucaristica di nostro Signore. Preghiamo per Enrica da Lodi, che affida Leo, suo genero, al Signore, alla sua misericordia. Lo stanno operando in questo momento e chiede al Signore di guidare la mano del chirurgo. Rispondiamo a una telefonata in diretta. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Mi chiamo dalla Sicilia, provincia di Messina. Volevo fare preghiere per i miei figli.
1: Sì.
3: In particolare un figlio che aspetta un esito, speriamo che sia negativo. certo. Pregare Gesù confidente.
1: Sì. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E che il Signore possa ascoltare e accogliere la nostra preghiera.
3: Grazie,
1: grazie. Che Dio ti benedica e protegga la tua famiglia.
3: Grazie anche a lei, grazie, grazie di cuore.
1: Santa giornata. Preghiamo per Margherita dalla provincia di Trapani, per la guarigione spirituale e fisica di suo marito e per la serenità della sua famiglia. E si rivolge alla nostra Mamma Celeste. Mamma Maria, intercedi tu. Giussi dalla Calabria ti prega, Signore, salva la mia famiglia, il mio matrimonio. Preghiamo per un gruppo di preghiera, ci chiede di pregare per Emily, per la sua salute e guarigione. Preghiamo per la guarigione di Luigi Danola, per Grazia Schirru, per la sua famiglia, per Wanda Bruno, e chiede a nostro Signore Gesù, per intercessione di San Francesco e Santa Chiara, proteggete e vegliate su mia figlia, sul suo bambino e su me stessa. Preghiere per Concetta Ringoli, per le sue intenzioni. Preghiere per Lynn, per le sue intenzioni. Preghiere per Donna Fernandez, che si rivolge per intercessione San Carlo Acutis e chiede preghiere per Giudicio. Preghiere per Rosa Silvia, per suo figlio, per la sua guarigione. Preghiere per Vale. Signore Gesù, ti prego, aiutami, ti supplico. Grazie Gesù, so che mi ascolterai. Gigliola Consoli chiede preghiere per la sua guarigione. Calogero Spallino chiede una preghiera per lui e per tutta la sua famiglia. Rosa da Padova chiede preghiere potenti per la salute della sua famiglia. Virginia, Signore Gesù, io ti prego, tu sai. Alessandra, ti prego, Signore, per tutte le sue intenzioni, soprattutto per la sua salute. Ti prega per Fabrizio, Gioacchino e le persone che porta nel suo cuore. Preghiamo per Cecilia Cimino, per le sue intenzioni e quelle di Maria Santissima. Preghiere per Vicky Raffo, San Carlo Acutis intercedi per la salute e la guarigione della mia mamma e per me e per tutta la mia famiglia. Riccardo Braga chiede preghiere per il figlio Naim. Preghiere per Alessandro Costa. Santissima Vergine Maria, prega per me e per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli più soli. Affidiamo anche Mario Rosario Gentile, che prega per i suoi figli, le nipotine e sua moglie, per lui stesso. Preghiere per Patrizia da Prato, per Alessandro, suo figlio, per il lavoro e la salute, per lei, per un ragazzo disabile, per tutti coloro che sono nella malattia, preghiere per i bambini defunti e per noi di Maria Vision. Preghiere per Evita Maria in provincia di Salerno, per Giuseppe e per Assunta. Preghiere per Rossana da Perugia, per la sua famiglia, che ci sia serenità e salute. Elisa dalla Calabria, si affida a te, Signore, affinché tu possa entrare nel suo cuore e in ogni cuore della sua famiglia. Preghiere per Sebastiano, per la sua guarigione e liberazione da tutti i mali. Preghiere per Giuseppina, Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò. Preghiere per Luana e per tutte le persone che chiedono grazie a Dio, che sono in difficoltà. Preghiere per Giovanni, affinché si compia il desiderio che porta nel suo cuore. Preghiere per Annalisa, per suo marito, per Antonio. Signore Gesù, tu sai, liberaci. Preghiere per Francesca, per la salute del figlio. Ti chiede di illuminare i medici. Preghiere per Maria Letizia e per le sue intenzioni, per Maria Pia, per il desiderio che porta nel suo cuore, per Carmen. Preghiere per Clementina da Cosenza. Signore Gesù, ascoltaci. Affidiamo tutti voi e tutte le preghiere che ci sono arrivate al Sacro Cuore di Gesù. Chiediamo l'intercessione della nostra Mamma Celeste e facciamo un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santissima, benedetta la sua santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni sempre la sua pace. Prima di salutarvi, vi ricordo che oggi pomeriggio dalle 15:30 abbiamo 2 ore di adorazione eucaristica, quindi preghiamo ancora per tutti voi. Che Dio ci benedica tutti, vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: Benvenuti, gentili fratelli, sorelle di Maria Vision. Questa è una trasmissione, uno speciale che vogliamo dedicare a Madre Speranza. Madre Speranza di Colle Valenza, una donna, una suora, una figlia di Dio, una serva di nostro Signore, che ha dedicato tutta la vita a far sì che l'amore misericordioso venisse conosciuto da tutto il mondo. E per farlo si è dedicata alla realizzazione di una famiglia religiosa costituita dalle ancelle prima e dai figli dell'amore misericordioso. E poi 32 anni per la realizzazione di un centro architettonico che ha sede a Colle Valenza e che consta di un santuario, tante cappelle, delle piscine, un pozzo, una casa per pellegrinaggio e ancora oltre. Bene, io sono qui in compagnia di Madre Speranza Montecchiani, che oggi è la superiora generale delle ancelle dell'amore misericordioso. E a lei allora la prima domanda: siamo davanti alla tomba di Madre Speranza, che ha questa forma straordinaria di un piano rialzato del pavimento, come se un chicco avesse dato il suo frutto, perché ha trovato un terreno fertile. Ma prima di parlare di in che cosa ha consistito questo terreno fertile, ci descriva Madre Speranza la vita di questa grande donna, di questa serva di nostro Signore.
1: Madre Speranza, al secolo Josefa Lama Valera, è nata il 30 settembre 1893 a Sant'Omera, provincia di Murcia. Era la figlia maggiore di 9 figli e una famiglia molto povera e quindi molto religiosa, con uno spirito di profonda fede nella provvidenza. E lei fin da piccola ha sentito crescere in lei un amore grandissimo per Gesù, un amore che l'ha ispirata ed è cresciuto con lei lungo gli anni della sua vita. Quando a 7 anni i genitori la portarono nella casa canonica del parroco della parrocchia, e quindi è cresciuta con le 2 sorelle del parroco e quindi ha preso anche le nozioni basilari della cultura e l'amore per i sacerdoti e quindi anche il grande valore del ministero sacerdotale. E possiamo dire che è nato lì e che si è sviluppato fino alla fondazione che il buon Gesù le ha chiesto, di fondare una congregazione dei figli dell'amore misericordioso, avvenuta a Roma il 15 agosto 1951. Quindi vediamo che le basi della sua spiritualità, dell'amore per i poveri, per i sacerdoti, già si radicano dall'infanzia. E riprendo perché è determinante un amore verso Gesù e Eucaristia, tanto che lei personalmente l'ho sentita raccontare, e quando a 8 anni lei stessa definiva che aveva rubato Gesù, perché pur non avendo l'età per fare la prima comunione, approfittando dell'assenza del parroco e della presenza di un altro sacerdote, si mise in fila e fece la prima comunione con la certezza assoluta che Gesù da quel giorno è rimasto anche eucaristicamente presente nel suo cuore. Tant'è vero che da quel giorno la sua vita cambiò notevolmente. Lei stessa lo racconta. Un amore a Gesù e Eucaristia che ha coltivato e che ha espresso tutta la vita. Tant'è vero che negli anni dal 51 all'83 che è stata qui a Colle Valenza, lei trascorreva non solo ore diurne ma anche notturne davanti al tabernacolo qui, la cappella del crocifisso, e poi lo ritroviamo l'Eucaristia anche dietro al crocifisso. E per dire che Gesù ha donato se stesso interamente per amore, lei parlava sempre di amore e sacrificio in Gesù e cercava di riprodurlo in se stessa, e quindi sulla croce e anche nell'Eucaristia. E una bellissima espressione che io ho sentito dalla sua viva voce quando diceva: mentre gli uomini tramavano per toglierlo di mezzo. Quindi siamo Giovedì Santo, Venerdì Santo, Gesù ha inventato l'Eucaristia per rimanere tra noi per amore. Quindi questo suo grandissimo amore, che è un elemento essenzialissimo del nostro carisma, l'amore all'Eucaristia. Un'Eucaristia che indica dono di sé e quindi paternità, maternità. E qui mi vorrei ricollegare al valore simbolico della maternità che esprime questa struttura architettonica della tomba. Lei diceva, si paragonava al chicco di grano che è caduto in terra, deve morire per produrre una pianta. Oppure diceva un'altra immagine, la patata che marcisce ed è addirittura rifiutata perché è una scoria inutile, però dà vita ad una pianta. Tutti i simbolismi che raffiguravano questa grande maternità spirituale, vissuta nell'amore, nel dono di sé, nella morte di sé. Naturalmente questa maternità si impiantava su una straordinaria sponsalità con Cristo. Lei diceva, il nostro sposo è il Cristo crocifisso e risorto. E quindi tutto il suo desiderio, il suo impegno, la sua volontà, e questo lo vedevamo proprio, risaltava tantissimo in ogni situazione, sia che nel momento di preghiera e sia quando stava in cucina a cucinare, che girava, no,
0: i pentoli. Perché era una donna grandi, semplice, una donna umile.
1: Sì. Quindi questo amore Gesù crocifisso e risorto diceva, dobbiamo morire, mi devo identificare, ci dobbiamo identificare con lo sposo, crocifisso e risorto. Quindi questa morte di sé per essere come lui, per essere quindi

0: Da qui nasce la sua identificazione con i poveri, il suo amore
1: certo.
0: per i sacerdoti che sono i ministri della misericordia, dell'amore certo. misericordioso. Quindi questo amore forte che riusciva a comunicarlo anche a tutte le persone che l'avvicinavano. Una delle cose che in 22 anni che io ho avuto la grazia di stare vicino a lei, una delle cose più forti era il suo sguardo penetrante. E io personalmente mi sentivo letta nell'animo di fronte al suo sguardo, ma questo procurava, creava una grandissima gioia, perché era come un sentirsi guardate, scrutate da Gesù.
1: Uno specchio dell'anima.
0: Uno specchio dell'anima, e quindi un'esperienza di misericordia, come se lei ci trasmettesse il suo desiderio di essere santa, di amare gli altri, di sacrificarsi, di amare senza misura. Tanto è che nel suo testamento lei dice: vi lascio in eredità quello che io, senza alcun mio merito, ho ricevuto dal buon Gesù. E la cosa bellissima è che non la lascia solo a noi figli e ancelle dell'amore misericordioso, ma anche a tutte le persone accolte nella nostra famiglia dell'amore misericordioso.
1: Meraviglia.
0: Quindi ci siete anche
1: quindi
0: voi.
1: Quindi tutti quanti, tutti, tutti coloro quanti. Che verranno qui a Colle Valenza.
0: Questo concetto di famiglia che credo sia nato dalla intimità profonda con Gesù.
1: Intimità che si esternava anche in fatti prodigiosi Madre Speranza.
0: Fenomeni mistici come i più ricorrenti, numerosi sono stati di vario genere, ma i più ricorrenti sono state le estasi,
1: certo.
0: quando lei parlava faccia a faccia con Gesù, che lei chiamava il buon Gesù.
1: Ha assistito a qualche estasi, madre?
0: Ma siccome lei era molto riservata e molto umile, non voleva che
1: ci fosse un'intromissione
0: intorno a
1: sì.
0: lei, quindi
1: sì, certo.
0: però sentivamo la sua voce, che cosa diceva lei, e potevamo intuire, non so, dando spazio alla fantasia, che cosa le poteva dire Gesù dalle risposte che lei dava. Immaginavamo quindi questo fenomeno delle estasi frequenti,
1: le stimmate,
0: spesso le stimmate, soprattutto che lei aveva chiesto che fossero invisibili, però soprattutto per la Settimana Santa alcune suore le hanno viste
1: proprio sul
0: ferite
1: sul viso,
0: della corona,
1: perché sanguinava
0: sì.
1: Cioè sudore di sangue.
0: Sudore di sangue. Oppure, tanto è vero che il Venerdì Santo solitamente non usciva dalla camera, proprio per non dare troppa pubblicità a questo fenomeno. Oppure anche il dono delle bilocazioni, ritrovarsi contemporaneamente in due posti.
1: E anche la lievitazione. Noi abbiamo un episodio che è stato trascritto a Loreto, sa che noi siamo una televisione italiana di Loreto. Una bilocazione avvenuta, una lievitazione avvenuta proprio
0: della
1: in Santa,
0: Santa Casa. Sì, proprio quando lei si recò con i primi 12, con i primi figli, doveva fondare la congregazione dei figli dell'amore misericordioso, e andò a pregare la Vergine di Loreto perché benedicesse
1: questa nuova
0: la congregazione
1: famiglia.
0: Nascente. E a noi aveva fondato la notte di Natale del 1930, invece i figli nel 51, e quindi andò a chiedere questa benedizione, e ci fu questo fenomeno e rimase nella Santa Casa tutta la notte.
1: Grazie Madre Speranza, io la ringrazio vivamente, perché sono testimonianze reali di vita vissuta. Avete sentito, Madre Speranza Montecheni ha conosciuto Madre Speranza, per cui tutto risulta molto più, come dire, più vero, più reale, più ancora immediato. Venite a Colle Valenza.

0: febbraio del 1983, all'età di 89 anni e precisamente alle 8:05, Madre Speranza moriva. Moriva in questa terra perché veniva elevata agli onori dell'altare presso nostro Signore Gesù Cristo in paradiso, sicuramente. Difatti inizia la causa di beatificazione. Ne vogliamo parlare con il notaio che l'ha curata, Marina Belardi.
1: Sì, è stato un dono grande, uno dei doni più grandi della mia vita, aver potuto lavorare in questa causa, essere entrata a conoscere la storia della madre, una storia di santità, pur non avendola conosciuta personalmente. Inizia il 24 aprile del 1988, a 5 anni dalla morte, e nel giro di 1 anno e 10 mesi si arriva alla conclusione del processo diocesano. E ancora molto velocemente si arriva alla Città delle Virtù, che sarà dichiarata da Giovanni Paolo II, che aveva conosciuto la madre il 23 aprile del 2002. E poi ci sarà tutto l'iter per il riconoscimento del miracolo, che, certo, che, di cui magari possiamo accennare qualcosa. E questo, il riconoscimento avverrà il 5 luglio del 2013, per portare poi alla beatificazione il 31 maggio di questo anno.
0: Ecco, parliamo proprio di questo miracolo che ha portato alla beatificazione di Madre Speranza.
1: Sì, è la guarigione di Francesco Maria, un bambino che era affetto da intolleranza e allergie, e che era proprio così in fin di vita. Il papà è medico, i medici dicevano che ormai non vedevano strade da percorrere, e allora la madre, casualmente, Elena, sente una trasmissione in televisione dove si parla dell'acqua di Colle Valenza, chiede dove fosse Colle Valenza e viene a sapere che lo zio sacerdote, casualmente, ma nella provvidenza di Dio non era così, era qui, proprio arrivato quel giorno per un corso di esercizi, e così chiede a lui di portare l'acqua al suo rientro. Ma lui aveva già fatto una cosa senza saperlo: era andato in cripta alla tomba di Madre Speranza e aveva detto alla madre: madre, adotta questo bambino perché ha bisogno di te. E così farà prima di partire. Quando accende la macchina fuori della casa del pellegrino, sta per partire, la spegne e ritorna dalla madre a chiedere la stessa cosa. E che cosa accade? Che il bambino comincia a prendere quest'acqua, e il 30 giugno del 1999 c'è un episodio speciale, straordinario. Non sappiamo chi sia questo signore, che comunque Elena incontrò in un parco dove...
0: Lo sappiamo.
1: E in un parco, così, per far passeggiare Francesco Maria, che ormai
0: un uomo
1: dormiva
0: bello, con gli occhi
1: azzurri, sì, vestito con un tagliere blu e sì, gli occhi che le ricordavano l'acqua, dice Elena. E comunque questo signore comincia a dire che Francesco Maria lo chiama per nome, era stato affidato alla Madonna, che era stato a Colle Valenza, ma cose che nessuno poteva sapere. A un certo punto gli dice pure: Francesco Maria ha trovato la sua mamma. Qui Elena scoppia in un così, si impaurisce, perché pensa che, dice, o dovrò morire io o Francesco Maria morirà e Maria, la Vergine, troverà la sua mamma. Dice allora, l'ha salutato, ha chiesto di riprendere Francesco Maria, che stava tenendo in mano questa persona, e lui gli ha detto: fate una grande festa nel salutare. E dice: sì, la facciamo, perché è il compleanno del bambino tra poco. Dice: no, dice, fate una grande festa perché Francesco Maria è guarito. E così sarà, tanto che tutti poi hanno pensato che questa mamma, che Francesco Maria, così come gli ha detto la suocera Lina, che Francesco Maria aveva trovato, era Madre Speranza. E così vive anche lui, ora ragazzo, adolescente, comunque questo profondo rapporto, questo legame proprio di figlio nei confronti di una mamma.
0: Quindi 31 maggio 2014 c'è stata la beatificazione di Madre Speranza grazie a questo miracolo. Adesso, Marina, aspettiamo il secondo miracolo per festeggiare la canonizzazione, la santità di Madre Speranza. Sarà grande festa in questa terra, ma sarà grande festa nei cieli. Se avessimo qualche dubbio sulla santità di Madre Speranza, penso che lo possiamo immediatamente eliminare quando pensiamo a come questa donna guardava ed era oltre il presente, quindi guardava al futuro. Perché i suoi messaggi più importanti, che voglio sintetizzare, umiltà e docilità verso la gerarchia, la laboriosità e la fiducia nella provvidenza, così come lo spirito di mortificazione e di espiazione fino ad arrivare alla realizzazione di questo santuario dell'amore misericordioso, che è il carisma principale delle ancelle e dei figli dell'amore misericordioso. Oggi, dicevo, questo messaggio è tanto e quanto più attuale. Quindi una donna che 30, 40, 50 anni fa già parlava come parla oggi Papa Francesco. E questo lo voglio commentare proprio con il padre Aurelio Perez, che è il superiore generale dei figli dell'amore misericordioso.
2: Sì, sì. Ecco, buonasera. Il tema, l'argomento...
0: L'attualità
2: di cui mi parli, no? Ha uno sfondo, prima di tutto quello sfondo che hai detto, diciamo, della personalità di Madre Speranza come donna con un carattere molto deciso, con una personalità creativa dal punto di vista umano. Parliamo di qualità umane, no? Su cui poi la grazia del Signore agisce. Una personalità molto decisa che assomigliava molto a quella di Santa Teresa d'Avila. Lei ammirava molto Santa Teresa d'Avila. Dice che volle partire da casa sua per entrare nella vita religiosa proprio il giorno di Santa Teresa d'Avila, il 15 ottobre, e disse a sua mamma: guarda, parto proprio questo giorno perché io voglio diventare una grande santa come lei. Era una donna davvero molto decisa. Ora, questo ci dà la misura, diciamo, umana del suo carattere. Su questo carattere poi la grazia di Dio lavora. E che cosa ha fatto la grazia di Dio in questa personalità decisa, che sapeva unire una grande tenerezza materna, quindi veramente l'amore del Signore che la trascinava, l'amore di Gesù, ma contemporaneamente uno spiccato senso pratico, una capacità di lavoro impressionante. Ecco, sapeva mettere insieme queste due cose, in questo senso assomigliava molto a Santa Teresa d'Avila. E cosa ha fatto poi la grazia del Signore in questa personalità, diciamo così, dal punto di vista umano? Ha creato qualcosa di cui oggi percepiamo l'attualità. Lei mi ha detto prima, no? Madre Speranza e Papa Francesco. Come oggi noi percepiamo l'attualità, diciamo, profetica di questa donna. Le dico solo una cosa. Quando Madre Speranza inizia, nei primi anni 20, diciamo, del Novecento, 1927-28, comincia, diciamo, a sentire che il Signore le chiede qualcosa di molto particolare, in quel momento lei ha un'ispirazione di fondo, che ha lasciato registrata nel suo diario. Cioè, il buon Gesù mi ha detto che io devo fare in modo che gli uomini lo conoscano non come un padre offeso per le ingratitudini dei suoi figli, ma come un padre buono,
0: sì,
2: che cerca con tutti i mezzi il modo di aiutare, far felici, accogliere i suoi figli, che li cerca, li segue con un amore instancabile, come se non potesse essere felice senza di loro. Ecco, c'è scritto lì proprio in quella, sullo sfondo, no? Sulla parete, questa frase, perché è una delle frasi caratteristiche di Madre Speranza. E pensi lei una cosa, quando Madre Speranza scrive questo e poi sente l'ispirazione di creare la nostra famiglia religiosa, la Chiesa, diciamo, ufficiale, il Magistero, ancora non percepiva questa novità. Addirittura la devozione dell'amore misericordioso venne proibita dal Santo Uffizio all'epoca, no? Per cui, sì, ecco, chi è il profeta, no? Il profeta è colui che ha uno sguardo penetrante, che riesce a leggere il futuro, a capire dove va il vento dello spirito, dove sta soffiando. Questo lo percepiscono i santi, per grazia di Dio, no? Questo è il carisma di una santa come Madre Speranza. Oggi noi invece non ci meravigliamo che tutto quello che lei diceva, scriveva allora, no? Mm-hmm. Diciamo sull'onda anche di altre persone sante, come Santa Teresa di Gesù Bambino, Santa Margherita Maria Lacocque, prima con la rivelazione del Sacro Cuore, Santa Faustina Kowalska, quasi in parallelo con Madre Speranza. In fondo c'è come un progetto di Dio che, guarda caso, si va manifestando attraverso delle donne. Quasi a dire che quasi il cuore della donna, no? La personalità, la sensibilità della donna, come una capacità naturale innata per percepire la tenerezza del cuore di Dio, le viscere di misericordia di Dio, no? Sono viscere materne, per dire così. E allora ecco, sono tutte figure di donne, interessante, no? E oggi vediamo che invece il Magistero della Chiesa ha recepito pienamente questo messaggio. Prima Giovanni Paolo II, che scrive la Dives Misericordia, e che poi viene qui al Santuario di Colle Valenza, quando è ancora viva Madre Speranza, no? C'è quel famoso, la famosa foto di Giovanni Paolo II che bacia la fronte della madre, no? E c'è poi Benedetto XVI che anche lui parla molto di amore misericordioso, sì. E oggi Papa Francesco che non fa altro che parlare di misericordia. Quindi è come dire, ma guarda un po', no? Che cammino ha fatto la Chiesa. E i santi, Madre Speranza, con l'occhio penetrante, profetico, no? Di chi legge i disegni di Dio anche nel futuro, che anticipa questo messaggio, anticipa i tempi. Quindi noi vediamo la piena attualità oggi di questo messaggio, no? Quindi veramente, io penso che ancora c'è da scoprire la profondità e la bellezza, no? Non è che abbiamo finito di capire, perché non si finisce mai di capire veramente il cuore di Dio, no? Quando Madre Speranza ripeteva Dio un padre buono che non solo segue i suoi figli con un amore instancabile, ma è un padre che dimentica, perdona, non tiene in conto. Noi che facciamo tanta fatica a perdonare, no? Tante volte a dimenticare, invece Dio sta continuamente facendo questo con noi. Allora,
0: è questo che dobbiamo ricordare sempre, che il nostro Signore ci aspetta,
2: sempre.
0: È lì come un padre, come una madre, qualsiasi cosa commettiamo, il Signore è lì che ci aspetta, pronto per accoglierci.
2: Non si stanca mai di fare questo, e penso che capire questo, credere questo, è la cosa più liberante.
0: Esatto.
2: Perché tante volte noi viviamo anche forse ossessionati, no? dai nostri sensi di colpa, dalla fragilità, da esperienze negative vissute. E tante persone non trovano pace. Una delle esperienze più belle che facciamo qui in santuario, soprattutto al confessionale, è vedere la gioia, no? di tante esperienze di vita, di persone che incontrano la pace, che trovano veramente l'esperienza profonda dell'amore di Dio, che ripartono magari piangendo, ma piangendo di gioia, perché hanno sperimentato solamente l'amore misericordioso del Signore, è la cosa più bella della vita.
0: D'altronde, diceva Madre Speranza, non potrebbe esserci una sofferenza che Dio permetta se non per un bene più grande. E qual è il bene più grande se non la gloria di Dio e il nostro cammino verso la santità? Su questo dobbiamo lavorare.

0: Gesù disse a Madre Speranza che qui a Colle Valenza avrebbe trovato acqua benedetta. E Madre Speranza così fece. Malgrado tantissime difficoltà, sia ostacoli di natura tecnica, ma anche di natura spirituale, malgrado tutto ciò, Madre Speranza, confidando il Nostro Signore, a circa 120 metri di perforazione, trovò una falda acquifera che oggi sono le acque benedette di Colle Valenza. Tutti i pellegrini vengono qui per farne un uso che è l'uso spirituale simile a quello di Lourdes. Infatti viene detta che Colle Valenza è la Lourdes italiana. La gente viene a prendere l'acqua per berla, ma anche a farsi i bagni nelle piscine che qui hanno sede. E sono in compagnia di padre Ireneo Martine, che è rettore di questo santuario, che ben ci spiega la liturgia delle acque e il perché tanti pellegrini giungono fino a qui.
1: Sì, bene, noi, ecco, il messaggio dell'amore misericordioso che Madre Speranza ha voluto trasmettere, ecco, va molto unito all'acqua, no?

0: acqua di questo pozzo che nel 1960, ecco, il Signore sotto invito, ecco, alla Madre Speranza perché scavasse, ecco, questo pozzo, il Signore ha fatto sorgere. E allora ecco, l'acqua va unita certamente alla misericordia di Dio. La Madre Speranza ci teneva molto a sottolineare queste due realtà, ecco, la sua misericordia che il Signore riversa su ciascuno di noi, e ci teneva a fare questa liturgia delle acque, questa immersione nell'acqua della sua misericordia, soprattutto, ecco, con tanta fede e fiducia, parlando di quest'acqua che cura le malattie del corpo e dell'anima, e là dove la scienza umana, ecco, non può curare certe malattie, ecco, il Signore con la sua forza e la sua grazia, diceva la Madre Speranza, può farlo. Ecco perché noi normalmente prima di un'immersione nell'acqua, ecco, per preparare anche la gente a questa immersione, facciamo una liturgia delle acque che consiste soprattutto pregare, prepararsi, ecco, certo, preparare le persone un po' per incontrarsi veramente, ecco, con questa misericordia di Dio attraverso un segno, che è il segno dell'acqua. Ed ecco perché facciamo una preghiera all'inizio, salutiamo, accogliamo la gente, preghiamo, e poi si legge evidentemente la parola di Dio, si commenta, stiamo di fronte al pozzo, no? Il pozzo di Giacobbe, dove si incontra Gesù con la Samaritana. Ecco, in questo incontro possiamo vedere anche l'incontro che facciamo noi con la gente attraverso la parola di Dio. Il Signore tocca prima di tutto attraverso la sua parola alla gente, la tocca soprattutto, tocca il cuore delle persone. Ecco perché ci teniamo sempre attraverso la parola di Dio prepararli a questo incontro. E come si fa? Leggendo un brano, può essere, ecco, un brano del Vangelo, può essere un brano che riguarda soprattutto l'acqua o la conversione. Ecco, preparare queste persone a un incontro di fede. Non è un incontro con qualcosa di magico come a volte la gente può pensare, ecco, toccando l'acqua.
1: Sensazionale.
0: Ecco, io rimango guarito da tutte le mie difficoltà, i miei problemi. Invece il Signore, ecco, anche nei miracoli, quando faceva questi segni, chiedeva sempre la fede. Chiedeva la fede. Hai fede? Sì, ho fede, Signore, ma... ecco,
1: la tua fede ti ha guarito.
0: La tua fede ti ha guarito. Ecco perché noi prepariamo, ecco, attraverso questa parola, con una catechesi, e poi dopo la catechesi, ecco, ci fermiamo un momento per rinnovare le nostre promesse battesimali. Quest'acqua deve ricordare il nostro battesimo, ecco, le stesse vasche che dopo vedrete, ecco, hanno questo significato, questi scalini che si scendono per dire lasciamo dietro la nostra debolezza, i nostri peccati, e ci rivestiamo, ecco, con l'acqua di Gesù, l'acqua che purifica, l'acqua che ci riveste e ci fa nuove creature. E allora, ecco, noi facciamo queste promesse, rinnoviamo le promesse battesimali. La gente, ecco, i pellegrini rispondono con tanta fede e fiducia, rinuncia, mm-hmm, poi al credo, ecco, creo veramente in Gesù che mi può trasformare, che può cambiare la mia vita. E poi si fanno, ecco, delle preci, delle preghiere, e alla fine si dà la benedizione.
1: Bene.
0: Sì.
1: Io vi voglio leggere questo decreto. A quest'acqua e alle piscine va dato il nome del mio santuario. Desidero

0: che tu dica, fino ad imprimerlo nel cuore e nella mente di tutti coloro che ricorrono a te, che usino quest'acqua con molta fede e fiducia e si vedranno liberati da gravi infermità e che prima passino tutti a curare le loro povere anime dalle piaghe che le affliggono per questo mio santuario, dove li sta aspettando non un giudice per condannarli e dar loro subito il castigo, bensì un padre che li ama, perdona, non tiene in conto e dimentica. E quando fu chiesta a Madre Speranza a cosa si riferisse nostro Signore con queste gravi infermità, Madre Speranza disse quelle infermità che la scienza non può curare, quindi le infermità come la leucemia, il cancro, le paralisi. È anche infermità dell'anima, giusto?
1: Certo, la Madre Speranza parla, ecco, di questi, del peccato veniale, del peccato mortale. E io dico sempre che il miracolo, il primo segno che il Signore fa a questi pellegrini è il segno soprattutto dell'accettazione della propria vita, cioè la propria realtà. Questo è il primo miracolo. Ecco, dopo, nell'immersione il Signore può fare il resto, ecco. Basta che noi abbiamo questa grande fede, però l'accettazione della nostra realtà è la cosa più importante secondo me, perché l'acqua non è qualcosa di magico, ma l'acqua è fare anche la volontà del Signore, ecco. Accettare questa volontà. Ma il Signore è il Signore della vita. E noi dobbiamo chiedere la vita, certamente quando ci sono problemi di salute, problemi spirituali, la conversione, ecco il miracolo pure della conversione, il miracolo dei confessionali, dove tanta gente, ecco, in questo luogo viene veramente attratta, non tanto dalle persone quanto da Dio. Dio è quello che cambia le persone, quindi è un luogo veramente che il Signore ha scelto attraverso la Madre Speranza e ci stanno manifestando, e non solo delle curazioni, no? Delle infermità, ma soprattutto, ecco, questo grande miracolo a volte che è il cambiamento del nostro cuore, no? La conversione.
0: Grazie Padre Ireneo, e adesso immergiamoci nelle acque della piscina di Colle Valenza.

0: Bene, siamo all'interno di una piscina. La piscina di Colle Valenza, dove vedete, è stata riempita di acqua, acqua benedetta. E sono in compagnia di Suor Candida, che ha questa responsabilità, è responsabile proprio dell'accoglienza all'interno delle piscine e anche dell'assistenza di tutti i pellegrini che normalmente vengono qui per questa liturgia. Io chiedo a Suor Candida di spiegarci esattamente in cosa consiste.
1: Dunque, mi piace quando ci prepariamo noi con i volontari ad accogliere queste persone. Mi piace ricordare come Madre Speranza è stata umile, una umile persona nelle mani del Signore. Quindi ha collaborato generosamente con tutta la sua anima, con tutto il suo amore a questo grande disegno di Dio, questo grande disegno della misericordia di Dio, che è quest'acqua che Dio ha voluto far sorgere qui a Colle Valenza. Quindi ci prepariamo e in ogni vasca ci sono tre volontari, minimo quattro. E una sta alla porta, che accoglie le persone, le invita ad accedere in ogni cabina, poi lei le dice come si deve preparare, si deve spogliare, e questi gesti lo fanno con tanta semplicità e con tanto amore e con tanto decoro, così come Madre Speranza voleva il massimo rispetto per le persone, tutta la persona. Quindi una volta la persona spogliata, che le diamo nel mantello per coprirsi prima e dopo, anche quando accede all'immersione, li accompagnano fino alla vasca, dove trovano altri tre volontari che l'aiutano a scendere, fino a scendere questi gradini.
0: I gradini sono questi, 1, 2, 3, 4, naturalmente fino a metà sono riempiti d'acqua. La persona nuda, avvolta solo di un semplice mantello di spugna, percorre questi gradini e dunque viene immersa.
1: E dunque viene immersa e le facciamo la preghiera che troviamo qui. Fatta la preghiera,
0: vogliamo dirla la preghiera?
1: Sì. Signore mio e Dio mio, per il tuo amore e per la tua misericordia, guarisci noi che siamo tuoi figli da ogni malattia, specialmente da quelle che la scienza umana non riesce a curare, e fa che con il tuo aiuto conserviamo sempre pura la nostra anima da ogni peccato grave. Detta la preghiera, le due volontari che stanno una parte e l'altra della vasca aiutano a immergersi. Quindi il gesto è di pochi secondi, no?
0: Completamente nudi.
1: Completamente nudi, però le mettiamo un telo bianco per l'immersione.
0: Sì.
1: Quindi si mettono in piedi e, venendo su per i gradini, sempre accompagnati da questi due volontari, perché fanno molta attenzione, lo fanno con tanta attenzione e con tanta premura. E diciamo queste tre invocazioni: amore misericordioso, aiutaci. Maria Mediatrice, prega per noi. Beata Speranza di Gesù, prega per noi. Quindi saliamo i gradini. In fondo alla vasca c'è l'altra volontaria che le porge il mantello di spugna, le si leva il mantello bagnato. Quindi si accompagna alla cabina e si rivestono le persone, e c'è sempre la volontaria che l'accoglie, che poi le aiuta se c'è bisogno di qualche cosa.
0: Sì, un rito apparentemente semplice, però pieno di gesti simbolici. Io personalmente l'ho fatto, l'ho voluto vivere, e devo dirvi che più che il momento dell'immersione, che è molto forte e intenso, Mi ha colpito particolarmente il momento della mia nudità, cioè quella spogliazione che appartiene a un significato ben preciso, spogliarsi delle proprie, dei propri peccati, e immergersi in un'acqua che ti consente finalmente di purificarti. Essere nuda significa essere niente, essere un nulla davanti al nostro Signore. E questo credo che sia intenso, e in molti casi anche le suore hanno visto che crea una sensazione di annullamento del proprio ego per invece darsi e donarsi a questo gesto simbolico attraverso l'immersione a Dio. E questo credo che l'abbiate vissuto anche voi.
1: Sì. Questo è vero, perché la persona che arriva qui a Collevalenza, come tutti noi in pratica, arriva con tante sofferenze, diciamo tante sofferenze, e li si vede personalmente, li si vede nel volto, no? Un volto piuttosto triste, un volto... Mentre se uscendo dalle vasche se ne accorge che quel volto triste non è più triste, ma è un volto sereno, come che qualche cosa è successo facendo questa immersione in quest'acqua che Gesù ha voluto per noi, questa acqua che Dio ha dato questa forza di guarire l'anima e il corpo.
0: Bene, quali sono le giornate e gli orari in cui le persone che ci stanno seguendo possono venire qui per questo rito?
1: Sì, le giornate sono lunedì alle ore 10 la liturgia delle acque.
0: E poi segue l'immersione.
1: Dopo segue l'immersione, che vengono col sacerdote in processione fino alle piscine. Le donne da una parte, gli uomini
0: solo
1: dall'altra.
0: Solo lunedì.
1: Giovedì alle ore 3:30 liturgia delle acque in preparazione all'immersione. E sabato alle 3:30 sempre liturgia delle acque in preparazione per l'immersione.
0: Prepariamoci allora a questo momento di unione, ecco, perché questo è quello che Madre Speranza ha insegnato in questo santuario: l'armonia che dà l'amore misericordioso, ritrovare, ricongiungersi con nostro Signore attraverso il sacramento della riconciliazione, e quindi l'immersione, la purificazione dell'anima e del corpo, due momenti essenziali per poi ritrovare l'abbraccio con nostro Signore Gesù Cristo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Abbiamo vissuto il momento dell'immersione nelle acque qui di Colle Valenza come strumento di misericordia e segno della grazia di Dio. E adesso vogliamo vivere un altro passaggio, un altro momento che c'è qui nel complesso delle strutture del santuario dell'amore misericordioso. Si tratta della cappella del crocifisso, dove c'è un crocifisso che è un po' una sintesi del carisma, del messaggio di Madre Speranza. Ce lo facciamo spiegare meglio da Padre Ireneo.
1: Sì, proprio questo santuario è per noi il cuore, possiamo dire, no? dell'amore misericordioso, del nostro carisma, proprio perché la Madre Speranza, ecco, ha voluto questo santuario. È il primo santuario al mondo dedicato all'amore misericordioso e quindi ci è molto caro. E in questo santuario troviamo il crocifisso, questo crocifisso che, se bene seguite con me, ecco, possiamo vedere che lo scultore ha voluto veramente rappresentare quattro momenti, no, di questo messaggio. Ecco, nel crocifisso vediamo il messaggio dell'amore misericordioso che lo scultore Cuyot Valera, che era mezzo parente, ecco, della Madre Speranza, ha voluto, ecco, scolpire con delle caratteristiche, come dicevo, che possiamo, ecco, sintetizzare in quattro. Vedete, guardate bene, fissate anche voi lo sguardo, ecco, sul crocifisso, gli occhi di Gesù che guardano al Padre. Ecco, possiamo immaginare anche la figura del Padre, che amore e che misericordia, ecco, il Padre buono che perdona. E Gesù quasi sta dicendo, ecco, con gli occhi rivolti al cielo: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Tutto il crocifisso ci parla di questa serenità, di questa pace interiore che trasmette veramente attraverso questo messaggio che anche San Giovanni sottolinea, no? Dice San Giovanni che il Signore si consegna, non è costretto a morire. E questi tratti il Signore, attraverso la Madre Speranza, l'ha voluti in questo crocifisso, cioè non è un Cristo tragico che muore là e ci fa vedere veramente questa tragicità, ma ci fa vedere la dolcezza, l'amore, ecco, che arriva alle anime. E questo soprattutto è il motto di Madre Speranza, ecco, che diceva todo por amor è la sintesi, no, del messaggio dell'amore misericordioso. Il secondo è il Cristo, ecco, il secondo, no, il Cristo che ha queste caratteristiche, che muore, ma muore per amore. Lo vedete scritto nel cuore, vedete scritto caritas, che significa amore.
0: Ecco, carità.
1: La carità. Ecco, il vostro distintivo, dice la Madre Speranza, deve essere la carità, l'accoglienza. E quindi dopo, sul mondo, un terzo momento, ecco, il mondo che soffre. Vedete sotto i suoi piedi il mondo con la corona del re, ecco, che regna, però regna dalla croce, regna per amore e assume tutte le nostre sofferenze, però con un messaggio molto chiaro scritto sul Vangelo. Alla parte sinistra vediamo questo Vangelo dove c'è scritto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ecco, quindi il riassunto, possiamo dire, di questo messaggio. Però non finisce qui, perché la Madre Speranza non aveva studiato, ecco, non aveva fatto grandi studi. Era come Santa Caterina da Siena, ecco, che è arrivata a essere dottore della Chiesa, era analfabeta. Quindi, ecco, la scuola del Signore è un'altra scuola, non è la scuola delle università. Ecco perché questa quarta caratteristica, ecco, ci avvicina soprattutto all'ostia, che la Madre Speranza ha voluto mettere proprio al fondo dietro alla croce.
0: Okay.
1: Per indicare soprattutto che ogni qualvolta il sacerdote celebra l'Eucaristia si ripete, non di una forma cruenta ma incruenta, lo stesso sacrificio della croce. La Madre Speranza aveva una grande devozione verso l'Eucaristia e ci diceva: dovete diventare tabernacoli viventi, ecco, dell'Eucaristia.
0: Bene, Padre Ireneo. All'interno della struttura c'è anche un quadro molto bello, molto importante, che è stato fatto fare in Spagna, se non ricordo male, di Maria Mediatrice. E anche questo, faremo vedere delle immagini, credo che abbia dei significati simbolici ben precisi.
1: Sì, questi quadri, ecco, di Maria Mediatrice, che ormai una, possiamo dire, una dottrina, no, che la Chiesa ha accettato ormai, Maria, il titolo, sotto il titolo di Maria Mediatrice, però esistevano ormai in Francia forse qualche quadro, però la Madre Speranza, ecco, l'assunto, è l'autore delle Marche, ecco, Elis Romagnoli, che ha dipinto il quadro, e in questo quadro veramente vediamo

anche con le braccia aperte, le braccia aperte di Gesù che accoglie tutti, ecco, che accoglie tutti. La Madonna pure che intercede tra il cielo e la terra, ecco, come dicendo, e come dice

0: però ha un piccolo dettaglio che proprio si ripete anche nella, diciamo, nel crocifisso, no? Nel giglio, possiamo dire, nel cuore, ecco, l'ostia, ripetersi di questa dell'Eucaristia, vuol dire che, ecco, Maria, no, è il primo tabernacolo umano, no, che ha portato Gesù, ecco, praticamente. Quindi l'importanza anche in Maria, no, dell'Eucaristia, ecco. Maria, Madre Speranza, verso Maria aveva una grande devozione, ma non ha scritto molte cose, era molto pratica e metteva, Madre Speranza, forse le date più importanti, ecco, nostre, quando uno si faceva religioso, eccetera,
1: certo,
0: in una data di Maria. Maria soprattutto è stata per lei, possiamo dire, non solo la mediatrice, ma, ecco, la mediatrice di tante grazie che arrivano, no, attraverso a questo santuario, ecco, di Maria. Però,
1: vogliamo, ecco, ricordare, padre Ireneo, una data importante, credo che tutto il mondo lo ricorderà, il 13 maggio del 1981, data dell'attentato a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Sì. Ebbene, lì è scientificamente accertato che il proiettile, che secondo balisticamente, secondo le misure che sono state prese, avrebbe dovuto colpire al cuore Giovanni Paolo II e quindi avrebbe dovuto ucciderlo, invece lo colpì in un altro punto con una ferita gravissima ma non mortale. 13 maggio 1981. Giovanni Paolo II aveva iniziato una politica spirituale, diciamo così, importantissima per il mondo intero, e soprattutto è stato il fautore di quella eliminazione di divisioni economiche e politiche tra l'Occidente e l'Oriente, e soprattutto mi riferisco alla guerra fredda Stati Uniti d'America-Russia. Non entriamo nel merito politico di tutto quello che accadde, però una cosa è certa, una mano invisibile in qualche modo salvò Giovanni Paolo II, il quale poi venne qui a Colle Valenza nello stesso anno, nel 1981, convalescente a novembre. Perché accade questo? Cosa significò?
0: Era precisamente il 22 novembre e... Giovanni Paolo II ha voluto veramente, dopo questo attentato, la prima uscita, ecco, che fece il Papa è stata a Colle Valenza. E si sono dette tante cose su questo, no? Ma la cosa che ci è rimasta anche a noi, soprattutto a noi che siamo devoti di questa grande figura di Giovanni Paolo II, ecco, questo impegno suo di portare avanti il messaggio della misericordia, che dice che fin dall'inizio del suo pontificato ha avuto in mente questo, e quindi prima ancora di venire a Colle Valenza ha scritto un documento, l'enciclica Dives in Misericordia, Dio ricco in misericordia, ecco,
1: quando era ancora...
0: come per dire, ecco, questo è il messaggio, ecco, questo è il mio messaggio. E noi sappiamo che proprio quel giorno, il giorno al 13 maggio, sappiamo che la Madre Speranza non si è trovata molto bene. Quindi sono cose che noi, ecco, adesso rivediamo, eccetera. Però questa volontà del Papa di venire a Colle Valenza, forse opponendosi a tante cose, tante realtà.
1: Ma lui disse qualcosa.
0: E qui disse proprio le parole, no, che ha detto concretamente, potrei ripeterle nel senso, ecco, avvicinarmi alle parole.
1: Sì.
0: Soprattutto disse che era stato salvato dalla misericordia di Dio e che veniva a questo santuario, ecco, per ringraziare il Signore di questa grande misericordia che aveva usato con lui. E quindi ecco perché questo Papa poi ha pronunciato, ecco, delle parole eccellenti, ecco, ha dato, possiamo dire, ufficialmente

0: mente, no, al nostro messaggio dell'amore misericordioso e a questo santuario, ecco, ha dato una spinta, possiamo dire, per annunciare questo messaggio dell'amore misericordioso. Ha detto: questo è un luogo, ecco, dove si annuncia l'amore misericordioso, è un luogo dove tante anime, come aveva previsto la Madre Speranza, riceveranno tante grazie. Anche Papa Giovanni Paolo II ha detto queste parole, soprattutto pensando, ecco, che la misericordia per lui era stato, ecco, l'oggetto, ecco, di tutta la sua vita, all'inizio, certo, del suo pontificato, durante il suo pontificato. E poi un altro fatto che forse non si dice è che anche Giovanni Paolo II, quando ancora non era Papa, cioè Wojtyła, che era arcivescovo di Cracovia, nel 64 era venuto proprio per parlare con Madre Speranza sul fatto di Sor Faustina, ecco, si dice, se tra le altre cose anche questo, poi con altri cardinali, ma ecco, Sor Faustina non andava, il processo di beatificazione non andava avanti, era bloccato. E quindi, ecco, si parla, si pensa che tra i due, ecco, ci sia stato anche discorso.
1: Come non potrebbe esserci la divina misericordia e l'amore misericordioso? Quindi come non potrebbe esserci l'aggancio, il passaggio tra Madre Speranza, Giovanni Paolo II e Suor Faustina Kowalska? Bene, l'ha detto Padre Ireneo attraverso le parole di Giovanni Paolo II. Lui è stato salvato dall'amore misericordioso di Nostro Signore quel 13 maggio 1981 ed è un fatto, un avvenimento che si estende a tutti noi pellegrini su questa terra. Quindi venite, venite qui a Colle Valenza al santuario dell'amore misericordioso di Nostro Signore.
0: Vi aspettiamo.

0: La vita di Madre Speranza è stata caratterizzata anche da fenomeni mistici straordinari e sono qui a parlarne con Padre Gabriele Rossi, che è il segretario generale della Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso. Quali sono questi fatti straordinari? Ve li leggo, sono elencati in questo libro che è stato proprio scritto da Padre Gabriele Rossi. I fatti sono questi. Sofferenze cristologiche, angoscia, sudorazione di sangue, flagellazione, coronazione, crocifissione e agonia. Stimmate, incendi d'amore, scambio del cuore, comunioni da mano invisibile, lievitazioni, bilocazioni, profumi, introspezioni, profezie, lingue, guarigioni, moltiplicazioni di alimenti, dialoghi con i defunti, incontri con gli angeli e scontri con il demonio. Ecco, vogliamo commentare con lei, Padre Gabriele.
1: Sì, l'elenco avete visto che è abbastanza lungo e quindi non è facile spiegare per esteso questi diversi fenomeni che si sono prodotti nella vita della Madre Speranza. Ci vorrebbe molto più tempo e diciamo anche un contesto forse diverso da questo di una intervista volante. Ecco, io vorrei innanzitutto precisare una cosa, e cioè che la santità della Madre Speranza non consiste propriamente in questi fenomeni di carattere straordinario che sono stati numerosi dal punto di vista quantitativo e anche numerosi nella tipologia. Ecco, lei ha letto questo elenco dove ci sono diverse cose. Allora, la santità di una persona non consiste sicuramente in queste cose straordinarie, perché

0: altrimenti la santità non potrebbe essere proposta a tutti. Noi sappiamo che la santità consiste nella perfezione, nella pienezza dell'amore verso il Signore e verso i fratelli. Se poi ci sono cose di questo genere, allora è qualcosa in più. Ma di per sé ci sono tante persone che sono state canonizzate, quindi riconosciute ufficialmente dalla Chiesa e che non presentano tipologie particolari di questo tipo. Fatta questa precisazione, però, dobbiamo aggiungere immediatamente che questi diversi fenomeni mistici sono sicuramente delle manifestazioni dirette da parte del Signore nella vita di una persona. Allora, se si tratta di interventi diretti da parte del Signore, occorre sempre un grande rispetto, una grande considerazione per fenomeni di questo genere, e occorre capire la lezione o l'insegnamento che il Signore stesso ha inteso dare quando ha operato manifestazioni di questo tipo. Ecco, il fenomeno più ricorrente nella vita della Madre Speranza è stato sicuramente l'estasi. Abbiamo calcolato un qualcosa come 60 anni di questo fenomeno, cioè da quando lei ha avuto la prima manifestazione diretta da parte del Signore intorno ai 30 anni, fino praticamente sul punto di morte, sul letto di morte, quando, secondo diversi testimoni, sembra che lei abbia visto qualcosa. Ma poi ci sono tantissime testimonianze di persone ancora viventi che hanno assistito a questi dialoghi della Madre Speranza in presa diretta con il soprannaturale. E lei usava un'espressione caratteristica: non diceva sono andata in estasi, ho parlato con il Signore, ma diceva mi sono distratta. Questa era l'espressione tipica di lei, soprattutto nel suo diario spirituale, quando si riferiva a questi incontri diretti con il Signore. Oltre però a questo fenomeno, abbiamo sentito, ce ne sono diversi altri. Ecco, io vorrei sottolineare per esempio il fenomeno della bilocazione. Che cos'è la bilocazione? È trovarsi in due posti contemporaneamente. In genere il fenomeno avveniva in questo modo, che il suo corpo rimaneva lì dove lei era presente fino ad allora, ma il corpo si accasciava a terra come se fosse svenuta o fosse morta. Addirittura il corpo perdeva di calore e la sua anima era da un'altra parte e appariva in altri luoghi. Le persone avevano la possibilità di vederla e anche di ascoltare la sua voce. Appariva spiritualmente altrove. Questi diversi fenomeni di carattere soprannaturale sono già contemplati e descritti nei manuali di mistica. Cioè uno può divertirsi nel trovare un manuale e troverà la descrizione e il funzionamento, per così dire, di questi diversi fenomeni. La Madre Speranza, da questo punto di vista, è un manuale di mistica messo in pratica.
1: D'altronde, se pensiamo a Padre Pio, mi sembra che ci sono molti fenomeni
0: similari. Esattamente, stiamo su quei livelli lì. E adesso mi viene in mente un caso di queste bilocazioni avvenuta a un confratello nostro della nostra congregazione che è morto già da diversi anni, e la Madre Speranza, che in quei giorni stava qui a Colle Valenza, si manifestò a questo sacerdote che all'epoca stava a Fermo, nelle Marche, e questo sacerdote, che la conosceva

0: molto bene, quando la vide e si meravigliò e disse: madre, come mai lei adesso è qui a Fermo? Pensavo che lei stesse a Colle Valenza. E andò per salutarla, per stringerle la mano, ma non poté afferrare nulla perché non era lì presente con il corpo, ma semplicemente in apparenza, quindi con il suo spirito, che però poteva essere visto e poteva essere ascoltato. Oltre a questo fenomeno delle bilocazioni, un altro fenomeno ricorrente, ad esempio, è stato quello della moltiplicazione degli alimenti. Quando noi nel Vangelo leggiamo che Gesù moltiplicò il pane e i pesci per sfamare quelle persone che erano lì accorse per ascoltarlo, ci sembra che sia qualcosa che debba rimanere, diciamo, soltanto in quell'ambito relegato ai tempi del Vangelo. E invece il Signore continua a operare, soprattutto quando si tratta di realizzare interventi di carità. La Madre Speranza svolgeva opere impegnative di assistenza e di aiuto materiale a molte persone, per cui non sempre poteva arrivare con le sue forze e le sue risorse a poter acquistare le cose. E siccome quelle opere di carità dovevano andare avanti, ecco che lei si appellava all'aiuto del Signore nella preghiera e il Signore interveniva diverse volte, per non dire molte volte, operando quello che già è descritto nel Vangelo. Un altro fenomeno che a me piace particolarmente e che anche questo è descritto nei manuali di mistica è il cosiddetto scambio del cuore con il Signore o scambio mistico dei cuori.
1: Di cosa si tratta?
0: Si tratta di questo. Lei aveva all'incirca 60 anni, questo fenomeno si è realizzato quando lei stava nel borgo antico qui a Colle Valenza, quindi praticamente nell'arco dei primi 2 anni che lei era arrivata qui a Colle Valenza e ancora non si era trasferita in questa zona dove poi avrebbe realizzato tutto il complesso del santuario, e lei sperimentò, per così dire, uno scambio di cuore, cioè consegnò il suo cuore al Signore perché il Signore lo purificasse e lo perfezionasse ulteriormente nella dimensione dell'amore, e lei sperimentò in se stessa la presenza del cuore di Gesù. È, ripeto, un fenomeno previsto nei manuali e che ha un significato sponsale e ha un significato biblico. Quando noi nella Sacra Scrittura leggiamo quelle parole del profeta, dette attraverso il profeta Ezechiele, vi darò un cuore nuovo, a noi sembra che sia una espressione che debba finire lì. Nella vita dei mistici le parole della Sacra Scrittura acquistano una concretezza impressionante e diventa tutto questo un segno e un richiamo per noi comuni mortali, tra virgolette, affinché possiamo essere aiutati nel credere di più nelle parole della Scrittura. Questo fenomeno durò per lo spazio di un giorno e una notte e i testimoni percepirono alcuni segni, diciamo, alcuni effetti collaterali. Per esempio l'effetto della difficoltà nella respirazione, proprio perché il cuore del Signore, per così dire, è più grande del nostro, ecco che lei sentiva i polmoni compressi e aveva difficoltà nella respirazione. E oltre a questo fenomeno che i testimoni lì poterono notare chiaramente, ci fu un altro effetto fisico che questo effetto mistico produsse in lei, cioè a dire la dilatazione delle costole all'altezza del cuore. Anni successivi

0: questo è avvenuto nella Quaresima del 1952. Parecchi anni dopo la madre Speranza venne presa in cura da un dottore qui della zona, il dottor Baccarelli, il quale ha lasciato un referto relativo alla persona della madre Speranza, quindi tutto questo è successivo al 1975, quando il dottor Baccarelli l'ha presa in cura, e lui ha lasciato scritto che notava come le costole della madre Speranza all'altezza del cuore fossero, per così dire, dilatate. Sembrava che avessero subito un trauma, e lui non si sapeva spiegare questa cosa, però lo ha lasciato scritto in una dichiarazione firmata da lui. E questo particolare, che di per sé potrebbe apparire incomprensibile, si ricollega perfettissimamente a questo fenomeno di carattere mistico che era avvenuto un 25 anni prima e che ancora continuava a produrre nella madre Speranza questa dilatazione a livello delle costole. Concludo dicendo che questo fenomeno è molto bello. Questo significa che il Signore, con la sua grazia, con la sua vicinanza, ha consentito alla madre Speranza di avere anche lei un cuore più grande, cioè di riuscire ad avere una misura piena e generosa di amore verso di lui e anche di amore e di benevolenza nei confronti delle altre persone. Con questo cuore rinnovato misticamente, la madre Speranza ha vissuto in pratica gli ultimi 30 anni della sua vita. Quel fenomeno rappresenta come il vertice, la maturazione dal punto di vista spirituale e la maturità anche poi a livello apostolico, perché tutta l'opera qui di Collevalenza la madre Speranza l'ha realizzata vero nell'ultimo trentennio della sua vita, quindi è stato un po' per lei il frutto finale, il punto di arrivo. E questo è un insegnamento che vale per tutti noi, cioè a dire, se vogliamo realizzare qualcosa di bello e di significativo anche a livello apostolico, è sempre necessario avere un cuore diverso, un cuore nuovo. Quindi essere
1: un messaggio chiaro per tutti.
0: Essere potenziati nell'amore verso il Signore e nella carità verso gli altri, altrimenti le opere apostoliche non si possono realizzare.
1: Grazie, grazie veramente Padre Gabriele. E aggiungerei un'altra cosa: questo malgrado anche le difficoltà che tutti possiamo avere. Se voi pensate che Madre Speranza dagli anni 30 fino agli anni 50 ha dovuto subire, per un certo verso è anche doveroso da parte della Chiesa, delle i visitatori apostolici che dovevano verificare la misteriosità di questi fenomeni, per cui è stata anche per questo motivo soggetta ad abbandonare il suo ruolo di superiore generale delle ancere dell'amore misericordioso per tantissimi anni, fino a quando nel 52 fu rinominata e ripreso il suo posto e anche il Santo Ufficio. Dovette arrendersi. Evviva Gesù per questo!
0: Evviva Gesù!

potevamo che ultimare questo servizio, questo documentario che abbiamo realizzato qui a Colle Valenza, al Santuario di Madre Speranza, se non con questo gruppo di giovani, vedete, giovani laici ma anche giovani seminaristi. Ecco i frutti di Madre Speranza, una donna, una serva di Dio che si è dedicata a questo grande carisma dell'amore misericordioso e che oggi porta questi suoi doni. E con loro quindi voglio dividere le attività propulsive che vanno avanti, tutto quello che viene realizzato tra di loro.

0: carismi che vivono la realizzazione del loro cammino verso la santità, obiettivo finale di questa vita terrena. Lo chiedo alla educatrice per eccellenza, Suor Erika.
1: Ciao Sabina. Io sì, sono un'ancella dell'amore misericordioso, quindi figlia di Madre Speranza. Oggi da 18 anni, è il mio anniversario. E da 10 anni faccio il servizio di cercare, ecco, ho questo grande desiderio nel cuore di comunicare ai ragazzi l'amore misericordioso che la madre ha conosciuto, ha vissuto in prima persona. E soprattutto il volto di Gesù misericordioso, che perdona, che tutti accoglie. E concretamente da qualche anno nella famiglia religiosa abbiamo iniziato un cammino che si chiama proprio Giovani Amore Misericordioso. E all'interno di questo cammino che facciamo in varie parti d'Italia, su tutto il territorio italiano, e si spera non solo, cioè non solo idealmente, ma realmente ci sono questi cammini, sono anche in Spagna, nelle altre nazioni dove siamo presenti come famiglia dell'amore misericordioso. Questo cammino abbiamo un'icona biblica che ci accompagna, abbiamo le parole della madre che ci aiutano, certo. E soprattutto una che comunico in questo momento. E cioè quella che noi, che da parte nostra, essere più madri che maestri, più padri che maestri. E diceva San Paolo, potete avere molti pedagoghi ma non avete molti padri. E la madre è stata un'ottima educatrice. E adesso, oggi, c'è un problema che qui in Italia chiamiamo emergenza educativa. I ragazzi cercano a volte di tirarci un po' al loro livello come compagni di viaggio. E allora il modello diventa proprio Gesù, che diventa compagno di viaggio di questi giovani, e noi, ancelle, figlie dell'amore misericordioso, più possibile insieme su questo territorio, la realtà di Colle Valenza del santuario, della parrocchia, ma anche non solo, e cerchiamo proprio di farci compagni dei giovani, ma anche essere madri e padri, che è poi una vocazione di tutti,
0: certo.
1: Cerchiamo quindi di viverla anche insieme ai laici dell'amore misericordioso, dove è possibile. E poi per me è un mandato, una missione, un incarico che ho ricevuto, ma è un po' anche un dono, come tu parlavi di carismi, un carisma che il Signore dà a chi vuole. Carisma impegnativo, perché bisogna essere coerenti, i ragazzi ci richiamano molto alla coerenza. I ragazzi sono belli.
0: Se non testimoniamo noi Gesù, esatto. I ragazzi cosa possono apprendere?
1: La madre dice proprio questo, di essere luce, quindi fargli vedere, certo, l'amore misericordioso.
0: Allora, questi ragazzi frequentano questo santuario, sì, svolgono delle attività e vivono quindi un loro cammino. Io vorrei sapere esattamente da tutti voi, chi vuole farlo spontaneamente, in che consiste?
1: Allora, cominciamo con Martina. Da Martina, che ci dice, lei è l'ultima arrivata, anche se è un po' più grande, ma è arrivata, okay, da poco tra le leve.
2: Allora, io ho iniziato il mio cammino come giovane dell'amore misericordioso da settembre, quindi è da poco, e comunque diciamo è molto istruttivo, possiamo dire, questo cammino, innanzitutto perché essendo in un paese piccolo sono pochi i momenti in cui riusciamo a stare tutti insieme e quindi possiamo sia coltivare la nostra amicizia sia fare un percorso di fede molto valido.
0: Bene, passiamo la parola allora a Gabriele.
3: Allora, io ho iniziato il mio cammino molti anni fa e già da piccolo ho sempre frequentato il santuario, questo ambiente molto familiare, e ho iniziato con i raduni dei ragazzi che facciamo ogni estate e ho partecipato naturalmente anche per altre attività, ho frequentato i gruppi dei giovani, ci incontravamo settimanalmente con Suor Erika qui al Roccolo e facevamo degli incontri approfondendo i vari aspetti della vita quotidiana che noi diamo per scontati e poi ci trovavamo ogni giorno ad affrontare e davamo appunto per scontate delle cose che erano molto importanti, molti valori a cui non davamo attenzione. E oggi come oggi continuo la mia attività facendo parte del coro di Colle Valenza che appunto dirige Suor Erika, quindi cerchiamo di animare le cerimonie,
0: le liturgie,
3: speriamo,
0: certo.
3: Sì, le liturgie, e quindi noi ci proviamo e mettiamo tutto l'amore che la famiglia dell'amore misericordioso ci ha insegnato.
0: Ti faccio una domanda un po' più difficile, ma sono sicura che sai rispondere. Come ti rapporti con i giovani che non la pensano come te e che non fanno questo cammino?
3: Allora, io vengo da una scuola, il liceo classico, in cui gli studi portano ad avere molti dubbi, soprattutto gli studi filosofici, e quindi abbiamo incontrato, anch'io personalmente ho incontrato degli ostacoli a cui tante volte è molto più semplice dare delle risposte tipo non credo, oppure non molti aspetti della religione, molte risposte che darebbe Dio, anche Gesù quando ci racconta le parabole, tante volte ci dà delle risposte che per noi sono incomprensibili perché sono le risposte della volontà di Dio. E la filosofia appunto darebbe altre risposte che sembrano molto più semplici, ma in realtà dentro ci lascerebbero del vuoto. Quindi io personalmente rispetto naturalmente le scelte di tutti, però nei momenti del bisogno sappiamo sempre quando rivolgerci a Dio e sappiamo di trovare sempre una porta aperta, mentre quando non sappiamo, abbiamo dei punti fissi, quello lì è veramente un problema.
0: Ed è così.
3: Sì.
0: Grazie tante, Gabriele. Allora, il tuo cammino, Alessia?
4: Una delle mie ultime esperienze da giovane dell'amore misericordioso l'ho fatta quest'estate in un centro di ragazzi disabili. E ho trascorso con loro un mese e passando le giornate con loro ho capito che l'importanza dei piccoli gesti, perché noi diamo per scontato un abbraccio, un bacio, una carezza, mentre per loro quando fanno questi gesti ti fanno capire quanto tu sei importante per loro, tu sei il loro punto di riferimento.
0: È così, è vero. Grazie Alessia. Bene, accanto a me invece c'è Taddeo. Taddeo è un ragazzo messicano. Ha iniziato il seminario internazionale dei figli dell'amore misericordioso che si trova a Roma. E già da quanti anni, Taddeo?
5: In congregazione sono da 6 anni.
0: Quindi da parecchi anni ha lasciato il suo paese natale.
5: A Roma da un anno, un po' di più.
0: A lui chiediamo un po' una domanda che vale anche per gli altri seminaristi. Ecco, questo grande frutto, dicevamo, che Madre Speranza ha lasciato e che oggi si sostanzia in queste vocazioni. C'è chi sceglie proprio di diventare ancella o figlio dell'amore misericordioso. Da cosa nasce la tua vocazione e perché specificatamente questa vocazione all'amore misericordioso, Taddeo?
5: Buono, possiamo dire che la chiamata viene dal Signore, no? E il nostro compito è scoprirla e trovare il senso della nostra vita nel stare insieme con Gesù. E questo è realmente quello che gli dà il senso alla nostra vita. E io particolarmente vengo da un'esperienza un po' complicata perché facevo il calciatore. Allora non è che ero famoso, ma ero vicino a questo, alla TV, alle interviste, alle persone che ti chiedono un autografo. E in Messico il calciatore è una persona che è attraente, no? Allora ero felice e facevo le cose che mi piacevano, ma sentivo che mi mancava qualcosa. Quando ho lasciato il calcio, e mi sono trovato con gli amici, mi hanno invitato in chiesa e piano piano ho visto che la mia vita trovava un senso diverso. Ho cominciato a lavorare e quando mi sono reso conto lavorava in tutte le pastorali della chiesa, lavorava la catechesi con gli adulti, con i ragazzi, con i bambini. E non sapevo cosa succedeva in questo. Una volta mi ho domandato il perché no, perché no, non stare insieme con il Signore, ho sentito una frase di una persona di chiesa che si era arrabbiato per un tempo che lui ha lavorato e le cose non avevano uscito come lui voleva, no? Non erano
0: non si erano realizzate come gli aveva desiderato.
5: Sì. E io ho detto, io non voglio darle al Signore due ore della mia vita

0: No, vorrei dargli un po' di più. Ho chiesto di fare la preparazione per essere ministro straordinario dell'Eucaristia. In Messico facciamo una preparazione di un anno in parrocchia con un accompagnamento spirituale del parroco, con confessione, con la messa ogni giorno. In questo tempo sono andato e ho conosciuto un gruppo di ragazzi. E le suore, le Ancelle dell'Amore Misericordioso, lavorano nella mia parrocchia. Loro mi hanno portato in un'esperienza di un gruppo che è dei ragazzi di tutta la città di León. E sono di diverse parrocchie, si radunano con i figli dell'Amore Misericordioso. Nel frattempo io non conoscevo. E questo gruppo di ragazzi, che si chiama Homiam, e vivono l'esperienza, il carisma della congregazione nella scuola, nel lavoro e nella loro vita. E nelle vacanze vanno di missione. Io sono andato in una missione, ho trovato un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Io ho chiesto, o mi ho chiesto questo, no? Perché no? Ho cominciato a vedere il carisma, ho visto che la missione nostra come figli dell'amore misericordioso è l'attenzione al clero, al sacerdote. E in lo particolare questo mi ha chiamato perché l'ho vissuto in casa. E la nonna, la mamma, e sempre era vicino a questo, no? Allora mi riempiva troppo, le ha dato un senso. In questo dubbio io le ho detto al Signore, le ho domandato. Anzi, le ho chiesto un po' arrabbiato e le ho detto come un ultimatum: ti do un anno. Se in un anno non va bene, non è la mia strada, torno a casa e torno con la mia ragazza e ricominciamo di capo. E invece si vede che ha qualcosa in questo posto e che il Signore mi vuole qua, no?
1: Quindi la scadenza dell'anno ha funzionato?
0: Non lo so, forse.
1: Ti facciamo tantissimi auguri, Taddeo. Io ho letto qualcosa degli scritti di Madre Speranza e mentre parlavi mi risaltava una frase che cerco di sintetizzare, che la santità non consiste tanto in quei fenomeni mistici che Madre Speranza viveva quanto nella ordinarietà. Quindi in quello che ogni giorno va vissuto, testimoniando nostro Signore, e in questo che è il cammino ci facciamo santi. Mi pare che Taddeo tu sei sulla buona strada, così come tutti questi giovani. Allora io vi invito al mio tre a dire un grande viva Madre Speranza. E così ultimiamo questo documentario tutti insieme in grande festa. Uno, due, tre,
2: viva Madre Speranza!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera.

0: Salve, benvenuti al nostro santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino. Un saluto particolare a tutti i telespettatori di Maria Vision. Volevamo un poco illustrare il nostro santuario, che è sorto già intorno agli anni 70. La costruzione risale al 71-72 ed è stata completata nel 78, e la chiesa poi è stata consacrata ufficialmente nel 1979. Io mi presento, sono padre Carlo Rossi degli Oblati di Maria Vergine. Accanto a me c'è suora Antonia degli Oblate di Maria Vergine di Fatima, che proprio qui hanno trovato la loro nascita, l'inizio del loro cammino religioso. Io volevo un poco illustrare come siamo arrivati qui a San Vittorino. Ci siamo già negli anni 60. Possiamo dire che la devozione al Cuore Immacolato di Maria è stato sempre presente nella nostra congregazione. Oblati di Maria Vergine, fondati da Pio Bruno Lanteri nel 1816 in Piemonte, ma poi estesosi in Italia, all'estero, e adesso siamo presenti in vari paesi del mondo. E dicevo che la devozione al Cuore Immacolato di Maria, sempre presente, sempre cara al nostro fondatore, che poi l'ha trasmessa a tutti quanti noi, suoi figli. Del padre Lanteri c'è proprio qui una statua che lo ritrae benedicente. Riguardo alla nostra presenza e in particolare alla devozione alla Nostra Signora di Fatima, diciamo che lo dobbiamo ad alcuni nostri confratelli che promuovevano in particolare proprio la devozione ad una piccola statua di Nostra Signora di Fatima. Qui a San Vittorino, ecco che un confratello in particolare ha cominciato la sua presenza ad aiutare apostolicamente e catechisticamente la zona. Dopodiché, subito dopo, anche altri padri e fratelli della nostra congregazione sono venuti, e già che da molto tempo nella nostra congregazione si cercava un luogo dove erigere un santuario dedicato alla Madonna, si è pensato di costruirlo proprio qui, anche perché questa devozione cominciava a dilatarsi e c'erano molti pellegrini che accorrevano intorno a questa piccola statua della Madonna di Fatima, e quindi si è cominciato con la costruzione del seminario in fondo e con la costruzione della piccola cappella che sta al centro, che avrebbe dovuto essere la cripta del erigendo santuario, così che si mantiene ancora il nome, la denominazione di cripta, anche se dal 2000 noi l'abbiamo, è una cappella dedicata ai beati Francesco e Giacinta.
1: Salve, io sono suora Antonia e appartengo all'Istituto delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima. È un istituto che è sorto proprio in questo luogo, in questo santuario a San Vittorino. Qui ci troviamo nel comune di Roma. E il nostro istituto è sorto nel 1978, quindi direi in contemporanea alla realizzazione di questo santuario. E a noi piace dire che il Signore ha voluto che insieme a un tempio dedicato a Maria ci fosse anche un tempio spirituale di persone, di anime consacrate che diffondono la devozione a Fatima e al Cuore Immacolato di Maria. E l'istituto ha avuto inizio grazie ad alcune giovani, anche di diversa provenienza, per cui l'istituto è internazionale fin dal suo nascere, che hanno voluto accogliere in prima persona l'appello della Vergine di Fatima e soprattutto la prima richiesta che la Vergine di Fatima fa ai tre bambini, quella di offrire la propria vita per la conversione dei peccatori e per riparare a tante offese. E quindi il nome Oblate significa proprio questo, offerte. vogliamo appunto fare della nostra vita un'offerta totale, generosa, di un amore sovrabbondante, perché tante persone che non amano Dio, che non lo conoscono e che vivono lontane da Lui possano avere la grazia da parte del Signore di riavvicinarsi, di fare dei cammini di conversione e di fede. Il santuario ha una forma particolare, molto suggestiva. Nell'idea dell'architetto, nell'ingegner Monardo, il santuario ha la forma di una barca a vela. E il significato vuole essere quello di saperci collocare anche noi, saper salire anche noi nella barca di Maria, seguire l'esempio di Maria, perché se noi siamo con lei, lei certamente ci conduce al porto e alla salvezza che è Cristo. E quindi la forma del santuario vuole richiamare proprio questo invito materno di Maria di essere discepole fedeli del Signore. Il primo dono che si riceve in questo luogo, e questo lo dicono tutti i pellegrini che arrivano, approdano in questo santuario, è il dono della pace. La nostra vita di fatto è un mare in tempesta, no? Siamo continuamente sballottati da tante situazioni, anche esistenziali, ci sono tanti conflitti all'interno delle famiglie e anche all'esterno, per cui trovare un'oasi nel comune di Roma, un'oasi di pace, in cui appunto Maria come una buona mamma accoglie e in qualche modo dà il conforto della sua presenza, è una grazia particolare, speciale per chi arriva in questo posto. Quindi questo è il primo dono che lei fa. In questo luogo noi suore oblate, che collaboriamo strettamente con i padri oblati che officiano in questo santuario, vogliamo essere come Maria, una presenza materna, anche che sostiene, che incoraggia, che si mette a fianco di tanti cammini di riconciliazione che le persone avviano in questo posto. La grazia principale di Fatima è la grazia della conversione, cioè del ritorno a Dio, no? E noi siamo testimoni di tante, tante grazie spirituali che avvengono in questo luogo, non tanto le guarigioni anche fisiche, ci sono anche queste, però soprattutto la guarigione del cuore, la forza di avviare cammini di perdono, di riconciliazione, e di questo appunto noi siamo testimoni e anche ci mettiamo a fianco, accompagniamo in questo.
0: L'impegno pastorale dei confratelli oblati di Maria Vergine in questo santuario è, oltre alla predicazione, quello di assistere alle confessioni, di accogliere le confessioni di tanti che vengono sia dalla zona della diocesi ma anche da tutto il Lazio, possiamo dire, perché qui ci troviamo nella zona di Roma. San Vittorino appartiene alla diocesi di Tivoli ma è ancora parte del comune di Roma. E dicevo che il sacramento della riconciliazione è particolarmente importante per noi, e anche la direzione spirituale. Fra parentesi, quello che io chiamavo seminario dal 2000 è diventata casa di spiritualità, in cui accogliamo tutti quelli che vogliano fare un percorso di vita nello spirito, esercizi spirituali ed altre attività, sempre per le famiglie, per i giovani, per tutte quante le necessità spirituali. Siamo accoglienti, presenti, e c'è un bel numero di persone che frequenta, e questa è veramente una grazia di cui dobbiamo rendere lode al Signore. In questo centenario poi che ci prepariamo a vivere, in maniera particolare noi abbiamo portato avanti, insieme con le suore oblate di Maria Vergine di Fatima e anche con i responsabili dell'Ateneo Marianum di Roma presso la Università Cattolica di Sant'Antonio, delle catechesi mariane. E in queste catechesi cerchiamo di spiegare e di presentare meglio il messaggio di Fatima, che, come dicevano i vescovi portoghesi nella loro ultima lettera pastorale scritta appositamente per questo centenario, mantiene tutta quanta la sua attualità e una portata teologica veramente grande, perché la devozione di Fatima, questo messaggio, non si limita a semplici devozioni popolari, anche se hanno la loro importanza, ma manifesta tutta quanta la centralità della Santissima Trinità, dell'Eucaristia, dell'impegno a offrire sacrifici per la conversione dei peccatori. Ricorda un poco il messaggio di Gesù, quello di andare per tutto il mondo e convertire, richiamare alla verità della parola di Cristo tutte quante le persone. Maria Fatima ha voluto fare proprio questo e ha coinvolto in questa missione tre piccoli pastorelli che sono veramente meravigliosi nella loro semplicità, nella loro ingenuità, ma dal primo contatto già con l'angelo della pace e del Portogallo e poi con Maria Santissima, loro vengono investiti di quella sapienza, di quella luce che viene dall'alto, per cui, come i piccoli che vengono esaltati da Gesù nel Vangelo, sono proprio loro i primi messaggeri di questo messaggio meraviglioso, quello di Gesù, di offrire la propria vita per la salvezza del mondo. Ed è questo che Maria a Fatima ripropone, e lo ripropone non solo come un messaggio valido per questi tre semplici pastorelli, ma per tutti quelli che accoglieranno questo messaggio. E in questo santuario noi cerchiamo proprio di far vivere questo. Un'altra attività importante che abbiamo iniziato proprio quest'anno in maniera pubblica è quella chiesta proprio dalla Madonna Lucia in una successiva apparizione a Pontevedra, quando lei ormai già si prepara ad entrare nell'istituto religioso delle Dorotee prima, ed è quello della devozione dei primi cinque sabati del mese. E noi quest'anno abbiamo iniziato proprio con il mese di gennaio questa devozione, questo impegno in cui aiutiamo le persone attraverso l'adorazione eucaristica, la recita del rosario, poi una catechesi, perché la Madonna aveva chiesto di fargli compagnia per un quarto d'ora meditando i misteri, quindi noi presentiamo una catechesi su un mistero del rosario. Quest'anno abbiamo portato avanti i misteri gaudiosi, quelli della gioia, e concluderemo proprio prossimamente il quinto mistero a maggio, proprio meditando l'ultimo mistero gaudioso. E così affermare, promuovere la devozione al Cuore Immacolato di Maria, che però, come dicevamo prima, al centro ha l'Eucarestia. Infatti questi primi cinque sabati del mese, oltre alle catechesi, il rosario, c'è l'adorazione e poi la partecipazione dei fedeli alla Santa Messa.

Papa Benedetto, interpretando il messaggio di Fatima, dice che Fatima è una finestra di speranza che Dio apre là dove l'uomo gli ha chiuso la porta. Allora, credo che questa è un'esperienza spirituale che tante persone vivono in questo luogo, no? E coloro che si avvicinano al messaggio di Fatima scoprono una verità molto bella, che dà fiducia, che fa riprendere il cammino, ed è la certezza della vittoria dell'amore che noi abbiamo anche con la promessa di Maria di Fatima: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Quindi, attraverso il cuore materno di Maria, il Signore ha voluto dire all'uomo contemporaneo che l'ultima parola della storia non sarà definita dal male o dai giochi diplomatici dei potenti e dei politici di questo tempo, ma è nelle mani di ciascuno di noi, se crediamo che attraverso l'offerta della nostra vita, attraverso l'amore sovrabbondante che noi possiamo donare in ogni circostanza che siamo chiamati a vivere, in ogni attività che noi viviamo, possiamo contribuire efficacemente alla vittoria dell'amore nella storia. E Maria di Fatima cerca questi collaboratori. Nel 1917 è apparsa proprio per chiedere a questi bambini di diventare i protagonisti di disegni di misericordia, come disse l'angelo nell'apparizione del 1916, e questo stesso appello lo fa anche a ciascuno di noi. Siamo chiamati a contribuire alla storia concretamente, perché il cristiano non evade dalla storia, il cristiano entra profondamente nella storia, ma in che modo? Non mettendoci a fare dei giochi politici, ma attraverso l'offerta quotidiana delle sofferenze della vita vissuta con amore, le piccole

le cose offerte con amore come facevano i due bambini di Fatima e credendo nell'efficacia della preghiera. Questo luogo, un luogo in cui noi annunciamo, viviamo la preghiera innanzitutto, accompagniamo i fedeli.

Quindi esattamente nel giorno e nell'ora in cui Maria di Fatima appariva, ci dice come questa coincidenza ha portato Giovanni Paolo II a riflettere sul terzo segreto di Fatima e a riconoscere in sé colui che era stato salvato grazie all'intervento materno di Maria. E Giovanni Paolo II dirà: una mano materna ha deviato il proiettile che avrebbe dovuto colpire il Papa mortalmente. Di fatto ciò non è avvenuto grazie alla preghiera dei tre bambini che nel 1917 hanno pregato per il Santo Padre. Quindi noi possiamo incidere nella storia con la nostra preghiera. E Papa Giovanni XXIII, San Giovanni XXIII, diceva che chi prega è temibile perché ha in sé la stessa forza di Dio. Allora, l'invito che noi vogliamo fare da questo posto e anche a tutti i telespettatori è quello di usare le armi che la Vergine di Fatima ci ha indicato, ossia l'offerta della vita e la preghiera, perché noi possiamo vedere, permettere a Dio di entrare nella storia concretamente e di portare avanti i suoi disegni di misericordia. Noi siamo certi che la preghiera più efficace che ci è stata consegnata dalla Vergine di Fatima è la preghiera del Rosario, una preghiera che la Vergine ha raccomandato in tutte e sei le apparizioni per qualsiasi intenzione che lei veniva presentata. I bambini chiedevano la guarigione di alcuni loro conoscenti, chiedevano se la guerra sarebbe finita, chiedevano se alcune anime si sarebbero salvate, e la Madonna, davanti ad ogni richiesta, ripeteva: recitate il rosario, se reciterete il rosario la guerra finirà presto, se reciterete il rosario le anime si salveranno, se reciterete il rosario le persone le guarirò. Quindi, diciamo, l'osservatorio migliore è quello del cielo. Quindi, se da questo osservatorio ci è stato detto che qualsiasi grazia passa attraverso le mani e il cuore di Maria, quando noi consegniamo questa richiesta attraverso la preghiera del Rosario, noi possiamo essere certi che questa preghiera viene ascoltata e viene esaudita. Quindi, il nostro invito è quello di pregare con maggiore fiducia e di riprendere in mano questo strumento efficace di salvezza che la Vergine di Fatima ha consegnato all'uomo del XX secolo e quindi a ciascuno di noi.

molti sono coloro che sanno che nel 1916, ossia un anno prima dell'apparizione della Vergine di Fatima, per tre volte un angelo è apparso ai tre bambini. E quest'angelo, a noi piace definirlo l'angelo catechista, perché ha introdotto Francesco, Giacinta e Lucia nell'esperienza spirituale che poi avrebbero dovuto vivere con tutta la loro vita rispondendo agli appelli della Vergine di Fatima. L'angelo è apparso una prima volta nella primavera del 1916 e le prime parole che l'angelo dice ai bambini sono: non temere, non abbiate paura. Si definisce l'angelo: io sono l'angelo della pace. E immediatamente dice ai bambini: pregate, pregate molto, perché i cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre preghiere. Allora, il primo annuncio, no, che ci viene dal cielo, quindi dal messaggio di Fatima, è proprio quello di sapere che in cielo ci sono due cuori che sono molto attenti alle nostre preghiere, anche se noi tante volte pensiamo di non essere ascoltati, invece c'è qualcuno che ci ascolta. Poi l'angelo appare nuovamente nell'estate del 1916 e questa volta l'invito è al sacrificio. L'angelo dice ai bambini: di tutto quello che potete offrite un sacrificio a Dio in riparazione dei peccati commessi. E i bambini chiedono: come possiamo sacrificarci? Fate tutto quello che potete e di ogni occasione fatela diventare un'occasione di offerta a Dio per la conversione dei peccatori. E dice ancora ai bambini: Dio ha su di voi dei disegni di misericordia. Quindi il messaggio di Fatima è un messaggio che ci parla di un cuore misericordioso, di un padre misericordioso che vuole che a tutti i costi i figli si salvino e siano uniti a lui. Poi ancora per la terza volta appare nell'autunno, sempre del 1916, questa volta l'angelo appare con un calice in mano e sopra il calice un'ostia sospesa. Da qui, da questa idea,

È stato poi rappresentato il tabernacolo che qui vediamo, un angelo che porta il Santissimo Sacramento. L'angelo si prostra, insegna ai bambini una preghiera di riparazione e dà ai tre pastorelli la comunione e dice: ricevete il corpo e il sangue di Cristo orribilmente oltraggiato e consolate il vostro Dio. E fa pensare la richiesta da parte del cielo di consolare il cuore di Dio, che è triste per tutti coloro che sono lontani da Lui e che non pensano al Signore. E quindi questo angelo in qualche modo ha accompagnato i tre bambini poi a ricevere il messaggio più importante, che sarà poi quello che verrà consegnato loro dalla Vergine di Fatima.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti.

debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center

gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico. Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Buonasera a tutti della comunità di Nazareth Mater Dei, Sesto Fiorentino, questa nostra comunità vocazionale che prega per le vocazioni sacerdotali e religiose, per impetrare da Dio sacerdoti santi e appunto per la santificazione di tutti coloro che hanno già accolto la vocazione al sacerdozio. Questo mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù e quindi questa sera pregheremo pensando al Sacro Cuore, che è il luogo dell'amore misericordioso di Dio. Quel cuore aperto, spalancato dalla lancia, nel quale c'è posto sempre per tutti, è un cuore dal quale noi traiamo ogni bene. E che ci dice qual è appunto l'identità del Cristo, le sue piaghe, il suo cuore aperto ci permettono di riconoscere chi è Gesù. Gesù è colui che è stato disposto ad amarci fino alla fine, che è stato disposto a lasciarsi forare mani e piedi e squarciare il costato per la nostra salvezza. Perciò questa sera mettiamoci in una adorazione molto umile, riconoscente, un'adorazione che guarda quest'amore infinito con gioia e al tempo stesso condividendo la sofferenza con dolore. Perciò chiniamoci, inginocchiamoci davanti a Gesù e chiediamogli di farci fare esperienza del suo amore infinito per ciascuno di noi. Accogliamo il Signore con il canto.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, noi ci nascondiamo nel tuo cuore aperto e portiamo con noi tutti coloro che sono nella sofferenza, tutti coloro che vivono il dramma della guerra, la violenza, tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, ai nostri cari, ai nostri defunti, coloro che devono morire in questo giorno affinché nessuno di essi vada perduto. Nel tuo cuore, Signore, noi vogliamo condurre tutti i sacerdoti, tutti i consacrati, perché nel tuo cuore possano trovare forza, pace, gioia, voglia di andare avanti, voglia di annunciare, di essere evangelizzatori. Signore Gesù, concedici di adorarti come tu desideri, in spirito e verità. Il Padre cerca tali adoratori. Dona al tuo Spirito Santo affinché sia Lui a pregare in noi, ad adorare in noi, a gridare in noi Abba. Facciamo insieme il Salmo 34. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida.

E il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato per mezzo della grazia, non con cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne usarono. Per mezzo di Gesù offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La conoscenza di Gesù è la cosa più importante per noi. Essa sola può mantenerci fedeli. Ma non conosceremo il Cristo se non ci sforzeremo di conoscere il suo cuore. Ci esaminiamo spesso sulla generosità, la carità, ma non sulla conoscenza di Gesù, che ci illudiamo di avere. La conoscenza di Gesù è legata intimamente all'adorazione e alla preghiera, perché in esse si sviluppa il bisogno, la sete di conoscere Gesù. Ciò che dovrebbe unire fra loro i cristiani è proprio questa conoscenza del cuore di Cristo, che sfugge a qualsiasi determinazione di spazio e di tempo. La devozione al Sacro Cuore riporta la persona di Gesù al centro della vita cristiana. È una grande forza cercare e trovare conforto e gioia in quel cuore che è la fonte di tutte le consolazioni.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Madre del Coro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Si fa la preghiera tutti insieme. Gesù, tu sei il solo e vero amico, tu prendi parte alle mie pene, te le addossi, possiedi il segreto di rivolgermele in bene. Tu mi ascolti con bontà quando ti racconto le mie afflizioni. Ti addolcisco, ti trovo sempre in ogni luogo. Tu non ti allontani mai. E se io sono costretto a cambiare dimora, continuo a trovarti dove vado. Tu non ti annoi mai di ascoltarmi, non ti stanchi mai di farmi del bene. Io sono sicuro di essere amato. Per quanto miserabile io sia, nessuno mi toglierà mai la tua amicizia. La morte che ci strappa a tutti gli altri amici mi riunirà a te. Tutte le disgrazie dell'età o della fortuna non possono staccarti da me, anzi io godrò più pienamente di te, tu mi sarai più

vicino proprio quando tutto mi sarà contrario. Tu sopporti i miei difetti con una pazienza ammirevole, nonostante le mie infedeltà e le mie ingratitudini, tu sei sempre pronto a ricominciare se io voglio. O Gesù, concedimi di volerlo affinché io sia tuo ora e sempre.

I discepoli erano in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo.

ferite. Lo si vorrebbe esente dai segni della passione. Invece, l'amore vero è sempre crocifisso, perché condivide le situazioni di chi è nel disagio. Ancora oggi, ogni situazione che sanguina trova sempre attento e disponibile Gesù, e così dovrebbe essere per ogni cristiano. La fede ci illumina sulla via della croce e dell'imitazione del Signore Gesù e ci dà ardore e coraggio per percorrerla, facendo risplendere ai nostri occhi la più dolce, calda e benefica delle verità, la verità del Sacro Cuore di Gesù. È la rivelazione dell'amore di Dio verso di noi. Non siamo mai abbandonati, dimenticati soli sulla via della croce, sulla via che segue Gesù. Noi abbiamo là un cuore che ci ama. Noi là siamo amati in ogni istante. Prima che noi fossimo un cuore ci ha amati di un amore eterno. E per tutta la durata della nostra vita, questo cuore ci abbraccia con il più caldo degli amori. Questo cuore è perfetto, puro come la luce, più innocente degli angeli, senza nessuna bruttura. Tutte le bellezze e le perfezioni create risplendono in esso. È il cuore di Gesù, il cuore di Dio fatto uomo. Dio ci ha amati ieri, ci ama oggi, ci amerà domani. Dio ci ama in ogni istante della nostra vita terrena e ci amerà per tutta l'eternità se non respingiamo il suo amore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.

Si fa tutti insieme la preghiera. Amore infinito, Dio eterno, ti adoro nella tua unità e nella trinità delle tue persone. Ti adoro nel Padre, creatore onnipotente di tutte le cose. Ti adoro nel Figlio, sapienza eterna, per il quale tutto è stato fatto, Verbo del Padre incarnato nel tempo, nel seno della Vergine Madre, Cristo Gesù, Redentore e Re. Ti adoro nello Spirito Santo, amore sostanziale del Padre e del Figlio, nel quale è la luce, la forza, la fecondità. Ti adoro, amore infinito, nascosto nei misteri tutti della nostra fede. Ti adoro palpitante nel cuore di Cristo, tuo ineffabile tabernacolo, e a te mi consacro. Io mi dono a te senza timore, nella pienezza della mia volontà. Prendi possesso di tutto me stesso, pervadimi interamente. Amen.

sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. È Lui, infatti, che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Oggi si vive in una società che oscilla tra l'indifferenza e la selettività. Da una parte prevale il disinteresse e dall'altra si impone una grande selettività nella scelta delle persone e degli ambienti che si frequentano. Il risultato è l'aumento dell'anonimato e della competizione. Gesù percorre un'altra strada, quella dell'interessamento cordiale, del superamento delle barriere interiori, dell'impegno a favore degli altri, soprattutto dei più deboli. Gesù, il tuo cuore non è di pietra, ma di carne. Non è limitato dal peccato, ma è grande e profondo quanto il tuo stesso amore. Il tuo cuore non distingue tra ricchi e poveri, amici e nemici, schiavi e liberi, peccatori e santi. Il tuo amore è aperto a ricevere chiunque, con un amore totale e illimitato. Vi è posto per chiunque voglia venire a te, ma il tuo cuore è mite e umile. Tu non costringi, non trattieni, non spingi, non forzi. Tu non avanzi pretese su di noi, non ti aspetti nessun grande atto di generosità, non speri in atti eroici o in gesti drammatici. Tu vuoi dare il tuo cuore soltanto a coloro che vengono a te con fiducia. Tutto quello in cui speri è il nostro semplice e fiducioso sì. Sei tu che ci raggiungi per primo. Il tuo sceglierci è il tuo dono, è il tuo grande atto di fiducia. Tu hai avuto fiducia che nel nostro cuore peccatore, spezzato e vulnerabile, vi fosse il potenziale necessario per raggiungere il tuo cuore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Facciamo le litanie del Sacro Cuore di Gesù. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo,
0: esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Continuiamo a rispondere, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre. Cuore di Gesù formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù unito alla persona del Verbo di Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù maestà infinita.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù tempio santo di Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù tabernacolo dell'Altissimo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, fornace di carità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, degno di ogni lode. Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, paziente e misericordioso.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, colmato di insulti.
1: Abbi pietà di noi.
0: cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati. Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe. Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte. Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia. Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra. Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra. Cuore di Gesù, vittima per i peccati. Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te. Cuore di Gesù, speranza di chi muore. Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Preghiamo. O Dio Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Padre misericordioso, che nella tua infinita creatività continui a suscitare e sostenere nuove vocazioni nella Chiesa, donaci cristiani innamorati del Vangelo che in ogni possibile percorso di vita siano sale della terra e luce del mondo. Signore Gesù, che fai ardere il cuore dei giovani e li chiami a seguirti senza riserve, fa che ovunque annuncino la bellezza dell'incontro con te, soprattutto nelle scelte di speciale consacrazione ed in chi diventa ministro della tua Chiesa. Spirito Santo, fiamma d'amore e luce di speranza, aiutaci a discernere la tua chiamata che ci rende pienamente umana la nostra vita, dandoci il coraggio e la gioia di pronunciare ogni giorno il nostro eccomi. Amen. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questo momento di adorazione. Ti chiediamo di accoglierci tutti nel tuo cuore, particolarmente coloro che sono nella sofferenza, che sono nel dolore, che non trovano refrigerio. Sacro Cuore di Gesù, veglia sempre su di noi e nonostante i nostri peccati non smettere di accoglierci dentro di te. Per tutti i nostri defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per le intenzioni del Sommo Pontefice, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo vita, verità e amore, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, carissima famiglia di Maria Vice, oggi ancora una volta ci siamo incontrati davanti al Santissimo Sacramento dell'altare per pregare per quanti si sono raccomandati alle nostre preghiere. Per la stessa maniera siamo qui perché ognuno di noi, riconoscendo il valore della preghiera, la grande esperienza dell'incontro con Gesù Eucaristia, ha deciso di collegarsi e di pregare insieme, facendo della nostra preghiera un atto di carità spirituale. E Maria Vice, attraverso questo numero, vuole essere aperta alla preghiera di intercessione, riconoscendo la preghiera come quell'arma fondamentale, arma efficace per arrivare al cuore di Gesù e far sì che il suo amore misericordioso, la sua potenza, la sua regalità scenda su ognuno di noi, sulle nostre famiglie e su coloro che ha chiesto preghiera. Contempliamo questo Dio amore e lasciamoci coinvolgere. Chiediamo allo Spirito Santo vive questo momento in terza per noi e ti faccia conoscere, aprirci alla grazia di Dio, perché pregare è parlare con Dio, perché pregare è incontrare Dio, perché pregare è accogliere la grazia. Viene lo Spirito d'amore, viene lo Spirito Santo, viene. Siamo qui. Certi che sarai tu a far sì che ognuno di noi trovi di accogliere soprattutto questa grazia. Viene Spirito Santo, viene, viene Vergine Maria, viene e fa di ognuno di noi in questa sera, perché ognuno di noi in questa sera possa aprire la mente, il cuore e possa sperimentare questa vicinanza e questo Dio che è amore. E quindi noi gli diciamo l'onore, la gloria e lo riconosciamo come il Signore, come l'Altissimo, lo riconosciamo come il nostro Dio. In questo vogliamo definirti come lo facevano gli antichi mentre cantavano il Salmo. Tu sei la nostra forza, tu sei la nostra luce, tu sei la nostra, il nostro rifugio, la nostra salvezza. Tu sei Gesù, il Dio che ama, il Dio che ci fa sperare. E Gesù, in te abbiamo avuto, in te abbiamo

Spirito Santo viene. Viene Gesù come la forza. Viene Spirito Santo come la luce. Viene Spirito Santo, viene. Ognuno di noi è consapevole che lo Spirito è già dentro di noi. E noi questa sera di nuovo gridiamo a tuo Padre, vieni. Vieni Spirito e guida, sostiene, illumina, purifica. Sì, facciamoci purificare dello Spirito. Facciamoci purificare dallo stesso Gesù, perché vogliamo fare della nostra preghiera una preghiera in spirito e verità. Vieni Spirito Santo, vieni, manda la tua luce, vieni Spirito d'amore, vieni Spirito Santo, vieni. Lì dove ci troviamo, sperimentiamo questa potenza dello Spirito che ci rende capaci di accogliere la misericordia, di accogliere la grazia, di accogliere quanto Gesù oggi vuole donarci. Vieni Spirito Santo, vieni. E con la potenza dello Spirito e chiedendo il perdono al Signore, facciamo della nostra preghiera una preghiera in spirito e verità. E pensiamo a quanti oggi ci hanno chiesto di pregare per loro. Abbiamo ricevuto la richiesta oggi dei fratelli e sorelle e sanno che in questo momento in diretta siamo collegati per dare questo segnale così meraviglioso di unità, di famiglia, portando il peso uni degli altri. In questo caso pensiamo a Santina che dice: pregate per i miei figli che si sono allontanati da Dio. Marco, Davide, Simona, Adriano. Chiediamo la sua conversione, la sua liberazione e guarigione. Questa è la richiesta di Alessandra per i suoi figli Marco, Davide, Simona e Adriano. C'è Santina di Biasco. E chiede per i suoi defunti, Marco, Michele e Domenica. C'è Luigi da Latina, pregate per me e per mio marito. Poi dice, ho tre figli, tutti sposati, ma si sono allontanati da noi e prego sempre che il Signore li tocchi il loro cuore e le loro menti. Tu stai attraversando un periodo di crisi depressiva. E gli chiedo tanta preghiera. Luigia ringrazia. Ti hanno dato Gesù e Maria. Aggiunge ancora, chiedo preghiera per un'amica che deve fare il trapianto di fegato. E Gesù illumina le mani dei dottori. E Rita, che chiede preghiera per i suoi figli, per la pace nel mondo e nella sua famiglia, in particolare per Maria Teresa e per la sua città, che è Aragona, per il vento. Ancora abbiamo la richiesta di Giussi da Bergamo, che chiede preghiera per i suoi amici e nemici. Lei disse, Vergine Maria, aiutami a superare questo momento. Chiede preghiera per la sua sorella, per i suoi nipoti. C'è la famiglia di Ottavi e la sua fidanzata Sandra che non crede. Questa è la preghiera che affida Andrea da Albano Laziale.
Signore, accogli la richiesta di Andrea, di Giussi, di Rita. Accogli questa preghiera di Luigi, di Santino, di Alessandra. Solo tu conosci il loro cuore e il loro bisogno. Dona loro, Signore, queste grazie che stanno chiedendo. Concede loro, Signore, questo che dal cuore sanno che solo tu potresti farlo diventare realtà. Sì, siamo Maria Alice, che attraverso questi momenti di preghiera vogliono unirti alle famiglie, alle persone che con tanta umiltà raccontano quanto il loro cuore soffre e vogliono continuare a consegnarlo a te. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo e ti chiediamo concedi queste grazie. Sì, concede liberazione, concede guarigione, concede conversione, concedici quella pace, quella serenità, quella salute. Solo tu, Signore, sei il vero medico dell'anima e del cuore. Vogliamo ancora, cari fratelli, sapere pregare per Salvatore da Maranzati. Sulle preghiere, anche per Angela. Abbiamo Maria da parte del mondo. Dice così il suo testo. Buongiorno a voi tutti che vi occupate con tanto amore e carità ai bisogni del prossimo. Io sono Maria Cristina. Chiedo ardentemente preghiera per mia mamma malata di Parkinson. Non miracoli, ma che almeno si blocchi questo mostro qui è affetta. Grazie a tutti voi. Maria da Paterno. Uniamoci a Maria e chiediamo al Signore per la sua mamma. C'è ancora Tonina dall'Abruzzo che chiede preghiera per Giulia e Marco. Ancora Rosalia da Palermo. Signore, voglio pregare per Alessandro e Pasquale. Donale pace e amore. Chiedo preghiera per la mia salute della gola e del corpo. Pasquale da Reggio Calabria. Ancora da Verona, Rosella, che chiede preghiera per suo figlio Luigi, che si possa realizzare e che trovi la pace nel cuore. Signore, ascolta queste preghiere di Rosella, di Pasquale, di Rosalia, di Palermo, di Tonina dall'Abruzzo, di Maria da Paterno, di Salvatore da Maranzati, di Andrea di Albano, di Giussi, di Rita. Sì, Signore, ascolta la preghiera di Luigi, di Santina, di Alessandra. Solo tu, Signore, hai parole di vita eterna e solo tu sei in grado di guarire, sanare, convertire, liberare. E siamo qui perché come famiglia siamo consapevoli che questa preghiera insieme di intercessione potrebbe far realtà questa grazia che ognuno ha nel cuore e che oggi io e i tuoi piedi voglio mostrare, voglio chiedere. Affidiamo alla Vergine Maria, carissimi, questi momenti di preghiera, questi momenti di richiesta. Ricordiamo Maria, come con lei, che intercede, come lo ha fatto nelle nostre decane, e come non ha saputo fare nel tempo, quando lei appare, va in questo mondo, e ci indica anche
come arrivare a Gesù. Sì, per te Maria, madre di Gesù e madre nostra, ti affidiamo questo fratello e sorello che oggi hanno chiamato a questo numero in cui raccogliamo le preghiere di intercessione, che affidiamo al nostro Signore, particolarmente in questo momento di adorazione, e che sappiamo e che l'abbiamo già visto il Signore compio meraviglioso. Diciamo a Gesù, sia lodato e ringraziato in ogni momento del Santissimo e Divinissimo Sacramento. Io spero, credo e ti amo, e chiedo perdono per coloro che non credono, non sperano e non ti amano. Gesù, compiuto in te, apri la mia mente, il mio cuore, e lasciami, Signore, lasciami abbandonarmi, arrendermi davanti a te, con il peso che porto del dolore, delle lacrime, della malattia, dell'impotenza, del limite. Eccomi, Signore, sono qui, confido e spero e ti amo. Mentre ascoltiamo un canto, lasciamo che sia il Signore nel nostro silenzio che ci parli al cuore e ci dica il suo amore, la sua vicinanza, la sua tenerezza.

Y Espíritu Santo, bien, bien, Espíritu de amor, mándanos del cielo el rayo de la tua luce. Viene, Padre dei poveri, viene datore dei doni, viene luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica agitata, nella calura riposo, nel pianto conforto. Con luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza non è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, rarizza ciò che è fiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Vieni, Santo Spirito, vieni. E continua a agire così come già hai agito in tutti coloro che oggi si sono rivolti a Maria Ricci per poter condividere il loro dolore, la loro fatica, e mettendo tutto nelle tue mani. Noi oggi vogliamo pregare e intercedere per le loro intenzioni. Parlavamo di Pasquale da Reggio Calabria, che chiedeva preghiera per la sua salute, della gola e del corpo. Abbiamo anche da Verona Rossella, che chiedeva per suo figlio Luigi, perché possa realizzare e trovi la pace nel cuore. C'è Lucia da Messina che chiede preghiera per la sua famiglia, così come Silvia da Latina. Lei dice: salve fratelli, chiedo preghiera per la nostra famiglia. Ancora per la famiglia di Maria dalla Messina. Chiedo preghiera, dice Giovanna, da Sassuolo.

solo per Mario, una persona che in seguito al fallimento dell'industria in cui lavorava è costretto a chiedere l'elemosina e senza bandi con età non trova lavoro. Da 2 anni dovrebbe aspettarmi la pensione. Raccomandiamo nella sua situazione al Signore, al quale

che chiede preghiera per me da 13 anni, mi porta le sue sorelle. In famiglia sono molto preoccupate per un ragazzino di 15 anni, soggetto poco raccomandabile, che le gira intorno con insistenza senza che Nina voglia la sua amicizia. La mamma Valentina chiede protezione per suo figlio. Preghiamo affinché tutti i giovani, preghiamo per tutti i giovani, preghiamo anche per Federica, figlia di un'altra sua sorella, per la sua salute e ripresa fisica e interiore. Il 29 giugno ha dovuto causa tumore spostare un seno, ora deve sottoporsi e ora deve sottoporsi a Kelly. Una preghiera per la dottoressa Serena, anche lei con seri problemi di salute, dove lavora la nipote Valentina in uno studio dentistico. Per la sua amica del rinnovamento dello spirito Anna Maria, che 20 giorni fa ha perso il marito e tempo fa una figlia di 16 anni per un sano gesto. Pregate per i suoi cari defunti e la sua consolazione. Chiedo preghiera anche per i medici, per tutti i politici che siano sempre guidati dallo spirito di Dio. Signore, ascolta il grido di chi con cuore puro ti prega. Ancora Santina, per i miei defunti, per Marco, Domenico e Michele. C'è Raffaele de Viela, una preghiera a lei e a tutti i lavoratori del canale, una preghiera per tutti i vostri ascoltatori con le loro angosce e difficoltà di salute, di lavoro, di desideri familiari. Per me chiedo una preghiera, per noi in casa, il peso delle difficoltà è grave. Signore, vi prego, aiutateci. Grazie a voi, Raffaele. Ancora Pasquale chiede guarigione per le sue sofferenze. Abbiamo Filippo da Palermo che chiede preghiera per la sua salute, per il fratello, affinché finisca le fasi del male. Germana da Cremona chiede preghiera per la sua salute, sta molto male con i dolori, per il figlio Giuliano, anche lui sta troppo male con i dolori. Milena da Assolo chiede preghiera per la sua salute, per l'intervento che deve affrontare. Elisabetta da Verona chiede preghiera per una situazione difficile e per i problemi di salute. Abbiamo Marco da Verona, che chiede preghiera per la sua salute. Ci contatta anche Vittoria da Rieti, che chiede preghiera per la conversione della sua famiglia, per l'anima dei defunti e per la pace del mondo. Ancora, Signore, c'è Grazia da Palermo, che chiede preghiera di liberazione e guarigione per la famiglia Apostello. Eccoci, Signore, il grido dei tuoi figli che chiedono a te Gesù, guarigione, liberazione, sanazione, chiedono pace. Solo tu, Signore, e noi qui rivolgiamo con tutto il cuore queste preghiere, consapevole che se la tua santa volontà ce le concederai. Siamo uno in te, e sull'altare bussiamo la porta, Signore. Insistiamo come quella vedova, perché la nostra richiesta, Signore, venga assorbita. Nessuna preghiera va persa, e sappiamo che nel tempo sarai tu stesso a rispondere alla nostra richiesta. Abbiamo visto le tue meraviglie, testimoniamo il tuo amore, Gesù, e camminando insieme sappiamo che è ancora molto più facile sostenere il peso delle nostre fatiche. Come dice la parola, noi stanchi e affaticati veniamo da te, perché sei tu, Signore, il nostro rifugio.

la nostra forza. In te troviamo il coraggio, in te ci solleviamo. Da te impariamo. Vieni, Vergine Maria, sostienici, aiutami, aiutati, consolati. Siamo qui, aspettando te, aspettando la tua, Maria, intercessione. Grazie, Gesù, per quello che già stai compiendo in noi. Grazie, Gesù, per quello che già in questo momento stai portando al cuore di ognuno di noi. Grazie, Gesù. E grazie per la vittoria. Grazie, Marina, Elisabetta, Milena, Germana, Filippo, Pasquale, Felorita, Raffaele, Santino, ancora Gesù, Maria Loretta, Giovanna, Maria Valamezia, Silvia, Valentina, Felorita, il grazie Signore, Sera Lucia, Valentina, Rosella da Verona, Rosalia, de Palermo, Maria da Palermo, Salvatore, Andrea, Giussi, Rita, Signore, Ligia, noi, Alessandro, e tutti noi, stasera, abbiamo voluto chiedere preghiera di intercessione e sappiamo che tu, Signore, stai agendo. Perché senza di te noi non possiamo fare nulla, ma con te saremo capaci di arrivare dovunque, ascoltare quanto sia necessario e accogliere stasera già la forza, la speranza di che qualcosa cambierà. Perché come l'acqua non ritorna senza aver dato il suo frutto, è così la preghiera. È la preghiera che oggi ognuno di noi ha depositato ai suoi piedi, darà il suo frutto nel tempo giusto, secondo la tua agenda. Vogliamo ancora chiederti preghiera per il Santo Padre, Leone XIV, per i nostri vescovi e sacerdoti. Vogliamo, Signore, affidarti il destino della Chiesa, messa nelle mani del nostro Padre, dei nostri vescovi e sacerdoti, dei laici impegnati con tanto amore e tanta dedizione. Vogliamo fidarti di Gesù con tutto il cuore, le comunità parrocchiali, in questo tempo estivo, non lasciano del portare quel messaggio dell'evangelizzazione. Grazie Gesù, perché sappiamo che la Chiesa trova sempre cuori generosi al servizio della tua Chiesa, della tua parola. Te voglio affidare Marina, che chiama dalla Spagna, per una missione che deve involgere molto delicata. Illuminala, custodiscila e fa che il suo lavoro porti tanti frutti per il bene del mondo, della stessa società. Vogliamo pregarti per le coppie che stanno, Signore, in crisi, fa che trovano anche loro delle mediazioni giuste per poter mantenere la fedeltà, mantenere lo stesso matrimonio. Vogliamo affidarti i carcerati, gli ammalati, i bambini affidati. Vogliamo affidarti i responsabili delle nazioni. Vogliamo affidarti, Signore, coloro che hanno responsabilità nelle diverse aree,
a livello sociale, religioso, politico. Significa più responsabile di un settore possano avere il Signore con lo sguardo che viene da te, e tutti possano cercare il bene comune. E stiamo per concludere e vogliamo ancora chiederti per tutto il personale della Vigilia, per tutti i suoi collaboratori, per i benefattori, perché ancora molti si rivolgano a quel contributo che fa possibile questo nostro servizio in Maria Alice. Concludiamo, Signore, ringraziandoti, ringraziando te che sei via, verità e vita, che sei il Dio con noi, l'Emanuele, che sei il nostro Dio e il nostro tutto. A te si deve l'onore, la lode e la gloria. Con sentimenti di speranza, di gioia e di pace, vi saluto e vi auguro un bellissimo fine di settimana. Il Signore attraverso Maria conceda a voi e a tutte le vostre famiglie la benedizione. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè lui, il Figlio di Dio, è veramente il Re dell'amore e della misericordia. Uno dei titoli biblici che noi diamo a Gesù, al Figlio di Dio, al Messia, è Principe della Pace. Principe della Pace. Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre notizie quotidiane: i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora, abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui nel santuario attraverso Maria Vision, perché possa arrivare davvero attraverso le mani di Maria, la nostra madre, quella che chiamiamo anche Regina della Pace, possa arrivare al cuore di Dio, una preghiera incessante, possa arrivare al suo cuore misericordioso. E voglio ora leggervi una preghiera per la pace, invitando chi ascolta a farla propria, ad elevarla al Signore, davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli infine è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il Tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il Tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli impegni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra Madre, e per l'intercessione perenne del Tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

corre su binari nuovi, binari in salita che portano altrove. È il treno della vita, è una storia d'amore, sogni da realizzare, domani da costruire.

Azzurro come il mare, come il cielo, come i sogni di un bambino di salvare il mondo intero. Rosso come il sole al suo tramonto, come gli occhi dopo il pianto, come l'amore col suo incanto. Grigio come il tempo quando piove, come le nuvole d'aprile, come la cenere di un fuoco.

quando splende il sole, come mi

nell'onda della pace. La pace è un ruscello che dall'alto arriverà, e anche la mia sponda dolcemente bagnerà. Ho fatto questa canzone circa di 40 anni fa. Mi piace sapere che la gente sta cantando ancora. La pace. Padre Zezinho.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discorsi,

veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. È questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare i santi misteri, degnamente ci accostiamo all'altare con animo pentito per il nostro peccato, per le volte in cui non abbiamo visto il bisogno degli altri, la loro difficoltà, il loro grido, non abbiamo messo al centro la misericordia. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia.

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, dà disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirai». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore, questo ti sia come segno che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
1: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Tu, Signore, la mia vita dalla fossa della distruzione. Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Spero in Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore. Allora è bellissimo nel Vangelo, oggi in modo particolare, contemplare l'istanza di liberazione, di libertà che c'è tra le righe del Vangelo. Gesù non trasgredisce la legge, non fa, diciamo, qualunque cosa vuole, ma afferma un principio bellissimo: il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. E allora questa immagine dei discepoli che raccolgono le spighe e mangiano di sabato, era vietato perché era considerato parte della mietitura, che è un lavoro, quindi non si poteva fare nel giorno consacrato al Signore. È un'immagine di estrema libertà del Figlio dell'uomo, come anche dei suoi discepoli, come valore assoluto. E allora la bellissima chiave per leggere tutte le scritture e la legge, che Gesù non abolisce, è questa meravigliosa sintesi: qui c'è qualcosa di più grande del Tempio. E cos'è che è più grande del Tempio? È la misericordia. La misericordia come chiave per interpretare e vivere tutta la legge. E cosa vuol dire la parola misericordia? Allora, se noi la un attimo scomponiamo, facendo una specie di giochino, misericordia vuol dire, c'è cioè una parte che sono i miseri, e poi un'altra parte che è cord. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere un cuore, avere il cuore per la miseria, la miseria dell'altro e anche la nostra. Ed è quello che fa il Signore, perché il Vangelo comincia con ebbero fame. Non hanno strappato le spighe per fare gli scemi, ma perché erano veramente affamati. E allora è molto bello questo, cioè il Signore ha un cuore, ha un occhio, ha un'attenzione al grido, alla mancanza, se volete anche alla parte nostra non compiuta, alla miseria. La misericordia è che il nostro cuore abbia un'attenzione per il bisogno, per il grido dell'altro. Allora possiamo davvero imparare questo dal Vangelo, sarebbe molto bello poter vivere senza abolire la legge, ma vivendo nella legge con il cuore misericordioso come quello del Signore.

0: Cristo Gesù è la lieta novella, la buona notizia, l'agnello che ci salva, il tempio del nostro incontro con Dio. Per Lui e con Lui ci rivolgiamo al Padre e diciamo insieme con fede:
1: donaci la tua vita, Signore.
0: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per la Chiesa, perché sappia discernere in ogni situazione la vera volontà di Dio e annunci instancabilmente agli uomini la sua misericordia. Preghiamo.
0: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per i popoli che soffrono la fame e la sete, perché il Signore ascolti il loro grido e converta il cuore dei popoli ricchi alla giustizia e alla solidarietà. Preghiamo.
0: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per chi è oppresso da leggi ingiuste e miopi, perché radichi i propri comportamenti in una coscienza libera e illuminata dalla tua parola. Preghiamo.
0: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per noi che celebriamo questa Eucaristia, perché comprendiamo che il sacrificio gradito al Signore è la misericordia che ci rende capaci di amare gli altri come Lui ci ha amati. Preghiamo.
0: Donaci la tua vita, Signore. Per Santiago e tutti i ragazzi che soffrono di autismo, per la famiglia Mattioli, per Timoteo, perché il Signore li accompagni nel cammino della vita. Preghiamo anche per Maria Cristina, Walter, Anita, Nangu, Feca, Foqua, Sanjo, Ndum, Batupe, Geumelio, Siakem, perché il Signore li possa accogliere nella comunione dei santi. Noi ti preghiamo. O Padre che sei ricco di amore e di benevolenza, accogli la nostra preghiera e donaci la tua pace, la pace fra tutti i popoli. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 69.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva in tue mani questo sacrificio, e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza della vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi, oggi, offri un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia, ritroviamo la via del ritorno a te. E aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, oh Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato, della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Felice. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,

guidati dallo Spirito del Signore, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e a noi i nostri debiti, che noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ecco, un solo avviso: sabato, domani alle ore 21, avremo l'adorazione eucaristica animata da un gruppo di giovani che viene dall'Argentina e che scrive proprio delle musiche per aiutare alla preghiera. Quindi abbiamo questo dono. In realtà ogni sabato di luglio fino alla metà di agosto avremo un gruppo che usa, diciamo così, la musica per aiutare la preghiera e l'adorazione del Signore. Quindi domani, chi vuole, alle ore 21, l'adorazione. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Canto numero 142.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Vision, che piacere riavervi tutti qui per questo concerto di gala, il concerto conclusivo della 55esima rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana, che si è tenuta in questi giorni a partire da mercoledì qui a Loreto, in questa cornice spettacolare che è la Basilica di Loreto. Bienvenidos a todos los amigos de Sudamérica que nos ven. Hoy es el día último, es el concierto de gala de la 55ª Festival de la Virgo Lauretana, coros internacionales de todo el mundo. Y esta noche vamos a escuchar todos los coros que han llegado aquí en Loreto. Son seis y son de, sobre todo del este de la Europa. Y tenemos también un coro italiano que es de la ciudad de Trento, el norte de Italia. Bene, carissimi telespettatori, questa sera ascolteremo tutti e sei i cori. Più o meno canteranno due brani ogni coro, sono i sei cori che si sono eseguiti nelle due precedenti serate, la serata del giovedì e del venerdì. Ebbene, questa sera vi dico subito l'ordine in modo tale che ci potete seguire. Il primo coro polifonico è appunto la Corale di Trento. Vamos a decirlo también a todos los amigos de Sudamérica que nos escuchan esta noche. Lo diciamo anche ai telespettatori italiani che questa è una diretta televisiva internazionale per cui ci ascoltano tutti i paesi del Sud America collegati con Maria Vision Italia. Vi dico anche, per chi avesse la curiosità, quali sono. Ebbene, sono il Messico, l'Argentina, il Bolivia, il Cile, la Colombia, il Costa Rica, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, El Salvador, il Guatemala, l'Honduras, il Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela e naturalmente le sei regioni in Italia. Però también nos ve todo el mundo por streaming, o sea, por internet. Quien puede www.mariavisionitalia.it en vivo, directa TV, puede ver en todo el mundo lo que vamos a pasar en onda desde este momento hasta el final del concierto, que más o menos será a las 23:30 horario italiano. Lo diciamo anche in italiano per i telespettatori che hanno magari degli amici nelle regioni del sud Italia, per esempio, dove ancora Maria Vision non è presente col digitale terrestre. Ebbene, potete vederci sul www.mariavisionitalia.it, andate su diretta TV e lì potete vedere esattamente quello che viene mandato in onda sul digitale terrestre, poiché siamo in streaming. Dunque, tutti collegati per ascoltare i sei cori che sono intervenuti in questa 55esima rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana. Bueno, todo el mundo quien pueda vaya sul sito internet www.mariavisionitalia.it para vernos en streaming este concierto final, el concierto de gala de los coros que han llegado aquí en Loreto para cantar las laudes a Dios y a la Virgen. Son momentos muy importantes, es como si sentimos la conmoción, la emoción de todos los coros que se van preparando, porque dentro de 5-10 minutos máximo vamos a empezar en directa televisiva con la Basílica de Loreto. El primer coro que vamos a escuchar esta noche es el coro Bonporti del Conservatorio de Trento. Es un coro italiano que va a cantar El Panis Angelicus de Donati y El Magnificat de Feroci. Il primo coro che ascolteremo all'inizio della serata è il coro del Conservatorio di Trento che canterà il Panis Angelicus di Donati e il Magnificat di Feroci. Il coro è stato dirigito por Lorenzo Donati. Il coro è diretto da Lorenzo Donati. La seconda corale che vamos a escuchar esta noche è la corale della Ruscia, della corale Gaccina. El coro se llama Abril y van a cantar Our Father de Pleshak,
El Kyrie de Chirkot y El Gloria de Chirkot. Il coro che ascolteremo nella seconda performance è il coro di Gacina, che proviene dalla Russia, si chiama Coro April. Ebbene, va a cantare l'Our Father del Pleshak, il Kyrie Gloria di Chirkot. E il coro sta dirigito por Elena Smirnova. Il coro è diretto da Elena Smirnova e all'organo Elena Voronets. E la tercera coral che vamos a escuchar.

0: Escuchar esta noche se llama Gaudeamus de Plovdiv, que es en Bulgaria. Y va a cantar el Destoyeno Es Chant 7 de Dinev, el Tebe Poem de Bortinyaski, el Cherubin Song de Strokin. El coro está dirigido por el maestro Vesela Geleva. Bene, la terza corale che questa sera ascolteremo è la corale Gaudeamus della Bulgaria, della cittadina di Plovdiv, e seguiranno il Destoyeno Es Chant de Dinev, il Tebe Poem di Bortinyaski e il Cherubin Song di Strokin. È diretto dal maestro Vesela Geleva. La quarta corale che questa sera ascolteremo è il quarto coro che vamos a escuchar. Es el coro Brevis de Minsk, che sta in Bielorussia. Y van a cantar el Zastupnitse Userdinaya de Chesnokov, il Senie Bogoslovite Gospota de Ippolito Foyanonov e il Kondak Pravodemnu Ioanno de Bondarenko. El coro está dirigido por el maestro Svetlana Kuntsevich y al órgano Svetlana Zadreiko. La cuarta corale que esta sera ascolteremo es la corale que proviene de la Bielorrusia, se llama Il Coro Brevis della cittadina di Minsk. È diretta dal maestro Svetlana Kuntsevich e all'organo c'è Svetlana Zadreiko. E seguiranno il Zastupnitse Userdidiana di Chesnokokov, il Senien Bogoslovite Gospota de Ippolotif Ivanov e il Kondak Pravedemnomu Ioanno de Bondarenko. La quinta corale. Il quinto coro che vamos a escuchare stanotte è il coro della Repubblica Ceca de Brno. Está dirigido por Daza Karasova y va a cantar Laudate de Nistedt, l'Inno to the Virgen de Britain e Lei le Holy Queen de Johnson. Il quinto coro che stasera ascolteremo è il coro della Repubblica Ceca di Brno, è diretta dal maestro Daza Karasova. E seguiranno il Laudate di Nistedt, l'Inno alla Vergine di Britten e l'Eli Santa Regina di Johnson. Il sesto ed ultimo coro. Es el sesto coro Apollo de Bratislava, che è Giega de Slovacchia, e sta dirigito por il maestro Milan Colena. Y van a cantar l'Angelus Domini di Biebl, el Sanctus de Kubica e l'I'm Got Time to the Spiritual, che è anonimo. L'ultimo coro di questa sera è il coro di Bratislava, si chiama il coro Apollo, è quindi slovacco, diretto dal maestro Milan Colena. Ed eseguiranno l'Angelus Domini di Biebl, il Sanctus di Kubica e l'I'm Got Time to Die Spiritual, che è anonimo, uno spiritual. Bene, vi do gli ultimi appuntamenti per domani. Domani mattina sarà in diretta televisiva una messa solenne presieduta da Monsignor Tonucci, dove tutti i cori riuniti, e sono circa 200 coristi, canteranno la messa dell'Ecce Sacerdos Magnus per coro e quattro voci con archi, tromba e flauto del maestro Giuliano Viabile. Oltre al moretto Oremus Pro Pontifici di Adamo Volpi. Il direttore dell'esecuzione sarà maestro Giuliano Viabile e all'organo il maestro Mauro Buscarini. La messa delle ore 11, che è in diretta televisiva qui a Loreto, ma non sarà in diretta, sarà preceduta da una sfilata un raduno, direi, di tutti i cori partecipanti che faranno una piccola sfilata verso la Basilica a partire dal corso principale di Loreto, accompagnati dalla banda di Loreto, città di Loreto, diretta dal maestro Stefano Crucianelli. E così si conclude questa 55esima rassegna internazionale di musica sacra. Dopo la messa i cori si congederanno l'uno dall'altro, ritorneranno nei loro paesi di origine con questa grande esperienza che ha accomunato paesi diversi, tradizioni diverse, ma soprattutto ha condiviso l'amore per la musica più la lode a Dio e alla nostra Vergine Maria, qui Vergine di Loreto, in questo santuario santo e sacro che è la reliquia della Santa Casa, e quindi porteranno con loro questo grande dono, questo grande, questa bellissima esperienza che è l'aver cantato all'interno di quella Santa Casa come è accaduto ogni mattina, e poi all'interno della Basilica come è accaduto per tre sere in questa settimana, da giovedì a sabato. Bueno, queridos amigos, hermanos y hermanas del Sud America, mañana se concluye la 55esima festival della Virgo Lauretana de los Coros Reunidos Internacionales, los coros más importantes que han llegado aquí para cantar las laudes a nuestro Señor y a la Virgen María. Mañana a las 11, aquí en Loreto, en la Basílica de Loreto, se tendrá una misa que es una misa muy, muy especial, donde todos los coros reunidos cantarán la misa de Lece Sacerdos Magnus por coro a cuatro voces del maestro Giuliano Viabile, que es el director artístico y el director general de esta manifestación. Y al órgano el maestro Mauro Buscarini. Y cantarán también l'Oremus pro Pontifice de Adamo Volpi. Esta misa será celebrada y presieduta por el obispo de Loreto, que es el obispo delegado pontificio de la prelatura de Loreto, Monseñor Giovanni Tonucci. Y antes de la misa, aquí en Loreto, desde el corso principal hasta la plaza de la Virgen, de la Madonna, será como una fiesta, porque todos los coros reunidos desfilarán hasta llegar a la Basílica con una banda, que es la banda de la ciudad de Loreto, que cantará, que suonerà y tocará por todos los coros en un saludo final que, bueno, despida estos coros para que regresen todos después de la misa a su casa. Es un momento muy conmovente, es un momento muy importante, porque los coros que han llegado aquí han llegado con un única fe en su corazón, la fe de hacer un camino, un ulterior camino, un ulterior tapa de camino de fe en ese santuario, que es uno de los santuarios más importantes de Europa y del mundo, porque aquí hay la reliquia de la Santa Casa de Loreto, o sea, la Santa Casa, Sacra Santa Casa, donde la Virgen vio el Arcángel Gabriel. Y es por eso que todo el mundo quiere venir aquí, porque lo que se vive dentro de la Santa Casa no se vive en algún sitio en el mundo. Bueno. Y con eso yo os despido, me despido de todos y dejo la línea ad Alvin y a Daria, que ya están en Basílica. A todo el mundo que nos escuchó por estas tres noches, un abrazo y que Dios os bendiga.
1: Da Loreto parte un bel applauso per i nostri telespettatori. Grazie.
2: Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Добро пожаловать на заключительный гала-концерт 55-го фестиваля духовной музыки, который состоится в Святом Доме в Лоретто. Добро пожаловать всем.
1: Bene, buonasera, sono Alvin Crescini, il presentatore della serata. Daria invece, Daria Karenina, è la nostra traduttrice. Vorrei un bel applauso per lei, tradurrà la nostra serata agli amici della Russia.
2: Alvин Крещини презентует сегодняшний вечер, и я его перевожу для наших русскоговорящих друзей.
1: Bene, mentre ci sistemiamo qui in Basilica, ne approfitto per ricordare la piccola norma di buona educazione: spegniamo i telefoni cellulari o quantomeno silenziamoli, perché assisteremo a una bellissima serata, la quarta, vi dicevo. Quest'anno ci sono state diverse novità, la prima rappresentata dalla prima serata, quella di mercoledì sera, che è stata inaugurata con un grande concerto di gala, così come concerto di gala è quello di questa sera. Un concerto bellissimo, un omaggio a Mozart, perché scopo della rassegna sarà quello ogni anno di inaugurarla ogni sera, la prima sera, omaggiando un grande artista che è passato per Loreto. La scelta quest'anno è caduta su Mozart
3: e sul Requiem 626.
1: E sul Requiem 626, che è stato magistralmente interpretato dal coro, orchestra e solisti della Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto, diretti dal maestro padre Giuliano Viabi, al quale va un grande applauso, in quanto è anche contemporaneamente direttore della rassegna.
2: В этом фестивале много новых событий произошло, в том числе открывался фестиваль удивительным произведением Реквиема Моцарта, и в лучших традициях фестиваля каждый раз открывать произведениями тех композиторов, которые побывали в этом прекрасном городе.
1: Molto bene, mezzanotte ci arriveremo, non sicuramente con il concerto, termineremo un po' prima, ma mezzanotte coincide con la Pasqua ortodossa, e quindi buona Pasqua a Cristo è risorto, a tutto il popolo ortodosso che è qui presente, che ci sta seguendo da casa.
2: Сегодня удивительный день, удивительный вечер, потому что наш концерт закончится в полночь. И полночь наступает православная Пасха, поэтому всех присутствующих здесь православных со светлым пасхальным праздником.
1: Molto bene, allora prima di cominciare si esibiranno tutte e sei le corali che partecipano quest'anno alla 55esima edizione della Virgola Lauretana. I saluti del padrone di casa, l'arcivescovo delegato pontificio per il santuario della Santa Casa, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, che invito immediatamente qui sul palco, accompagnato dall'applauso del pubblico presente. Buonasera Sua Eccellenza.
4: Grazie, buonasera a voi tutti. Benvenuti ancora una volta, e ripeto anch'io l'augurio e il saluto ai nostri fratelli delle chiese orientali. È bello che le nostre celebrazioni della Pasqua siano così vicine quest'anno, una settimana appena di differenza, viviamo nella stessa atmosfera, quindi buona Pasqua a voi e buona Pasqua a noi, ce lo scambiamo fraternamente e reciprocamente.
2: Для нас это очень важное событие, иметь возможность поздравить наших братьев во Христе со светлым праздником Пасхи. Расстояние между нашими праздниками всего одна неделя, что вдвойне приятно чувствовать вас так рядом.
4: Sì, come traduzione non è molto precisa, però la pronuncia ce l'ha buona, No, per quelli giù in fondo che immaginano che io so il russo, no, stavo scherzando, buoni, va bene. Comunque, il saluto è breve, abbiamo visto fino adesso tre bellissime serate, la Basilica diventa sempre più bella quando c'è bella gente e bella musica. Fa piacere essere qui, siete ancora una volta tutti benvenuti, naturalmente sono i cori che abbelliscono così tanto, direi con uno spirito ma anche con una qualità canora veramente meravigliosa, io lo dico da ignorante di queste cose, però dico, non ne capirò nulla, ma il godimento è tanto e fa tanto piacere sentire cose belle, specialmente quando si può fare il confronto con cose meno belle. Quindi grazie per tutto questo e buona serata a tutti.
2: Архиепископ поблагодарил всех участников, всех музыкантов, которые показали свое мастерство и выступали здесь, потому что с их выступлением это прекрасное место становится еще прекраснее и удивительнее.
1: Aspetti, Sua Eccellenza, vista la sua grande esperienza e è stato molte volte nei paesi latinoamericani, visto che siamo collegati con tanti paesi dell'America Latina, un saluto in spagnolo è doveroso.
4: Esto lo hago con un gusto grandissimo, perché sobre todo me han dicho que no solamente hay América Latina, sino también un país que está muy, muy cerca de mi corazón, Bolivia. Digamos que todos los países latinoamericanos son iguales, pero algunos son más iguales que los otros. Y para mí Bolivia ha sido mi patria y el amor de mi corazón por 6 años y medio. Tengo todavía amigos, hijos, ahijados, mejor, y entonces es con un gusto enorme que los saludo.

0: Santuario della Santa Casa, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tronucci, stavo guardando che adesso la parola va subito al neopresidente invece della rassegna Virgo Lauretana, quindi invito sul palco Fausto Pirchio, che è anche un cantore, quindi anzi è anche un corista. Bene, buonasera, buonasera presidente, a lei.
1: Devo dire che tanta è stata la fatica quanto la soddisfazione, perché Alvin ci conosciamo bene, perché abbiamo collaborato in diversi spettacoli sempre qua a Loreto. E un conto è fare una manifestazione per un giorno, una serata, e un altro discorso è organizzare una manifestazione che dura ben 5 giorni. L'ho detto, la soddisfazione è enorme, il pubblico della prima serata è stato grandioso, questa sera ancora un altro successo come tutte le altre serate. Il nostro desiderio è quello di ripetere questa esperienza nel corso del tempo, magari vedremo se ci riusciamo a dare un passo in più, ad avere un pubblico ancora più numeroso, rivolgendosi a un pubblico di un altro periodo dell'anno, più caldo, in estate magari. È un progetto che ci frulla un pochettino per la testa, vediamo se riusciamo a porre questa condizione, riusciamo se tutti quanti i soci fondatori, che ringrazio fin da ora della loro magnanimità, se riusciamo a portare avanti questo tipo di iniziativa. Mi urge piacevolmente ringraziare la Fondazione Opera Laica Lauretana, il suo presidente Lino Cappellacci, la Fondazione Carilo con la sua presidente Fulvia Marchianni, nonché la Cassa dei Risparmi di Loreto, come dissi prima sera, se una banca è vicina è giusto anche che partecipi anche a queste cose. L'amministrazione comunale quest'anno è rappresentata dalla dottoressa Calcagnini, quindi ringrazio la città di Loreto in questo senso, rappresentata da lei. Monsignor Tronucci, lei è una persona straordinaria, il santuario fa il 50%, la location famosa negli spettacoli. Tutto il resto ce lo mettiamo noi. Quindi un grazie ancora e, se è possibile, un rivederci al prossimo anno.
0: Bene, traduciamo.
2: Президент этого фестиваля, господин Фаусто Пиркио, сказал, что действительно ему очень важно, что этот фестиваль прошел успешно, потому что это не только организация одного дня, это проведение 5 дней работы со всеми, сотрудничество с группами и со всеми различными структурами. Этот фестиваль стал возможным благодаря поддержке финансовых институтов, банков, благодаря поддержке администрации города Лорето, благодаря поддержке архивов, епископа этого города и благодаря работе всех людей, которые были с этим связаны. Надеяться, что следующий выпуск этого фестиваля будет летом, когда будет больше людей, в том числе и туристов в этом прекрасном городе.
0: Bene, grazie al presidente, neo presidente della rassegna Virgo Lauretana. Visto che è stata chiamata in causa, la vorrei qui, visibilmente emozionata mercoledì, è un'intenditrice, ho saputo, di questo genere musicale, è il commissario straordinario del comune di Loreto, la dottoressa Simona Calcagnini. Buonasera.
3: Buonasera. Come... Intanto è sempre veramente una grande emozione parlare qui e parlare da qui. E come diceva giustamente il presentatore, sono commissario del Comune di Loreto, del quale vi porto il saluto, sono più emozionata della prima sera, porto il saluto dall'amministrazione comunale. Ci tenevo a dire che l'aver partecipato per quello che ho potuto a questa iniziativa, a queste serate, devo dire anche la mattina presto a ascoltare i cori dentro la Santa Casa, e questa esperienza di per sé è valsa l'esperienza del commissariamento, quindi grazie agli organizzatori, grazie a tutti, grazie ai cori e buon divertimento
0: anche.
3: Buon godimento di tutto, grazie.
0: Bene, grazie, aspetti la traduzione.
2: Госпожа Симона Калканини, исполняющая обязанности мэра этого города, благодарит всех участников, говорит, что действительно это были, вызвали сам фестиваль, выступления участников, огромные эмоции, очень приятные эмоции, удивительное впечатление, и для нее большая честь принимать участие в этом мероприятии.
0: Grazie, fate un bel applauso al commissario straordinario del Comune di Loreto, la dottoressa Simona Calcagnini. Noi ci defiliamo leggermente come al solito perché adesso cominciamo a lasciare il palco ai veri protagonisti, facciamo salire la prima corale. Nel frattempo però cogliamo l'occasione per collegarci, visto che ve lo abbiamo detto, siamo in Mondovisione con Maria Visione Italia, dovrebbe essere

0: essere collegata con noi ad attenderci, come sempre, con precisione, puntualità e metodo, Simona Braschi, direttrice del collegamento. Buonasera Simona.
1: Ciao, ciao Albin, buonasera. Buonasera a
0: allora,
1: tutti.
0: Volevamo sapere i paesi che sono collegati con noi questa sera in Mondovisione in questo momento in diretta.
1: Sì, innanzitutto un saluto particolare a Monsignor Tonucci da parte di tutti noi. Qui ci sono i tecnici che si sono gasati quando hanno sentito il saluto in spagnolo, perché nel frattempo noi siamo collegati, no, con tutto il Sud America per vedere il master che sta mandando in onda. E allora questo saluto spagnolo è stato accolto, guarda, con una gioia incredibile. E qui ci sono tutti i tecnici, scusami se mi permetto, ma che danno un abbraccio, me compresa, a Monsignor Tonucci. Grazie Monsignore, grazie.
0: Che virtualmente vi sta abbracciando, non è ripreso, ma ha fatto il gesto che è estremamente significativo. Allora,
1: bene,
0: senti,
1: allora...
0: Per collegarvi, cioè per fare in modo che i nostri telespettatori possano interagire con noi, come ogni sera, ricordiamolo anche questa sera, come devono fare?
1: Naturalmente chiamare allo 0039 071 7501 707 oppure scrivere su info@mariavision.it. Ricordo anche che siamo in streaming, quindi non solo i paesi del Sud America e del Latin America ci seguono, ma in realtà tutto il mondo, collegandosi su www.mariavisionitalia.it. E abbiamo ricevuto un messaggio dalla Russia che dopo ti leggo.
0: Sì, adesso intanto traduciamo per il saluto Daria, prego.
2: Мы, как всегда, как и каждый вечер, на связи с телеканалом Мария Визион Италия, который нас соединяет со всем миром в прямой трансляции. И директор сеньора Браски с нами на прямой связи. Мы получили, она поблагодарила монсеньора Тонуччи за его выступление на испанском языке, которое поразило весь мир испаноговорящий. И она сейчас прочитает одно сообщение, которое пришло из России.
0: Maria Visione Italia, ti arriva un bel applauso. Loreto saluta tutto il mondo collegato con noi. Ci sentiamo più tardi.
1: Ciao, a dopo.
0: Molto bene, allora noi siamo pronti per cominciare la serata. Primo coro polifonico, la sezione maschile del coro da camera Bonporti del Conservatorio di Trento, diretto da Lorenzo Donati. Non è qui questa serata, verrà diretta dagli allievi del triennio e biennio di direzione del coro del Conservatorio Bonporti, diretto dai maestri Enrico Correggio, Federico Incitti, Shen Kaluo e Juan David Zuleta Marulanda.
2: Хор из Трентино и директора и харитмистеры этого хора Энрико Кареджо, Федерико Инчинти, Шенка Лоу, Джан Давид Зулета Мураланда.
0: Benissimo, eseguiranno Panis Angelicus e Magnificat. Signore e signori, un bel applauso. Cominciamo la serata con il coro da camera Bonporti del Conservatorio di Trento.

0: si sono esibiti per primi, lo vorrei un po' più forte, però l'applauso per il coro da Camera Bonporti, bravissimi questi ragazzi, e arrivano dal Conservatorio di Trento. Bene, maestro, può guadagnare il centro del palco perché il nostro presidente, il presidente della rassegna Virgo Lauretana, Fausto Pirchio, ha preparato l'attestato di partecipazione e una fotografia che ritrae tutte le corali che insieme questa mattina non si sono risparmiate nell'omaggiare il pubblico presente qui in Piazza della Madonna, con canti del loro repertorio e poi qualche canto insieme. Ecco, siamo a favore di telecamere e fotografi per la consegna dell'attestato e della fotografia.
1: Президент фестиваля вручает диплом участника фестиваля хору из Трента, Италия, а также памятную фотографию всех хоров на этой площади.
0: Bene, tutto questo serviva per farvi guadagnare un altro applauso mentre uscite per coro da Camera Bonporti del Conservatorio di Trento. Grazie per aver partecipato davvero con tanto entusiasmo e chiaramente grande professionalità a questa rassegna. Si cambia immediatamente, abbiamo la seconda corale pronta a salire sul palco, eccoli qui, vanno supportati perché sono i più emozionati, anzi le più emozionate, visto che sono le più giovani presenti alla 55esima edizione.
1: Самый молодой хор, который приехал из России, просим поддержки молодых артистов и добро пожаловать на фестиваль.
0: Questo coro si chiama April, arriva dalla Russia, è composto da diplomati di scuola di musica, sono giovanissimi, vi dicevo, il coro studia secondo una specifica tecnica vocale, hanno vinto tantissimi premi a cominciare nel 2011 dal coro di Giovani Voci, che è uno dei premi più significativi che appunto le corali fatte composte da giovanissimi possono assicurarsi.
1: Хор Апреля из города Гатчина, Россия, хор молодых исполнителей, выиграл многочисленные премии и участвовал в различных фестивалях.
0: Molto bene, eseguiranno questa sera Our Father, Kyrie e Gloria. Arrivano da Gatchina, Russia, diretto dal maestro Elena Voronets. Pronunciato benissimo, devo dire, dopo quattro giorni. il coro April da Gatchina, Russia.
1: Хор Апрель, Гатчина, Россия, дирижер хора Елена Воронец.

0: Pensione passata, tutto a posto per il coro April di Gacina. Dalla Russia può salire il nostro presidente Fausto Pirchio per la consegna dell'attestato di partecipazione.
1: Спасибо хору April из Гатчины. Сейчас мы вам вручим торжественные дипломы, президент фестиваля. Diploma участника. Спасибо.
0: Bene, il diploma, vedo.
1: Памятная фотография.
0: Le nostre giovanissime stanno sorridendo, la fotografia.
1: Фотографию Елена, памятную.
0: Perfetto. Stanno sorridendo anche sulla fotografia, ma un ovetto Kinder per uno forse era meglio, eh? Bene, un altro applauso, grazie al maestro. Elena Borognez. Coro April, un particolare ringraziamento anche all'organo, c'era Elena Mirlova.

0: Allora salutiamo qualche telespettatore che probabilmente si è messo la visione strada facendo, quindi non dall'inizio, state seguendo la 55esima edizione della rassegna internazionale di musica sacra virgolauretana, qui appunto dalla Basilica della Santa Casa di Loreto. Agevoliamo l'ingresso della terza corale. Vi dicevo che siamo in diretta in Mondo Visione su Maria Vision, grazie al sito mariavisionitalia.it e con la complicità del direttore Sabina Braschi. Questa mattina in Piazza della Madonna, qui appunto in piazza davanti alla Basilica Loreto, si è tenuto Cori in Festa. Cori in Festa è una suggestiva festa dei cori estremamente amichevoli, dove in pratica si può gemellare uso, costume e tradizioni che sono differenti chiaramente per ogni provenienza delle corali che partecipano alla manifestazione. È stata una cosa bellissima e Maria Vision appunto ha realizzato due piccole clip riassuntive e agevoliamo la prima. Prima traduciamo però, aspettate.
1: Maria Vision Italia с нами снова на проводе. Они подготовили клипы, о видеоклипы о тех праздничных событиях, которые были сегодня рано утром на площади.
0: Bene, qui in Basilica potete guardare i maxi schermi e adesso vediamo il primo video.

Bene, direi di fare un grande applauso a ragazzi, tutto lo staff di Maria Vision, nella fattispecie di Maria Vision Italia, per il contributo, che non ha reso l'idea comunque di quanto è stata bella la festa di questa mattina. Allora, siamo in Bulgaria con la terza corale, coro accademico misto da Camera Gaudeamus, che è stato fondato nel 2006, eseguirà questa sera Dostoino Escant 7, Tebe Poem e Kerubin Song. È diretto dal maestro Vesela Geleva. Academic Mix Choir Gaudeamus da Plovdiv, Bulgaria.

0: Esecuzione straordinaria, complimenti, grande applauso che hanno ricevuto. Sono i componenti dell'Academic Mix Chamber Choir Gaudamus da Plovdiv in Bulgaria. Fausto Pirchio, il presidente, consegna al direttore.
1: Как всегда, традиционное вручение дипломов хору из Пловдива, Болгария.
0: Bene, dicevo, consegna il direttore Vesela Geleva l'attestato di partecipazione e la fotografia con l'applauso del pubblico presente qui in Basilica. Complimenti.
1: Complimenti за ваше выступление.

0: meraviglioso crescendo di applausi, fortissima emozione questa sera per la quarta serata della rassegna internazionale Virgo Lauretana. Sta salendo e prendendo posizione la quarta corale che arriva da Minsk in Bielorussia.
1: Crescendo applaudimenti на вход хора четвертого хора из города Минска. Мы вас приветствуем, хор Бревис.
0: Bene, è un coro formato da ragazze da 16 ai 22 anni che studiano per direttori di coro nel dipartimento di conduzione appunto per cori. Eseguiranno tre brani, sono canti religiosi ortodossi, vi dico il primo è un canto a Gesù, il secondo è la Vergine Maria, il terzo al santo protettore della città di Minsk. I nomi, essendo ortodossi, li lascio ad Aria.
1: Прочитаем программу выступления этого хора. Первое выступление будет «Заступница усердная», потом «Синыни благословите Господа», «Кандак праведному Иоанну Кармянскому».
0: Molto bene, diretto dal maestro Svetlana Kuntsevich. Signore e signori, il coro Brevis da Minsk, Bielorussia.
1: Дирижер хора Светлана Кунцевич.

0: Da Minsk, Bielorussia, il coro Brevis, il presidente Fausto Pirchio, adesso omaggia con l'attestato di partecipazione la fotografia scattata questa mattina, il direttore, il maestro Svetlana Kuncevich.
1: Хор Бревис из Республики Беларусь получает диплом участника этого фестиваля с благодарностью за ваши прекрасные выступления.
0: Bene, è un bel applauso chiaramente del pubblico. Allora, grande affetto per questa corale, vi dicevo, molto giovane, tra i 16 e i 22 anni. Allora vediamo come procedono i lavori a Maria Visione Italia, ci colleghiamo con Sabina Braschi. Sabina, tutto bene?
2: Eccomi Alvin e Daria, eccomi qua.
0: Non ti sentiamo.
2: Eccomi Alvin.
0: Bene,
2: sono
0: perfetto.
2: Qui. Ok. Complimenti alle corali che si sono succedute, sono splendide.
0: Bene, abbiamo accomunato tutti quanti in contemporanea mondiale l'applauso al coro Brevis di Minsk, che è quello che avete appena visto. Raccontaci qualcosa Sabina, messaggi sono arrivati?
2: Sì, ne sono arrivati tanti tra ieri e adesso e in queste ore. Allora, ti dicevo di un messaggio russo ad inizio serata, è Bogdana, non so se leggo bene, dalla Russia. L'ha scritto in inglese, prova a tradurre. Dice, ho seguito la mia bambina nel coro, quindi immagino che è il coro di Gatchina, stupenda, stupendo che l'ho potuto

0: Siamo pronti per assistere alla performance della Quinta Corale. Arriva da Brno, è un coro accademico nato nel 1950, che eseguirà questa sera Laudate, Hymn to the Virgin e Hail Holy Queen, diretto dal maestro Dasha Karasova, dalla Repubblica Ceca, Brno Academic Choir.
1: Пятый хор, академический хор города Брно.

0: Brno Academic Choir dalla Repubblica Ceca, presidente Fausto Pirchio della rassegna Vingolorbetana, consegna al maestro Dasha Karasova
1: l'attestato di partecipazione che facciamo vedere al pubblico, chiaramente anche a favore dei fotografi. Facciamo vedere l'attestato, un grande applauso che vi arriva dal pubblico presente qui in sala. Buonasera maestro, grazie.

0: cambio rapidissimo di palco per assistere alla performance della sesta corale di questa sera, il coro Apollo da Bratislava. Questa corale arriva dalla Slovacchia, non è nuova alla rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana, anzi è alla sesta partecipazione. È un coro nato nel 1995, ha partecipato oltre che alla nostra rassegna in Europa ad altre manifestazioni di grande prestigio. Il coro anima regolarmente la messa nella chiesa dei Gesuiti a Bratislava e offre concerti per aiutare i bambini dell'ospedale oncologico di Bratislava.
1: Последнее заключительное выступление хора из Словакии, хор Аполло. Хор был основан в 1995 году и своей деятельностью помогает в том числе и больным, и детям в своем городе.
0: Eseguiranno questa sera Angelus Domini, Sanctus e Ain't Got Time to Die, che è uno spiritual, diretto dal maestro Milan Kolena. Signori e signori, il coro Apollo da Bratislava, Slovacchia. Yeah.

0: Giulio.
1: Che oltre a essere un grande cantore, oramai un amico della rassegna. Bene, il coro Apollo da Bratislava, Slovacchia. Presidente, l'attestato di partecipazione alla foto. Facciamo un applauso veramente a tutte e sei le nostre corali che assumiamo qui, insieme a questa stretta di mano con il direttore Milan Kolena del coro Apollo da Bratislava.

0: Italia, presidente, ci raggiunga. Allora, intanto ricordiamo che domani ci sarà la giornata conclusiva che comincerà alle 9 da Piazza Leopardi con il raduno e la sfilata dei cori partecipanti verso la Basilica, con la partecipazione della banda musicale Città di Loreto diretta dal maestro Stefano Crucianelli. Daria, prego.
1: Завтра у нас продолжается заключительный день этого фестиваля. С самого раннего утра будет выступление на площади артистов и выступление группы под управлением директора...
0: Diretta dal maestro Stefano Crucianelli.
1: Stefano Crucianelli.
0: Bene. Poi la rassegna si concluderà come al solito alle ore 11 in Basilica. C'è la Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo delegato pontificio per l'Arto di Loreto, con le esecuzioni collettive di tutti i cori partecipanti. Sarà una messa bellissima. La messa è Ecce Sacerdos Magnus per coro a quattro voci dispari, archi, tromba e flauto, è scritta dal maestro Giuliano Viabile. Padre Giuliano Viabile, che è anche il direttore artistico della rassegna e che vorrei qui sul palco velocemente, perché il successo della rassegna, questo l'ho detto due giorni fa, è dettato dalla bontà delle corali e quindi dalla scelta che ne viene fatta, e in questa occasione dobbiamo riconoscere che abbiamo assistito a quattro serate di grande statura musicale ed artistica. Si concluderà la messa con il gran finale, con il mottetto Remus pro Pontifice di Adamo Volpi. Ecco il direttore artistico della rassegna, maestro padre Giuliano Viabile, che insieme al presidente costituiscono l'ossatura della Virgo Lauretana. Maria Vision, Sabina Braschi, collegata con noi. Sabina, eccoci, volevamo dare un saluto finale e un bellissimo applauso da Loreto per ringraziarvi per lo straordinario lavoro che avete fatto per diffondere la rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana nel mondo. Grazie davvero, senti l'applauso che arriva da Loreto a tutto il mondo, a te e i tuoi collaboratori.
2: Permettimi in questo senso di esprimere un po' il mio sentimento.
1: Canal Maria Vision Italia за то, что они дали эту удивительную возможность прямую транслировать все концерты и быть на связи со всем миром.
0: Molto bene, la messa di domani, quella delle ore 11, Ecce Sacerdos Magnus, è stata scritta da Giuliano Viabile, vi dicevo, e padre Giuliano l'ha scritta per il 25esimo anno di episcopato di Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, il 6 gennaio 2015, quindi un'occasione importante per ringraziare tutto il lavoro anche di Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci. Bene, noi siamo arrivati alla fine. Sabina Braschi, grazie a Maria Vision Italia, grazie al tuo lavoro, da tutti noi.
2: Grazie Alvin, a tutti voi, e permettimi di esprimere un po' il sentimento di Maria Vision Italia e Maria Vision Messico, che è quello di essere felici di essere stati presenti con il nostro lavoro a questa grandiosa manifestazione, perché la Vergine evidentemente di Loreto lo ha voluto, e quindi ci auguriamo con il cuore che anche un altro anno possa essere così. Grazie a tutti voi e ringrazio soprattutto tutti i tecnici che hanno fatto un lavoro straordinario sia qui in Italia che in Messico e in tutto il Sud America. Una buona notte a tutti.
0: Grazie, grazie a Maria Vision Italia. E allora Messico. Chiamo sul palco Martina e Clea, che sono due studentesse dell'Istituto Alberghiero di Loreto Nebbia e che portano questo omaggio floreale e che vedo avete indirizzato immediatamente sulla nostra Daria Karenina, interprete. Grazie. Infaticabile, bravissima. Grazie davvero Daria. Quando sono arrivati i fiori, obiettivamente dovevano essere per te, ma l'avevano capito tutti, visto così. Molto bene, è stata una rassegna straordinaria, una basilica così piena anche questa sera, devo dire che certifica il grande successo, vero?
3: Sì, come ho detto prima, siamo molto molto soddisfatti e ci auguriamo che qualsiasi decisione dovessimo prendere o mantenere o spostare nel tempo questa manifestazione comunque venga seguita almeno come quest'anno.
0: Bene, si impegneranno loro per darci una 56esima edizione meravigliosa, non prima però di avervi chiesto l'ultimo applauso che è per voi. Senza la vostra presenza il nostro lavoro sarebbe stato vano. Grazie. Ci vediamo all'edizione numero 56.
1: Еще будет продолжение. В 11 часов будет праздничная служба с участием всех хоров в заключительном концерте. И музыку на эту праздничную службу написал Джулиано Виабеле, отец, который является директором художественным этого фестиваля. Спасибо всем за участие. Всего доброго.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pietro Maria Fragnelli che ci ha permesso tutto ciò, benedicendo questo progetto. Ringraziamo Don Fabio Pizzitola, parroco della Chiesa Santissimo Salvatore che ci accoglie. E proprio perché stasera apriamo all'insegna dell'accoglienza, vogliamo parlare di accoglienza. La rubrica Discutere e Illuminare è una rubrica che nasce per portare il messaggio cristiano, cattolico, religioso nel mondo, nella professione che svolgiamo, perché è bello vedere cattolici impegnati nel mondo, proprio come la parola ci insegna, siete nel mondo ma non siete del mondo, quindi la possibilità di vivere cristianamente la nostra vita attraverso il nostro lavoro, attraverso l'autenticità che viviamo nel nostro cuore. E per questo, proprio a proposito di accoglienza, accogliamo gli ospiti che stasera mi faranno compagnia a questa prima puntata di questa rubrica. E quindi, benvenuto all'avvocato Salvatore Crimi,
1: Buonasera a tutti.
0: che con gioia comunico che mi affiancherà nella conduzione di questa rubrica. Salvo imprevisti, Salvatore. Salvo imprevisti. E benvenuto al professore Gerardo Iacopino, il neurochirurgo di Palermo che ci sta affiancando in questa puntata.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E benvenuto a Don Antonino Vilardi, parroco delle chiese di Marausa, Palma e Salina Grande.
2: Esatto, buonasera.
0: Bene, come state in questo momento? Quindi benvenuti a voi e in questo primo momento di accoglienza, come state? Come vi sentite? Vi sentite accolti? Salvatore.
1: Sì, ci sentiamo accolti, sì. Ti ringrazio e mi associo ai saluti che hai fatto tu in premessa, ringrazio anche Sabrina Baschi. Sì, mi sento accolto e spero che questa trasmissione sia anche di accoglienza per chi ci seguirà, sia di illuminazione per chi ci seguirà.
3: Sì,
0: Gerardo.
3: sicuramente mi sento accolto e la cosa più importante è che sono entusiasta di far parte di questa trasmissione, che questa produzione televisiva, che in qualche maniera è una prima, insomma,
0: Sì.
3: ecco. E quindi sono convinto che sarà di grande aiuto per questo territorio, per le molte persone che troveranno, diciamo, conforto e illuminazione, insomma, ecco. Il territorio ha bisogno di queste opere, c'è bisogno di queste trasmissioni e quindi sono felicissimo di fare parte di questa avventura.
0: Grazie Gerardo. Donnino, come ti
2: Intanto
0: senti in questo momento?
2: grazie per l'invito. Certamente mi sono sentito subito accolto, intanto perché è un luogo così della mia diocesi e quindi una parrocchia e come tante altre parrocchie, ecco, sento un po' mia e quindi mi sento un po' a casa, quindi l'ambiente mi aiuta a sentirmi accolto e poi, ecco, grazie anche per la vostra accoglienza.
0: Anch'io voglio dire come sto in questo momento. Per me è importante condividere con voi e con i nostri amici che ci seguono da casa la mia gioia, l'emozione che c'è in figura in questo momento è proprio la gioia di poter portare una piccola luce, accendere qualcosa sulla nostra Trapani, quindi nella nostra diocesi, e poter riflettere insieme su temi importanti, socialmente utili, dove magari genitori, insegnanti, alunni nel corso delle nostre puntate potranno prendere parte, proprio perché affronteremo tematiche importanti e nell'importanza della testimonianza, ok, potremo anche aiutare qualcuno, poter dire come si vivono certe tematiche, come si possono risolvere, poterci proprio confrontare. Quindi questa mia grande gioia la voglio condividere con voi, con i nostri amici da casa e colgo l'occasione per dire ai nostri amici da casa che se vogliono possono interagire con noi attraverso due numeri, il numero fisso 071 75 01 707 e anche attraverso la messaggistica di WhatsApp con il numero 349 9370 847. Ripeto, numero fisso 071 75 01 707. Numero di WhatsApp 349 9370 847. Bene, detto questo, vi chiedo come vivete, come viviamo? l'accoglienza attraverso la nostra professionalità, quindi l'accoglienza degli altri, l'accoglienza del prossimo, la possibilità di instaurare una relazione vera, sentita, attraverso quello che portiamo nella nostra professionalità. Salvatore.
1: Io credo che l'accoglienza, e quindi accogliere, sia un percorso. L'accoglienza che oggi io manifesto e appronto nella mia professionalità per le persone che ascolto, che si rivolgono a me, non è la stessa di quella di 15 anni fa. E quindi questo mi fa riflettere sul fatto che l'accoglienza implica una componente di esperienza, quindi di intelligenza, di rielaborazione. Implica anche per noi cristiani, credo, anche una componente ulteriore, quella del cuore, quella del saper ascoltare. In effetti il termine accoglienza comporta vari elementi. Secondo me, Stefania, il paradigma, in chiave biblica, per comprendere che significa accogliere, in tutta la storia della salvezza, l'evento più accogliente credo che sia stato quella dell'Annunciazione, no? Questa è una trasmissione su Maria Vision e credo che l'Annunciazione, come la descrivono nei Vangeli, soprattutto Luca, sia un evento in cui si definisce che cos'è l'accoglienza, e Maria ci dà questa misura: l'umanità, la donna, che accoglie, quindi l'umanità, la temporalità, la finitezza, che accoglie l'eternità, che accoglie Dio. Ma questa accoglienza necessita di una preparazione, quello che diceva prima, è un percorso all'accoglienza. Maria viene salutata dall'angelo come piena di grazia, quindi lei già aveva fatto un percorso, c'è una preparazione a questo momento, una preparazione storica, c'è tutto l'Antico Testamento, i profeti. E comunque Maria non accoglie semplicemente il saluto dell'angelo e poi risponde, ma dialoga, si domanda, si chiede che senso c'ha. Quindi nell'accogliere c'è l'elemento dell'intelligenza, c'è l'elemento del discernimento, quindi c'è il cuore da un lato, la fede di Maria che poi diciamo accoglie pienamente, dice sono la serva del Signore, ma c'è anche l'intelligenza, il discernimento, l'interrogarsi, la logica. Questo modello secondo me per noi cristiani, in qualsiasi dimensione, qualsiasi cosa noi facciamo, ci dà proprio la chiave, i termini del significato di accogliere.
3: Io vorrei agganciarmi a quello che diceva Salvatore, nel senso che tu parlavi di percorso, intendendo, almeno per come ho capito io, intendendo un percorso proprio di comprensione, di consapevolezza. Io voglio parlare invece di accoglienza, non voglio parlare invece, ma voglio dire proprio a partire da questo, voglio aggiungere una cosa che credo che sia importantissimo per l'accoglienza. L'accoglienza, per come la vedo io, non è possibile perché uno decide di accogliere. Non può essere il frutto di uno sforzo, per esempio, morale, etico o di volontà. L'accoglienza è un'esperienza che uno può praticare se è stato praticato su di lui. Io posso accogliere se sono stato accolto. Io nel mio lavoro, quindi nell'essere medico, mi rendo conto quanto bisogno hanno i pazienti che si rivolgono alla struttura dove lavoro io di essere accolti. Io dico sempre che il 50% della cura è l'accoglienza, è la comprensione dell'ammalato, proprio l'accoglienza.
0: Concordo.
3: Il conforto, insomma. Poi esiste ovviamente la scienza e l'arte medica, ma l'accoglienza, il guardare il paziente, è fondamentale per instaurare quel rapporto di fiducia che poi esita anche in una positività, insomma, ecco. Ma questo è possibile solo se uno ha vissuto l'accoglienza su di sé. E quindi Io credo proprio che il grande genio cristiano è proprio questo, cioè il fatto che l'incontro con Gesù ci ha permesso di vivere noi tutti l'esperienza dell'accoglienza. Accoglienza di che cosa? Delle grandi domande che abbiamo dentro di noi. Ma chi siamo? Da dove veniamo? Qual è il nostro destino? Ma perché viviamo? Qual è il senso delle cose che facciamo?

0: dentro questo cammino di fare quel percorso che diceva Salvatore. Io questo lo sento molto, molto presente, molto vivo nella mia personale esperienza, sia di medico, sia di padre, di amico, di tutto, eccetera.
1: Io mi volevo collegare un po' a quello che diceva il dottore. Si può accogliere solo se si è accolti. Per questo penso che la prima forma di accoglienza si può avere in famiglia. Già se noi siamo qua è perché siamo stati accolti dai nostri genitori e quindi alla base della vita c'è già un gesto di accoglienza. E forse per questo, quando a volte i figli non sono voluti, ecco, questo a volte ci sono anche dei disturbi che possono ci possono essere già nella fase della crescita. Non voglio entrare in questa materia perché non mi compete. In ogni modo, ecco, anche alla base della fede c'è un'accoglienza, c'è l'accoglienza di Gesù nella nostra vita. E solo se accogliamo, ecco, nella fede Gesù, il Figlio di Dio, ecco, può nascere in noi la fede, quindi solo se ci sentiamo accolti a Lui, amati a Lui, ecco, può crescere anche in noi questo senso di accoglienza anche nei confronti degli altri.
2: È molto bello quello che sta circolando in questo momento. Mi colpiscono molte vostre affermazioni a partire proprio dall'accoglienza in famiglia. È proprio vero quello che dici, Don Nino. L'accoglienza in famiglia, quanto è importante per un bambino il sentirsi quindi amato attraverso l'incoraggiamento, attraverso proprio l'esperienza reale del sentire l'amore che fluisce. Mi ha colpito parecchio quello che hai detto tu, Gerardo, rispetto alle domande di senso nella nostra vita. Chi siamo? Da dove vengo? Mi viene da dire un po' in termini tecnici, accolgo me stesso per imparare ad accogliere. Quindi la possibilità di capire chi sono, da dove vengo, che verità porto dentro, qual è il mio patrimonio. Quindi accogliendo me stesso mi apro all'accoglienza del prossimo. E ancor di più mi colpisce quando dite la possibilità di accogliere l'altro attraverso il nostro lavoro. Mi dici, Gerardo, quando io accolgo mi rendo conto che il 50% della cura funziona, è fatto. È proprio così. Uno psicologo statunitense, Carl Rogers, esponente della psicologia umanistica, dice proprio questo, che nella verità, nell'autenticità della relazione io-tu, quando il paziente sperimenta l'accoglienza, sperimenta la guarigione. È proprio dall'accoglienza che si instaura l'alleanza, la fiducia e tutto ciò che fa parte di un cammino psicologico, nel mio caso, insomma, faccio questo intervento in chiave più psicologica, e è proprio quello, l'accoglienza, che favorisce la riuscita di una terapia e quindi, come dicevi tu, la guarigione in qualsiasi settore. Salvatore, cosa volevi dire?
3: Oggi viviamo in un mondo probabilmente dove non sempre si sperimenta l'accoglienza, o quantomeno i media, i social network, insomma, non danno questo senso di accoglienza a qualsiasi livello. In realtà esistono, credo che esistano tanti luoghi di accoglienza che magari non vengono pubblicizzate,

0: sembra sembri prevalere la diffidenza, la non accoglienza. Quello che dicevo prima sul tempo, io credo che l'accoglienza non sia un punto di partenza, credo che necessiti, come dicevo poc'anzi, di preparazione. Esempio, l'accoglienza della vita necessita proprio umanamente, fisiologicamente, il tempo di 9 mesi, no? L'accoglienza del dono del matrimonio, io accolgo te, gli sposi si ripetono, necessita di un periodo di preparazione, quindi di un tempo che si chiama fidanzamento, in cui i due futuri diciamo sposi, fidanzati, fanno un discernimento. In questo discernimento viene coinvolta la loro intelligenza, la loro volontà, la loro capacità. Il sacerdote prima di accogliere un dono grande come quello del sacerdozio fa una preparazione, quindi c'è un tempo di almeno 6 anni, credo, che è una preparazione spirituale, intellettuale e culturale. Quindi l'accoglienza non è un punto di partenza, l'accoglienza è credo che non si finisca mai di imparare ad accogliere. E se questa realtà che viviamo, se i media, se i social ci danno un'immagine di non accoglienza, credo che c'è sempre un percorso da fare per ognuno di noi, siamo tutti in cammino in questo senso.
1: Salvatore, e ciò che stai dicendo sembra quasi rispondere al messaggio che è appena arrivato ed è molto bello, proprio perché mi rendo conto che senza che tu l'avessi letto c'è già la risposta. Teresa da Mazara del Vallo ci scrive: è coraggioso parlare di accoglienza in un mondo dove prevale la diffidenza. È vero, Teresa, è proprio così. Io capisco le buone intenzioni di questa bellissima televisione Maria Vision, ma la realtà è altro. E allora Maria Teresa, scusa, e un po' Salvatore ha detto che l'accoglienza è anche un percorso di preparazione. In questo momento a me viene da dire una cosa fondamentale: l'accoglienza, come dicevamo con Gerardo, prima di noi stessi a noi stessi, parte da noi, quindi la possibilità di darla una testimonianza di accoglienza. Magari il mondo può cominciare a cambiare con piccole gocce d'amore che si seminano. Questa è la mia opinione. Chi altro vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo intervento?
2: Sì. Reagire a questa provocazione, a questa domanda di Teresa. Ripeto, l'accoglienza è un'esperienza. Cioè, bisogna capire. Cioè, noi non la possiamo. Ed è un dono. Non si può pretendere. E non si può imporre l'accoglienza, non si può nemmeno, come dire, si può solo chiedere, ma ripeto, il punto è che è un'esperienza personale. Io ho vissuto l'esperienza dell'accoglienza avendo accolto una bambina nella mia famiglia disabile dopo i miei 3 figli, che era un'esperienza che la mia povera moglie, che purtroppo non c'è più, diciamo, ha voluto fortemente. E io ero molto impaurito di questo quando noi abbiamo fatto questo tipo di scelta, per tutto quello che questo avrebbe comportato. Mi sentivo inadeguato, sicuramente incapace di poter reggere l'impatto di questa circostanza. Però, dando fiducia all'esperienza personale del fatto che io mi sono sentito accolto dalla Chiesa e quindi da Gesù,
3: Da mia moglie e dai miei genitori, bellissima questa cosa. Cioè, se uno ci pensasse un attimo, siamo stati accolti dai nostri genitori, che è la forma più gratuita di accoglienza. Noi non c'eravamo, e quindi siamo stati accolti e voluti dai nostri genitori, che ci hanno voluto, non appena accolto. Ecco, nella misura in cui uno si rende conto del fatto che lui stesso è stato accolto, allora forse ha il coraggio di rischiare l'accoglienza come pratica. Una volta che si rischia l'accoglienza come pratica, l'esito è di una gratificazione molto superiore a quello che uno potrebbe immaginare. Quindi il mio problema non è che il mondo è diffidente o che il mondo non accoglie. La mia questione, il mio problema, chiamiamolo così, è che io faccio questa esperienza perché ne ho guadagno. Poi che il mondo sia diffidente,

0: eccetera, eccetera, come dicevi tu, sono piccole gocce, ma lo scopo nostro non è quello di avere la pretesa di cambiare il mondo, ma lo scopo della mia vita è quello di salvarmi, cioè quello di avere un'accoglienza tale, un'accoglienza così piena da compiere la mia umanità. Poi in questo si può anche in qualche maniera inserire un discorso di socialmente utile, eccetera, basta pensare a tutti i profughi. Diceva, per esempio, mi veniva in mente, venendo qui oggi, scusate, forse sto prendendo un po' di tempo, ma devo dire questo pensiero. Devo dire questo pensiero. Mi veniva in mente, per esempio, la questione dei profughi, di tutte queste persone che arrivano dai paesi. E lì c'è un grande dibattito, no? Chi dice che creano problemi, come è vero, chi dice che invece bisogna accoglierli, ovviamente, non, lasciando perdere quello che può essere una posizione ideologica su questo fenomeno, mi veniva in mente la lettera agli ebrei di San Paolo che diceva: praticate l'ospitalità. Qualche volta è accaduto che alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Cosa vuol dire? Cosa significa questo per me? Significa che accogliendo degli angeli uno ne ha un guadagno alla fine dei conti. Quindi l'accoglienza è bella, riempie il cuore e riempie la vita. Ed è possibile perché è un dono. Ripeto, non si può pretendere, non si può chiedere nella preghiera, ma se si vive perché si è fatta l'esperienza. Facendo l'esperienza dell'accoglienza si guadagna. Non so, forse sono uscito fuori tema.
1: Assolutamente no.
2: Comunque ci incoraggiano queste testimonianze, ci incoraggia sia la sua che tante altre testimonianze simili alla sua. Mi viene in mente un passo di Amoris Laetitia, numero 47, del secondo capitolo, dove il Papa in questa esortazione post-sinodale ci parla della bellezza dell'amore e quindi della famiglia. E lui arriva a dire, parlando di accoglienza, che accogliere una disabilità all'interno di una famiglia, come ad esempio ha fatto il signor Gerardo, cercare di accogliere i migranti, oggi è un segno dello spirito, per cui siamo chiamati come cristiani a vivere l'accoglienza, che è veramente alla base della nostra vita cristiana. Gesù, ecco, ricordo nel Vangelo, dice: ero straniero e mi avete accolto. Dunque nella persona che noi accogliamo, noi accogliamo Gesù stesso, e sempre siamo chiamati a vivere l'accoglienza nella famiglia. Non dico, ecco, per forza dobbiamo fare grandi cose, ma nella vita di ogni giorno ci troviamo sempre persone diverse da noi. Quindi o praticare la diffidenza o l'accoglienza. Quindi faceva riferimento Maria Teresa alla diffidenza. Ecco, in realtà ci troviamo sempre, ecco, davanti ad una scelta: o essere diffidenti perché abbiamo tanti pregiudizi e quindi abbiamo paura della diversità e quindi di colui che è diverso da noi, oppure praticare l'accoglienza, far diventare quella diversità una ricchezza che sicuramente ci fa crescere, ci arricchisce e ci cambia. Forse in realtà è difficile oggi praticare l'accoglienza, perché colui che è diverso, l'altro, ci mette sempre in discussione, ci obbliga a cambiare qualcosa di noi, ci obbliga ad uscire da noi stessi per andare incontro all'altro, e sicuramente con l'incontro con l'altro non può che cambiarci, perché ci lascia l'altro qualcosa di sé. E quindi, se è pur difficile con la pratica dell'accoglienza, sappiamo bene che mettendola in pratica sicuramente possiamo solo arricchirci.
3: E per Gerardo arriva una domanda da Angela da Milano. Questo è un segno positivo, vuol dire che questo dibattito sta illuminando e quindi viene seguito con piacere. Seguo Maria Vision da tanto tempo, vorrei chiedere al medico, quindi per te Gerardo, di fare qualcosa a livello nazionale per insegnare a tutti i medici ad accogliere, come tu poc'anzi hai detto.
0: Beh, insomma, insegnare a tutti i medici sarebbe veramente... Io dico che molti medici praticano già l'accoglienza, purtroppo noi sentiamo parlare tanto di mala sanità, perché è quello che...

0: prevale, diciamo, come impatto mediatico, perché colpisce molto di più la notizia del singolo episodio di malasanità che frequentemente c'è, rispetto alle migliaia e migliaia di gesti di persone che quotidianamente, oltre a fare il proprio dovere, cioè quello di lavoro di medico, ma posso estendere questo a tutte le professioni, a quello degli avvocati, a quello dei giudici, a quello degli insegnanti, degli psicologi, eccetera. Oltre che fare il proprio dovere, fanno qualcosa di più. Fanno qualcosa di più proprio perché non si può vivere la propria professione semplicemente per prendere lo stipendio. Ma l'uomo non è fatto così. Non è fatto per questo. L'uomo è fatto per compiere la promessa che ha dentro, che intuisce di avere dentro di sé. Quindi io veramente lo dico con convinzione e anche con umiltà, io non credo di avere molto da insegnare di più agli altri medici, di quello che molti di loro già non sappiano. Ovviamente ognuno di noi poi esprime questo più o meno in base alla propria esperienza personale. Di sicuro, comunque, quello, e prendo questo come spunto positivo di questa domanda, è che noi dobbiamo, è vero, insegnare, ma attraverso la nostra quotidianità. Cioè, non c'è bisogno di
1: Proprio
0: fare un
1: così.
0: corso per i medici per insegnare come si accoglie. Bisogna accogliere e farlo nel mentre che uno fa il proprio lavoro, o nel mentre che io vado ai congressi e parlo dei miei casi clinici. Fare passare attraverso questa attività, l'etica dell'accoglienza o l'etica di tante altre cose. O con i miei studenti, io lavoro all'Università di Palermo nella scuola di medicina e chirurgia, e quindi ho a che fare con molti ragazzi. E mi piace molto interagire con questi ragazzi e trasmettere queste esperienze, ma quasi senza parlare, non perché ne ho vergogna, assolutamente, ma perché non ce n'è bisogno. Sapore dell'esperienza stesso che fa passare questo tipo di insegnamento.
1: Il sapore dell'esperienza, molto importante questa frase, il sapore dell'esperienza, perché effettivamente non ce lo insegna nessuno ad accogliere, è l'esperienza, è quello che viviamo, un po' come è stato detto, a partire dalla famiglia, la prima forma di accoglienza. Salvatore ha introdotto la puntata proprio attraverso l'accoglienza di Maria, il sapore dell'esperienza. E a proposito di questo, anche a me viene in mente una cosa proprio recente che mi è successa ieri, è rispetto a come può guarire una ferita l'accoglienza. Stavo con un insegnante di una scuola che ha bussato al servizio psicopedagogico per chiedere aiuto per qualcosa che fosse successo nella sua classe. A quanto pare aveva già bussato prima, non so, è proprio i tempi tecnici, quello che non ha fatto subito fuori la domanda. Ieri è stata accolta, il caso è stato analizzato e sappiamo che c'è del lavoro. Mi ha guardato con le lacrime agli occhi e ha detto grazie perché so che andrà bene solo per essere stata ascoltata. E mi sono detta, noi speriamo che vada bene, l'intervento sarà fatto. Mi sono detta, quanto cura un'accoglienza, quanta speranza dona un'accoglienza, quanta positività trasmette un'accoglienza.
2: Di oggi, infatti, penso che sia quello di voler risolvere cioè subito i problemi, no? Trovare soluzioni ai problemi, piuttosto invece che spesso i problemi si risolvono così, con un gesto di accoglienza, con l'ascolto.
1: Proprio.
2: Difficile oggi ascoltare l'altro. Ascoltare l'altro significa ovviamente accoglierlo nella sua diversità, ecco, senza per forza voler risolvere il problema. A volte anche nelle coppie, no? I mariti spesso ascoltano le mogli con questa intenzionalità, no? Con l'intenzione di voler risolvere magari il problema che la moglie sta vivendo, quando magari a volte la moglie vuole essere solamente ascoltata e basta.
1: Proprio così, quando magari tante volte c'è solo bisogno che dall'altra parte ci sia un orecchio aperto e accogliente. Un altro
3: Stefania,
1: intervento.
3: sì, vorrei leggere la testimonianza di Annalisa, che ci scrive da Trapani.
1: Ciao Annalisa.
3: La quale ci scrive così: nell'accogliere ogni nostro egoismo viene meno. Aprendoci all'altro possiamo in primo piano passano in primo piano non più noi stessi, ma la persona che accogliamo. E donando noi stessi ci arricchiamo in termini di generosità, altruismo e benevolenza, scrive Annalisa da Trapani. Beh, mi viene da dire, riportandoci sempre al Sacro Testo, quello che dice San Paolo, mi pare, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi
1: pensavo la stessa frase, sai? Sì, mi viene in mente la stessa cosa.
3: Sì, questo è il miracolo del donare dell'accogliere, quindi svuotare. Io penso che per accogliere, in un certo senso, devi essere ti devi svuotare prima, cioè come un contenitore. Se è pieno di un liquido, una caraffa di acqua, non ci puoi mettere il vino. Quindi prima devi svuotare quello che c'è, per accogliere l'altro devi in un certo senso liberarti un attimo del tuo io nel senso come egocentrismo, come io egoista, e per far entrare l'altro, per far entrare la storia, la vita dell'altro, anche semplicemente ascoltando, in tutte le forme e tutte le coniugazioni che il termine accoglienza può comportare, può significare.
0: Allora, Annalisa diceva questo, che ci riempiamo di gioia e non siamo più noi stessi in primo piano, ma le persone che accogliamo, e ci arricchiamo in termini di generosità, altruismo, esattamente quello che ho cercato di dire all'inizio, cioè è un guadagno. Molto spesso noi abbiamo la tentazione di chiuderci rispetto all'accoglienza, la diffidenza. Cosa guadagniamo? È come una fortezza che alza mura e quindi non può guadagnare nulla perché si è isolato, non c'è possibilità che entri più niente dentro di te. Mentre questa disponibilità, ovviamente che deve essere intelligente, non è una disponibilità suicida oppure una disponibilità incosciente, è quel percorso di cui parlava Salvatore prima, di consapevolezza. In questa disponibilità ecco che entrano i cosiddetti doni. Allora, da questo punto di vista, per evitare di parlare in modo astratto, io posso dire solo due cose. Che l'accoglienza della bambina di cui parlavo prima, che cosa ha determinato come dono? Due cose, due doni precisi. Il primo dono è stato una marcia in più dal mio punto di vista professionale. Cioè io mi rendo conto che come medico incide sulla mia quotidianità nell'accogliere i pazienti che si rivolgono a me il fatto che io abbia vissuto questo tipo di accoglienza. Ho un modo di guardare i pazienti già diverso rispetto a quando, a prima che avessi fatto questa tipologia di esperienza. E questo è il primo dono, cioè avere quindi una marcia in più proprio dal punto di vista professionale. Il secondo dono è stato l'educazione dei miei figli naturali. Quando ho accolto questa bambina, i miei figli avevano un'età, avevo già tre figli naturali, avevano un'età che andavano dai 9 ai 12 anni, tre figli, perché sono nati vicino a un anno di distanza, quasi uno dall'altro. Questi ragazzi che si entravano nell'adolescenza con tutte le problematiche di tutti gli adolescenti, rendendosi conto che la vita è fatta anche da bambini che vengono abbandonati dai genitori in ospedale perché hanno delle problematiche di salute, hanno dei ritardi, eccetera, eccetera, e che quindi non è fatto solo di cellulari, di musica, di moda, o di partite di calcio, o di discoteca, ma è fatto anche da situazioni molto diverse. Avvicinandosi a questa tipologia di realtà, questo scenario, hanno avuto una possibilità educativa, i miei figli, che probabilmente io e mia moglie da soli non avremmo potuto assicurare. E quindi questa possibilità ha permesso ai miei figli di crescere con una consapevolezza che li ha portati ad essere dei giovani adulti attualmente, che vedo, io sono molto orgoglioso di loro. e sono molto grato a Dio per l'opportunità che mi ha dato di poter avere questa bambina nella mia famiglia, che da sforzo, che da paura, da titubanza iniziale si è trasformata in un dono che non avrei nemmeno immaginato. Ecco quindi quello che diceva Annalisa è vero, cioè nel senso che permette un guadagno.
1: È vero, è vero. È bello, Gerardo, anche l'emozione che trasmetti quando tu ce lo racconti e mentre lo dici viviamo la tua stessa emozione, proprio perché c'è questa capacità di grande apertura che è trasparente.
3: Mi viene una domanda adesso che vorrei rivolgere a Donnino qui. Come vive il sacerdote la dimensione dell'accoglienza? Come vive nell'esercitare il proprio ministero?
2: Se non si vive l'accoglienza sarebbe veramente complicato essere parroco principalmente, perché spesso si avvicinano a te persone di ogni tipo, no? Per cui se non togli ogni pregiudizio fai difficoltà ad ascoltare e quindi ad accogliere la persona. Quindi l'accoglienza sta alla base di tutto, ecco, come ogni comunità cristiana dovrebbe praticare l'accoglienza. Ma ecco, io come sacerdote mi sento di ogni giorno, ecco, di dover mettere in pratica l'accoglienza quando si avvicinano a me persone per un consiglio, per confessarsi o per chiedere un aiuto. Per cui quando si avvicinano, se non togli ogni pregiudizio, fai difficoltà ad aiutare. Quindi quando la persona si sente accolta, già questo è l'aiuto più grande che posso dare.
3: Ecco, c'è una preparazione, c'è un esercizio, un allenamento che aiuta a essere accoglienti?
2: Ma sicuramente... per poter essere accoglienti bisogna cercare di entrare un po' in empatia con l'altro. Significa davvero capire quello che l'altro ti sta chiedendo, il motivo per cui l'altro è venuto da te. Quindi subito, piuttosto che offrire soluzioni, cercare di fare parlare la persona che ti viene a cercare. Questa è la prima cosa da fare, cioè non subito offrire delle soluzioni, ma mettersi in ascolto attento dell'altro.
3: Lo chiedo anche a Gerardo, se i cristiani sono ausiliati dalla preghiera per essere più accoglienti, quindi alla parola di Dio, quindi ad accogliere la parola di Dio per accogliere il prossimo. Lo chiedo a tutte e due.
0: No. Sacerdote.
2: Sicuramente, ecco, la preghiera e quindi la relazione che ogni cristiano, e quindi in questo caso anch'io come sacerdote o con Gesù, questo mi aiuta tantissimo. E mi aiuta perché mi porta ad uscire fuori, ecco, da me, ecco, se io mi concentrassi solo sul mio io e sui miei bisogni non potrei vivere questa missione, quindi questo essere prossimo all'altro sempre, e quindi nella preghiera trovo intanto, ecco, l'accoglienza di Gesù, della mia povertà, della mia fragilità, del mio sentirmi spesso inadeguato, della mia giovinezza, perché tante volte i problemi che si presentano sono ben superiori a quelle che sono un po' le mie esperienze o le mie capacità. Eppure, ecco, questa relazione intima con Gesù sicuramente, ecco, sta alla base di ogni missione cristiana, perché capisci che non sei da solo, ma è Gesù stesso, insomma, che cammina con te, e quindi lui forse è avanti e io vado dietro di lui.
0: Ma il fatto della preghiera, a mio modo di vedere, nell'esperienza dell'accoglienza è, a parte il fatto, un momento indispensabile, perché il rapporto con il mistero permette al mio io di collocare se stesso nella giusta posizione. Quindi questa è la cosa che, diciamo, io concepisco per quanto riguarda la preghiera. La preghiera è

0: veramente un momento in cui non cerco, appunto come diceva il sacerdote, non cerco di risolvere da me i problemi, ma cerco di mettermi in relazione con il mistero. Quindi fa parte di quel percorso di consapevolezza. L'accoglienza è un'esperienza e per diventare un'esperienza piena necessita di consapevolezza. La preghiera è uno dei momenti che permette questa consapevolezza.
1: Volevo aggiungere una cosa, non aggiungere, ma condivido pienamente quello che è stato detto ed è risuonato dentro di me qualcosa quando tu hai detto l'empatia, hai parlato di empatia e trovo proprio che sia la chiave di lettura per qualsiasi tipo di accoglienza. Noi lo sperimentiamo tantissimo all'interno dei nostri studi di psicologia perché è l'empatia che ti permette di entrare nella sofferenza dell'altro pur rimanendo nella tua vita, pur vivendo la tua vita, dunque quella sofferenza che vedi, che vivi e che tocchi, nonostante ciò non ti appartiene pienamente, ti dà quell'occhio obiettivo per poter dar quella luce necessaria che dona la consapevolezza per poter camminare insieme. Volevo, ecco, collegare empatia e consapevolezza proprio perché sono due termini, secondo me, fondamentali dinanzi ad un'accoglienza.
2: C'è un brano del Vangelo dove per certi versi possiamo trovare un po' questa empatia. Il brano dell'emorroissa dice: ma che c'entra, potremmo pensare, no? Quando Gesù si trova, ecco, in mezzo alla folla e viene toccato da un'emorroissa, quindi di una donna che da anni aveva perdite di sangue. E seppur, ecco, in mezzo alla folla, Gesù si sente toccato e dice: chi mi ha toccato? E allora i suoi discepoli gli dicono subito: ma come puoi pensare che qualcuno ti abbia toccato quando siamo tutti, ecco, attorno a te, quindi siamo tante le persone che ti stanno toccando. Ecco, era quel tocco di quell'emorroissa che lui aveva sentito più degli altri. E quindi l'empatia è proprio questo tocco, cioè questo sentirsi accolti, questo entrare, ecco, nella sofferenza dell'altro, farla propria, appunto già questo porta l'altro a sentirsi più leggero, quindi a sentirsi per certi versi anche nella via di guarigione.
1: Bene, leggo un altro messaggio. Patrizia da Senigallia, buonasera, sono un'amica di Maria Vision e di Sabina Braschi nello specifico. Grazie per questi messaggi. La mia domanda è, accogliere chi ami, anche se lui o lei non ti ama più, come si fa? Come si fa? Chi vuole rispondere?
3: Non è facile rispondere. Nella mia professione mi capita spesso. Io mi occupo prevalentemente di separazioni e divorzi, ma ancora di più di cause di nullità di matrimoni, di matrimonio. Il compito principale dell'avvocato, poi anche quello del giudice in un secondo momento, è quello di indagare e cercare sempre una possibilità di riconciliazione. Quindi quello che ci sta prospettando Patrizia da Senigallia è diciamo, un momento, diciamo, di patologia tra chi vorrebbe accogliere e chi non vuole essere accolto, e quindi quando nella coppia, per esempio, non c'è più amore da parte di uno. Non è facile, anche lì, ecco, bisogna fare un discernimento, bisogna impegnare l'esperienza, bisogna impegnare l'intelligenza e capire se nel rapporto di coppia è possibile continuare o se la continuazione, la perpetrazione di questo stato di non accoglienza può portare a diciamo, creare maggiori danni, maggiori scompensi all'uno e all'altro o a chi sta attorno.

0: Io credo esattamente un po' come è stato detto da Salvatore, anche non è semplice, sicuramente non è semplice poter stare con una persona quando non vuole essere più accolta, quando non vuole essere più amata. Non è semplice, però qui è stato detto più volte, anche perché è l'impronta cattolica che vogliamo portare nel nostro messaggio, nella nostra professionalità, quanto la preghiera ci stia aiutando. Allora, ci stiamo avviando un po' alla conclusione e voglio concludere questo discorso con una frase di un santo bellissima che dice così: quando entri in una cappella, qui si entra per pregare e si esce per amare. Anche l'amore ha la sua gratuità, non è semplice, non è facile, ma proprio perché è un dono. Grazie amici di Maria Vision che ci state seguendo. E prima di concludere c'è ancora un altro
1: Sì,
0: messaggio.
1: chiudiamo con il Papa. Ringraziamo Annalisa da Trapani che come dire, ci ricorda quello che dice il nostro amato Papa Francesco, il quale dice, parla dell'importanza del dialogo e dell'ascolto, e così chi accoglie veramente l'altro, ascoltandolo, per esempio, abbiamo parlato anche di ascolto come forma di cura, cioè prima accoglienza. Quando vai a trovare un ammalato, per esempio, no? Non parlare tu per primo, ma ascolta cosa ha da dirti. Da parte tua basta solo una carezza, un sorriso. Questo, diciamo, è Annalisa che ci ricorda, insomma, un intervento di Papa Francesco.
0: Bene, vogliamo salutare tutti i nostri amici di Maria Vision, vi ringraziamo per averci seguito e io voglio ringraziare Don Nino, Gerardo,
1: Grazie a
0: Salvatore
1: te,
0: per la
1: grazie.
0: vostra presenza, per questa bellissima serata trascorsa insieme. Grazie, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tema. Buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori. Qui, nella presenza di Dio, chiediamo perdono

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico alla Beata Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza hai voluto estendere il regno di Cristo sino agli estremi confini della terra, e rendere tutti gli uomini partecipi dei benefici della redenzione, fa che la tua Chiesa, sacramento universale di salvezza, manifesti a tutti gli uomini Gesù Cristo, tuo Figlio, l'atteso delle genti e il loro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, dà disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore?» «Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ho fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
1: Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Spero in te, Signore, tu mi dai vita. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Spero in te, Signore, tu mi dai vita.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato tra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato». Parola del Signore.

quando io ero giovane, avevo un oggetto molto caro a me, questo oggetto della mia famiglia, e un bambino stava visitando per qualche motivo a casa mia e me l'ha rotto. E io ero furioso e ho maltrattato quel bambino, qualcosa di terribile. E mi ricordo questo perché mi sono fatto molto male a me stesso, non solo a quel bambino, ed era un esempio di come si può rendere un oggetto, un idolo. Più importante della vita era quell'oggetto. Ed noi possiamo fare facilmente idoli di mille cose, non solo gli oggetti, ma anche delle istituzioni, della nostra congregazione, della nostra regola di vita, della macchina, dei soldi, del nostro pastorale. E si sa che sta diventando un idolo quando siamo capaci di fare del male alle persone pur di mantenere l'integrità della congregazione. Si può fare stranamente un idolo di Dio se l'idea che abbiamo di Dio è falso. Se ho un'idea malata di Dio, faccio un idolo di Lui e si può sapere perché sono disposto a distruggere le persone per salvare Dio. E Dio non ha bisogno che io lo salvi. Perciò nel Vangelo di oggi abbiamo questa situazione strana del sabato, che è un gran bene nella religione dei giudei. Il sabato era quel giorno che Dio ha istituito per salvare l'uomo, perché l'uomo possa riposare, possa liberarsi dalla schiavitù del lavoro, possa essere liberato per adorare il vero Dio. C'era un bene dentro l'istituzione del sabato immenso, ma lentamente si è reso un idolo. È così che le regole del sabato erano capaci di schiacciare la libertà degli uomini. E Gesù qui nel Vangelo sta proprio denunciando come noi possiamo prendere un'istituzione e renderlo distruttivo. E Gesù denuncia questo e fa vedere che ci sono eccezioni in tutte le nostre regole, perché la persona è più importante di tutto. E noi dobbiamo continuamente confrontarci con la nostra vita e chiederci: ma la mia vita è sana? La vita che sto vivendo, che sto assumendo, che io scelgo di giorno in giorno, è un cammino di non solo di felicità, idealmente, ma la felicità è difficile averla, perché a volte ti viene concesso, ma normalmente no. Ma posso almeno riconoscere che è sano, che c'è qualcosa che io posso sperare che la mia vita mi porterà a questa libertà, a questa capacità di amare comunque e chiunque. Divento sempre più capace di comunicare questo dono agli altri perché la mia vita è sana. E sarei felice che altri entrino dentro il mio stile di vita perché è bella. Allora riesco a riconoscere che non sto vivendo un idolo, sto vivendo una vita che è bene per le persone. Perciò in questo bene per le persone sono capace di rinunciare alla mia volontà, sono capace di rinunciare ai miei beni, sono capace di rinunciare a mille cose perché ho un valore più alto, il bene delle persone. Ci sono varie altre esperienze che non posso dirgli così facilmente, dove ho reso un idolo l'autorità e ho obbedito a un'autorità, e che fino ad oggi soffro la mia obbedienza perché ho fatto tanto male a me stesso e ad altri perché è un'autorità più grande di cui avevo paura, mi aveva comandato. E nella paura, no, non ero libero.
Nei tempi di guerra spesso succede che un comandante obbliga di fare delle cose terrificanti e soldati nell'obbedienza a un'autorità idolata fanno distruzione terribile e non è mai giusto questo. Perciò l'importanza che noi concepiamo la nostra vita con il Signore, il nostro cammino adorando il vero Dio è un cammino di liberazione, liberi per amare, liberi per fare del bene all'umanità, liberi per costruire una vita, una società, una chiesa bellissima. I said that when I was young, I had an object that was very dear to me, and a child came and visited my family, and he broke my object. I don't even want to say what it is because I'm just embarrassed. And he broke my object, and I was furious, and this poor kid had to suffer me. And I had to suffer later on because I was so out of line and so inappropriate because I'd made that object an idol. And in name of that idol, I was capable of doing so much damage. Now, we're capable of making idols out of not only lots of things. We can make idols out of our communities. We can make an idol out of our rules. We can make an idol of the church. We know we're living an idol because to defend the reality or the institution, we're capable of doing damage to people. We can even make an idol of God, strangely. If we've got a false idea of God in our mind, you know, a false idea of God, we're capable of killing people. And Jesus will say it. There will be a time that people kill others in the name of God. Well, that God doesn't exist. And if I'm destroying people, then I have an idea false in my mind. And in my understanding of reality. So here in Jesus, in this gospel, when he's violating the Sabbath, he's allowing his disciples to do something that you can't do on the Sabbath day. Now the Sabbath was a beautiful institution for the Jews. It was the day that God instituted the freedom to rest from work. Because they made an idol of work. They made an idol of slavery. So you have to be free from these idols. You have to be free to be with your family. And you have to be free to adore the true God. So it's a beautiful day of freedom. And gradually over time, this institution became an idol filled with rules and regulations that actually inhibited that freedom. And so that's what Jesus is saying, no. I'm greater than the Sabbath. And you cannot condemn these innocent men who are doing something good for themselves. So we have to be very aware of this encroaching idolatry, which seems to be a natural human weakness, is to make idols of almost anything we can. But it encroaches into our lives, and we have to be always ready to discern, is my life healthy? Is my attitude towards my institution, my life, my habits, is it healthy? Is this the road of freedom for the people I love? Is it the road of freedom for myself? Is it doing good? Or am I capable of destroying? Or humiliating? Inhibiting the freedom of other people through my idols. That might be the church, might be millions of things. How we can pervert the truth inside of ourselves. And so Jesus here is giving this exception, the exception that frees up the idolatry that we can make of rules and regulations. It's a tough job to do that. It's very difficult to be able to discern in all honesty the sanity of our life,
that it is really good for our growth or not.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente.

0: santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Chiediamo al Signore per il dono del tuo Santo Spirito che possiamo avere il dono del discernimento per poter sempre discernere le vie della vita e scegliere e perseguire solo la vita.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Ti preghiamo per la pace del mondo, così afflitto da tante guerre, subuti, divisioni, incertezze, ti preghiamo, Signore, manda il tuo spirito che l'uomo di nuovo possa riconoscere in te il vero Dio e la tua voce.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per tutte le famiglie del mondo, la famiglia oggi attaccata dalla divisione e del divorzio. Preghiamo per tutte le famiglie che stanno vivendo un momento di prove e che la parola possa intervenire per riunire le famiglie divise. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo Gesù e abbiamo chiesto la nostra preghiera per i malati e chi soffre in silenzio e in discernimento. Chiediamo grazie, pace e consolazione.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per i nostri cari defunti, che anche mia moglie Adelaide, Massimo e Frida, che sono morti in questa settimana, ti preghiamo, Signore, che accoglierli nella tua casa.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, benedice la vita di questo sacrificio, alle ore e gloria del suo nome, e per il
0: Volgi il tuo sguardo, Dio misericordioso, sui doni del popolo a te consacrato e per la forza di questo sacramento concedi alla moltitudine di coloro che credono in te di manifestarsi sempre più stirpe eletta, sacerdozio regale, gente santa, popolo che ti sei acquistato per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito Santo hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Aldo, il Vescovo Peter, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E ricordati della nostra sorella Adelaide, che oggi hai chiamato da te, a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unita alla morte del Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. E in Cristo Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo,
2: Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo,
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

come in. Amen. Amen.

0: Regiam.
1: O Dio che sempre nutri e fortifichi la Chiesa con i tuoi sacramenti, concedi a noi, saziati al convito del cielo, di osservare il comandamento del tuo amore, per essere in mezzo agli uomini lievito di vita e strumento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
2: Canto finale 234. Tu mangi il santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella

Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi.

prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai. Dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé.

Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo la presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria.

Magona e Lacidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione, come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa? La pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile.
Rinunciamo e respingiamo ogni azione

0: e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci.

0: o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

bread that I shall give for the life of the world is my flesh.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò il giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «E quei tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. Non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato». Parola del Signore. C'è il nostro medico. Sedetevi un attimo. «Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono». Una domanda: ma voi ascoltate la voce del Signore? Fate parte del suo gregge o no? Speriamo di sì. Allora, noi ci impegniamo ad ascoltare la voce del Signore, no? Però, tante volte, come se questa voce venisse meno in noi. Cioè, in che senso? Viene meno nel senso che siamo strapresi dei nostri impegni. Qualche volta siamo un po' come quegli ebrei che giudicavano continuamente Gesù. Loro, nella loro mentalità, tante volte pensavano che osservare la legge significa avere la salvezza. Non è il rapporto con il Signore, un rapporto vero, sincero, che poi muta, cambia la mia vita, però pensavano che se osservano la legge sono perfetti. Invece Gesù, il cambiamento che porta non è più quella stretta osservanza della legge, ma il comandamento nuovo che ci lascia. Qual è questo comandamento nuovo che il Signore ci dà? Voi vediamo, siete bravi. Vi do un comandamento nuovo, diceva. Quale? Amatevi gli uni gli altri. E come? Come io vi ho amato. Ed ecco perché dice: misericordia voglio, non sacrifici. E noi facciamo al contrario, perché anche noi tante volte pensiamo che tramite certi gesti, tramite certe parole, tramite certe abitudini che rendiamo culto a Dio. Veramente rendiamo culto a Dio quando? Quando lo incontriamo. E quando è che lo incontriamo? Lui parla, usa un linguaggio dei innamorati. E innamorati com'è che si parlano? Loro non hanno bisogno delle parole, della presenza. Hanno bisogno di stare uno con l'altro. E questo è il loro linguaggio d'amore. E anche Dio usa con noi il linguaggio d'amore, un linguaggio di una persona che è innamorata, perché Dio è una persona, non è un ideale, non è qualcuno inesistente, non è qualcuno lontano, è una persona che vuole far parte della tua vita, che ti vuole insegnare, accompagnare e con la vita che conduci. Vuole parlare al tuo cuore. Guardate, Acab sta per morire. E chiese il Signore, fa una preghiera. E questa preghiera gli prolunga la vita per gli altri 15 anni. E come siamo abituati a fare le cose da soli, quanto è importante chiedere aiuto di Dio nella nostra vita, nelle nostre scelte. Intanto la scelta aspetta a te. La fede, la preghiera, non è che ti risolve dei problemi,
però ti dà una certa serenità per affrontare le tue scelte. E chiediamo al Signore in questa celebrazione eucaristica che ci dia sempre questa forza e questo coraggio, soprattutto di cercare Lui, ascoltare la Sua voce, lasciarci guidare attraverso i sentieri della nostra vita.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto, per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e, vedendolo morire sulla croce, si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora, ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi siamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo essere nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore, con tutti gli episodi del

crisi e anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.